0: anche l'attività in base agli interessi e alle preferenze di tutti.
1: A quello che arriva. Ecco, quest'anno mi dicevi che il tema sarà il tema del branco, inteso non come qualcosa di, diciamo, unico e unipensante, ma come qualcosa che accoglie delle diversità, quindi ognuno avrà la sua impronta in questo,
0: esatto,
1: in questo lavoro, in questo spettacolo che farete poi immagino a fine anno.
0: Sì, in genere fine facciamo anno, sì, sempre uno spettacolo finale nel mese di maggio, di giugno, dove raccontiamo un po' il percorso, no? Il percorso sia artistico ma anche il percorso personale, mm-hmm, di ciascun ragazzo. L'idea del branco è nata un po' da una metafora, da un'immagine che è quella delle impronte che vengono lasciate per esempio nella savana all'alba, no? E questa metafora è quello che un po' accade all'interno della sala di danza tutte le volte che ci incontriamo. Ci possono essere delle impronte più leggere, esatto, alcune più profonde, più piccole, più grandi, veloci, lente, mm-hmm, ma la cosa bella è che sono tutte impronte presenti, impronte reali e autentiche, e quando queste impronte si uniscono si crea proprio qualcosa di meraviglioso, qualcosa che va oltre ciascuno di noi. E un branco, quello che vogliamo trasmettere è che il branco vuole proprio dimostrare che la differenza non è un ostacolo, non è una barriera, anzi è importante valorizzare l'unicità e l'originalità di tutti, ed è questo un po' il messaggio che vogliamo portare, il contributo di ciascuno e l'impronta, il segno che lascia all'interno del gruppo.
1: E anche il tema dell'ascolto che dicevi prima si trasferisce un po' nella sfera personale di ogni partecipante, appunto perché molto spesso quando si parla di disabilità erroneamente si pensa a persone che hanno bisogno di essere gestite, accudite. Gli devo dire cosa deve fare? Assolutamente no, cioè vogliamo anche sfatare questo mito.
0: Esatto.
1: Dall'altra parte c'è la libertà di scegliere come muoversi a danza e nella vita magari di scegliere per sé.
0: Esatto, allora importantissimo il tema della scelta, proprio perché mette al centro la persona, no? E la possibilità di scegliere rimanda proprio anche al tema della libertà, cosa che è fondamentale anche all'interno della danza. I ragazzi scelgono di venire a danza, non è stato imposto dalle famiglie o da nessuno di partecipare, ma lo possiamo proprio capire dai piccole azioni, piccoli comportamenti che mettono in atto ogni volta che vengono. Banalmente scelgono che musica ballare, con chi ballare, o se sono un po' stanchi scegliere di fermarsi e di guardare gli altri. Sembrano delle scelte piccole, delle scelte banali, ma in realtà sono scelte che permettono sempre di più una maggiore autonomia, un'autodeterminazione, mm-hmm, che spesso queste persone nei loro contesti di vita magari hanno meno opportunità, meno occasioni di scegliere, e invece è importante che non siano sempre gli altri a scegliere per loro, ma possano davvero fare delle scelte libere e autentiche che magari partono dalle cose importanti per loro, dei loro interessi, preferenze, dei loro valori. E ecco, ci piace.
1: C'è qualche
0: questo.
1: Frase che ti hanno detto a lezione che magari ti risuona, qualcosa che ti è rimasto dentro?
0: Allora, sicuramente quello che risuona tanto è il bisogno di stare in gruppo, il fatto di chiedere spesso anche ma perché non c'è Luca?
1: L'attenzione
0: all'altro, esatto, anche sentire la mancanza di una persona che magari non c'è, o qualcuno che magari non è stato bene, quindi ovviamente non è potuto venire, però c'è questa attenzione verso l'altro. Oppure persone che arrivano e subito dicono sono contento oggi di essere qui, persone che si vede che anche danno valore a un abbraccio, no? Mm-hmm. Abbraccio il mio amico perché sono contento di condividere questa cosa con lui. Spesso alcuni ci scrivono anche dei messaggi, no? Mi mandi il titolo della canzone, mi mandi il foglietto su cui hai scritto, non so, le posizioni.
1: Quindi questo continua anche a casa?
0: Sì, sì, durante la settimana comunque ci mandano dei messaggi, abbiamo anche un gruppo e sì, assolutamente. E questo ci viene anche riportato dalle famiglie, perché con le famiglie si è proprio creato, anche con alcune in 10 anni, perché... Mm-hmm. Alcuni ragazzi che hanno iniziato, i primi
1: sono ancora con noi,
0: quindi questo ci dimostra che c'è proprio una scelta nel venire a danza, ma c'è anche una fiducia da parte delle famiglie nell'attività e nel vedere i loro ragazzi comunque tornare anche a casa con una luce diversa, no? Una leggerezza, mm-hmm, diversa.
1: Sì, qualcosa cambia
0: anche
1: a casa,
0: sì.
1: Insomma. Tu come terapeuta cosa noti in loro? Magari quelli che conosci da più tempo, che cambiamento hanno fatto, che piccole novità hai notato nel loro comportamento, nel loro modo di crescere, di approcciarsi o anche di diventare appunto adulti e consapevoli?
0: Ah, sicuramente avrei da dare risposte diverse, perché appunto sono tanti persone ragazzi, diverse, quindi appunto dovrei dare 25 risposte diverse. Ah, sicuramente negli anni hanno portato a casa magari una conquista, conquiste concrete, quindi anche passi, movimenti che sembravano irraggiungibili, sembravano complessi, invece portano a casa una conquista più fisica, mm-hmm. più motoria. Questo è un aspetto diciamo più pratico.
1: Beh, però è una forte espressione anche di una diciamo di costanza,
0: così ha sbloccato delle, sì, assolutamente.
1: Delle competenze, delle capacità.
0: Anche di coordinazione, di equilibrio, di memoria, ma sicuramente una cosa che noto ogni volta di più è l'interesse per gli altri, l'attenzione, come dicevamo prima, agli altri, la voglia di proprio costruire anche relazioni vere con gli altri, che si basano davvero magari su gesti semplici, però dimostrano proprio come dare valore alle cose importanti ti aiuta proprio anche a mettere in atto delle azioni coerenti con quello che conta. E sicuramente una cosa che noto è il loro sentire quella libertà di esprimersi senza nessun giudizio, perché non c'è nulla di giusto o di sbagliato nel movimento che uno porta. Mm-hmm. Lo sentono, lo dimostrano e dimostrano anche che il corpo ha una consapevolezza diversa, no? Il corpo non è un ostacolo, non è una fatica, una barriera,
1: non è una scatola, esatto, è un contenitore,
0: ma è qualcosa davvero che permette di uno strumento che permette di esprimere emozioni magari un po' difficili, emozioni invece meno difficili, condividerle con gli altri, esprimere magari anche la gioia proprio di essere lì o la fatica, anche la stanchezza di essere lì. Quindi il corpo proprio acquisisce un linguaggio che è proprio bello, perché è accessibile davvero a tutti, anche a chi ha forti magari limitazioni comunicative. Quindi in realtà è bello, perché ci insegnano tanto, no? Questi ragazzi ci insegnano a essere puri, originali, unici, a non aver paura a quello che succede a volte anche a tutti noi nella società, paura del giudizio altrui. Invece ci dimostrano anche una spontaneità che davvero stupisce.
1: Di cui c'è bisogno molte volte.
0: Esatto. E posso dire che davvero la danza in questo caso unisce e stupisce, perché ci raccontano tanto.
1: E tu in particolare cosa porti con te di questa esperienza nella tua vita?
0: Allora, sicuramente è un'esperienza che ogni settimana mi insegna qualcosa di nuovo, mi arriva qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. Anche per me c'è del valore in questa attività, nel senso che sì, è vero che unisco dei miei studi, unisco la mia passione, ma quello che conta per me è proprio vedere queste persone felici, vedere che frequentano un contesto dove si sentono accolti, e questo mi dà tanto, mi insegna tanto, che a volte cerchiamo nella nostra vita anche di raggiungere degli obiettivi o comunque avere un riconoscimento, ma in realtà la felicità a volte sta proprio in queste piccole cose. A volte io arrivo alla sera, tipo stasera abbiamo lezione, mm-hmm. che sono stanca perché derivo magari
1: la mezza settimana,
0: esatto,
1: la giornata
0: magari impegnativa, quindi magari arrivo che sono un po' affaticata. Però quando esco, anch'io esco con una luce diversa, con una maggiore anche leggerezza, e dico meno male che c'è stata questa lezione, che Anna mi ha dato quell'abbraccio, che Gloria mi ha detto quella parola, che anche le mie amiche erano lì a condividere con me questo momento. Quindi mi porto tanto e spero che questa attività possa davvero proseguire, cambiare magari anche in alcune cose, e ecco, questo è un po' quello.
1: E anche aprirsi a persone che possono essere interessate a provare questa esperienza e a superare i confini propri e trovare attraverso il contatto con gli altri quella leggerezza che spesso manca, ma possiamo trovare,
0: assolutamente,
1: possiamo ricercare. E grazie mille per averla portata anche in questo studio.
0: Grazie
1: ancora a Nicole Manfredini. Voi trovate queste e tutte le interviste di Riflessi Magazine su riflessimag.it, YouTube, Spotify e su Instagram con le foto di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra. l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimeg.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

storia di ordinarie e straordinarie pulizie oggi comprendono anche la manutenzione di quadri e specchiere di grande valore, mobili e libri antichi. I quadri svolgono un ruolo importante nell'arredamento di una casa. Possono essere puramente decorativi, se non hanno un particolare valore, o dare un'impronta preziosa se si tratta di pezzi d'autore o di dipinti antichi. Questi ultimi poi hanno quasi sempre cornici molto pregiate, per cui vanno trattati, come si suol dire, con i guanti. Infatti buona parte dei danni è provocata da spostamenti, traslochi e pulizie sbagliate o incaute. Bisogna quindi ridurre al minimo i rischi. Quando un quadro è appeso, per esempio, meglio lasciarlo stare il più possibile, al massimo una semplice spolveratura, e anche questa va fatta con la massima delicatezza.

0: dunque possibile, i quadri devono essere protetti mettendo sotto di loro un mobile. In particolare, i quadri con vedute, paesaggi o antiche carte topografiche di città e simili tentano l'osservatore a puntare il dito per riconoscere i dettagli, rischiando così graffi e comunque un certo deposito di unto. La nostra pelle, anche pulita, deposita sempre grasso. È consigliabile non mettere quadri di valore in punti di passaggio come corridoi o scale, dove verrebbero sfiorati o urtati con frequenza. Se fosse inevitabile, occorrerà metterli sotto vetro. Non mettetevi mai a puntare un chiodo sopra un quadro che c'è già. Prima toglierlo. Questo vale anche quando dovete spostare quadri in più file. Prima togliete i più bassi, poi i più alti.
1: Aerosol e spray non devono mai essere usati nelle vicinanze di dipinti importanti. Non bisogna trattare con insetticidi, per esempio quelli antitarme, le cornici e men che meno il telaio o le traverse che tengono tesa la tela. Tutti questi prodotti contengono sostanze non volatili che possono causare seri danni ai vari pezzi. In una stanza con quadri di valore si deve fare attenzione a non sollevare polvere né a provocare eccessiva umidità, poiché questa potrebbe combinarsi dannosamente con depositi originati dall'inquinamento industriale e provocare bolle assai pericolose sul colore. Non appendete mai quadri su una parete intonacata di fresco, lasciatela asciugare perfettamente, anche per mesi se occorre. Non metteteli neppure in stanze dipinte da poco, dove c'è ancora odore di pittura. L'odore infatti indica trasformazioni chimiche in atto.

Se scoprite un taglio, uno strappo, un graffio, resistete alla tentazione di toccare la ferita e di tirare giù il quadro. Guardate se ci sono frammenti di colore sulla cornice, sul mobile o sul pavimento sottostante e consegnate poi tutto al restauratore. Sfortunatamente da una tubazione rotta è uscita dell'acqua che ha bagnato un quadro, non strofinate la superficie, ma lasciatela asciugare da sola. Eventualmente adagiate poi il quadro per terra con il dipinto in su, appoggiando la cornice su dei supporti affinché l'aria circoli di sotto. Assicuratevi che i supporti non tocchino la tela o il legno del dipinto e lasciatelo ad asciugare in una stanza ben ventilata senza riscaldamento supplementare e soprattutto in un posto sicuro dove nessuno ci cammini sopra.

Se il quadro è grande o comunque di notevole valore o deve essere trasportato per un lungo tratto, l'operazione andrebbe fatta sempre da almeno due persone, una responsabile per il dritto, l'altra per il rovescio. In questo modo girerà sicuro attorno ad angoli o su e giù per le scale. Ispezionate prima il percorso e togliete tutti gli eventuali ostacoli. I quadri vanno sempre tenuti diritti, per i lati più corti. In questo modo il centro di gravità si abbassa e il quadro è più facile da maneggiare. Vanno presi sempre per le cornici, mai per il telaio. Si è spesso tentati di afferrarli per le traverse, ma in questo modo la tela sopporterebbe il peso di quadro e cornice. Tele senza cornice non devono essere toccate con le dita per trasportarle, ma appoggiate su stracci puliti. Infine, l'ambiente è molto importante per la buona conservazione di quadri di

valore. Non vanno mai appesi sopra termosifoni o su tratti di parete attraversati da tubi del riscaldamento o da condotte di aria calda. Anche l'abitudine di appenderli sopra il camino è sbagliata. In sala da pranzo non si devono piazzare fornelli di alcun genere, piatti riscaldati o altro sotto un quadro.

Tra le belle cose antiche da appendere al muro ci sono, oltre ai quadri, anche le specchiere, oggetti che possono essere preziosissimi e considerati pezzi di antiquariato. E come tale devono essere trattati con il massimo riguardo. Innanzitutto, per mantenere nel tempo una specchiera antica, bisogna saperla collocare nel posto giusto. L'ambiente non deve essere troppo luminoso, deve essere sufficientemente asciutto, non esposto a correnti d'aria e una temperatura costante non molto elevata. In presenza di umidità, lo specchio antico imbrunisce e compaiono macchie chiare in corrispondenza dello sfaldamento del metallo. Se la superficie della specchiera è decorata, dipinta a oro, incisa, oppure se è molto antica, è consigliabile astenersi dal fare qualsiasi tipo di intervento di recupero nel caso sia danneggiata. È certamente meglio rivolgersi a un esperto che saprà valutare le possibilità del restauro. Molte volte lo specchio antico è parte integrante di un mobile. In questo caso non va assolutamente sostituito, anche se non è recuperabile con il restauro. Se la specchiera si rompe, è molto importante raccogliere i frammenti e conservarli senza avere la pretesa di rimetterli insieme. La scelta del collante e la tecnica di restauro sono fondamentali per la buona riuscita del lavoro e solo un esperto la può garantire.

0: La manutenzione degli specchi antichi è molto semplice e deve adeguarsi allo stato di conservazione. Se la specchiera è molto grande, fate attenzione a come è appesa alla parete. Procedete alla pulizia solo in presenza di un'altra persona che possa aiutare a sorreggerla e soprattutto prima di toccarla verificate che il gancio a cui è appesa sia ben fissato nel muro. Se lo specchio è danneggiato o scrostato, limitatevi a togliere la polvere con molta delicatezza e non molto frequentemente. Se lo specchio è integro, potete pulirlo usando alcol e un grosso batuffolo di cotone idrofilo e asciugando poi con una pelle di daino asciutta e pulita. Attenzione a non far entrare alcol dietro lo specchio o sulle cornici, specie se dorate. Nel primo caso si potrebbero creare antiestetici aloni e nel secondo si potrebbe sciogliere la vernice dorata. Un'ultima raccomandazione, non usare in nessun caso detersivi in commercio specifici per vetri.
1: Bene, a questo punto parliamo di cornici e in particolare di quelle antiche e dorate, che sono le più preziose e le più delicate da mantenere. Innanzitutto, per ben conservare una cornice dorata, bisogna saperla collocare nel modo giusto. Sono da evitare posizioni dove la luce sia diretta e costante, luoghi troppo umidi, quindi mai in bagno o in una cucina, o troppo secchi. La doratura di una cornice antica è formata da una patina sottilissima di oro ed è molto delicata e quindi può soffrire per un trattamento sbagliato. Se è intagliata, va spolverata con un pennello, se è liscia andrà bene un panno morbido purché non lasci fili. L'uso dell'acqua è molto controverso, alcuni esperti lo consigliano, altri raccomandano di evitarlo. La ragione di questo contrasto sta nel fatto che molte volte, quando si viene in possesso di una cornice dorata, non si conosce il metodo con il quale è stata fatta la doratura e l'acqua potrebbe provocare danni irreparabili. Comunque, un eccesso di acqua può essere assorbito dalla cornice che, non dimentichiamolo, è di legno e quindi potrebbe gonfiarsi. Dopo la spolveratura, limitatevi perciò a passare ogni 2 mesi una leggerissima mano di cera vergine.
0: Altri piccoli accorgimenti che aiutano ad assicurare lunga vita alle nostre cornici sono di natura prettamente tecnica. Riguardano le chiavette che tengono teso il telaio e che vanno picchiate una volta l'anno e la verifica dell'integrità dello spessorino che tiene staccato il dipinto dal telaio. Se invece per poca manutenzione o per eccessiva vecchiaia la cornice si presenta in cattivo stato, sarà il caso di ricorrere all'opera del restauratore. Non cercate di sostituirvi a quest'ultimo usando quelle cere o vernici dorate che esistono in commercio e che possono essere usate per fare piccoli ritocchi. A detta degli esperti più qualificati, un ritocco mal riuscito può rovinare la cornice più bella e l'eventuale restauro diventa molto più laborioso e costoso. Perciò, se la cornice è scheggiata oppure mancano dei pezzettini di legno o di stucco, o se la doratura è molto rovinata, affidatevi a un bravo restauratore, senza pretendere però che lui possa ridare alla cornice la patina e i colori originali.
1: Ed ora qualche consiglio velocemente. Se avete qualche dubbio su dove appendere una specchiera, sappiate che in genere va attaccata ad altezza d'uomo. Solo i pezzi più importanti ed estremamente decorati, ad esempio i barocchi, possono essere collocati sopra una porta.
0: È sconsigliabile inserire una specchiera troppo elaborata in un ambiente arredato interamente con pezzi antichi, in quanto lo appesantirebbe. Invece, in un ambiente moderno, chiaro e sobrio, un pezzo di questo tipo starà benissimo su una parete completamente sgombra di altri quadri.
1: Se acquistate una specchiera antica dorata o laccata, fate attenzione che lo specchio sia della stessa epoca. Se la cornice è vuota e pensate di inserirvi uno specchio, non tentate di metterne uno falso antico. Meglio uno specchio nuovo e attuale nel quale potrete riflettervi. In quelli antichi invece molto spesso la lastra è così appannata che non ci si vede dentro.
0: I'll make it. A proposito di lastre, ricordiamo che gli specchi più antichi erano all'amalgama, ovvero una lastra foderata di una pellicola di stagno e mercurio. Successivamente si aggiunsero quelli all'argento. La differenza tra i due tipi di lastre è netta. Quella all'amalgama è granulosa e di colore metallico, quella all'argento è liscia, dipinta con una vernice protettiva e con una mano di minio.
1: Ed infine ricordate che oltre alle specchiere piccole e grandi da appendere, ce ne sono altre più piccole da tavolo, belle quelle stile Liberty, e da toilette in legno o metallo. Oggi c'è un certo revival di queste ultime, che sono ambientabili in una casa di campagna o in un bagno cittadino volutamente ricercato.

0: Parliamo ora di libri antichi che richiedono particolari cure. Un libro non si presta mai volentieri, anche perché non sempre torna indietro. Un libro è forse una delle poche cose che può durare una vita. Spesso ha un valore affettivo, come il vecchio libro del nonno con la copertina consumata e un po' ingiallita. Talvolta ha un valore commerciale, specialmente se è antico. Così, un po' per affetto, un po' per amore della cultura e della conoscenza che il libro rappresenta, abbiamo verso questo oggetto un senso di rispetto che ci spinge a trattarlo con i guanti di velluto.
1: I libri, in particolare quelli preziosi, vanno conservati sempre con molta cura e attenzione. Bisogna maneggiarli con delicatezza, prenderli e spostarli nel modo giusto, riporli secondo la grandezza e lo spessore, non pressarli in maniera eccessiva uno contro l'altro. E soprattutto è importante riconoscere quando un libro antico sta cominciando un processo di deterioramento. Legature scollate, fogli molto ingialliti, inizi di muffe che potranno assumere colorazioni rosa, rosso scuro o verde, macchioline rotonde sparse nei fogli o buchetti. Beh, in questi casi bisogna ricorrere subito a un restauratore che potrà intervenire nel recupero.

La carta, composto di natura organica, è soggetta a processi di deterioramento che possono essere accelerati da condizioni ambientali sfavorevoli, oltre che da inchiostri acidi, carta acida, colle organiche usate per la fabbricazione dei libri. L'umidità, la temperatura e la luce sono, in massima parte, i fattori da cui dipende la lunga vita dei libri antichi. Le librerie devono essere collocate in luoghi sufficientemente areati ed il tasso di umidità presente deve aggirarsi tra il 50 e il 60%. L'ideale sarebbe non appoggiare il mobile contro il muro e fare nelle zoccolature dei buchi per permettere la circolazione dell'aria. La temperatura ottimale per una buona conservazione dei libri è intorno ai 18 gradi e non molto oltre i 20.

0: L'illuminazione deve essere possibilmente schermata, meglio evitare il neon. Inoltre, le librerie devono essere provviste di antine di vetro non trasparente. I raggi ultravioletti o una fonte di luce artificiale diretta sulla carta ne provocano l'ingiallimento, rendendola molto fragile, o causano lo scollamento delle legature. Anche l'inquinamento atmosferico è una delle maggiori cause di degrado della carta e dei libri per l'assorbimento di acido solforico dell'atmosfera. La polvere può ulteriormente favorire lo sviluppo di agenti biologici di degrado come insetti e microrganismi. In questi ultimi anni si è dimostrato che nella polvere molto spesso sono presenti uova di insetti e spore batteriche che, trovandosi in condizioni climatiche favorevoli, hanno un rapido sviluppo. È indispensabile quindi come prevenzione una pulizia accurata e ricorrente delle librerie e dei locali in cui sono collocate. È molto importante durante le operazioni di pulizia evitare di sollevare polvere che andrebbe a posarsi sui libri. Non bisogna usare quindi una scopa per i pavimenti, ma un aspirapolvere, che munito di spazzolina morbida servirà anche per spolverare i mobili, le tende e i vetri. I purificatori dell'aria usati normalmente nei bagni e nelle cucine saranno utilissimi anche per le librerie, mentre la naftalina in cubetti messa sui ripiani terrà lontani insetti e batteri.
1: Le librerie andrebbero pulite una volta al mese, vuotandole di tutti i libri. Questi, almeno i più preziosi, vanno spolverati uno ad uno, usando uno straccio morbido per le rilegature e un pennello a setole naturali per le coste. I locali che ospitano le librerie dovranno essere areati frequentemente, ma non lasciati aperti, e le finestre dovranno essere fornite di tende per schermare la luce solare.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Avrete capito da questa stupenda e trascinante musica in sottofondo che il protagonista del nostro speciale di oggi è Louis Armstrong, anzi Louis Daniel Sachmann Armstrong. Forse uno dei massimi esponenti del mondo della musica jazz, ma certamente quello che ad essa ha offerto il maggiore contributo di diffusione, fino ad assumersi proprio il ruolo di ambasciatore in tutto il mondo della voce di migliaia di emarginati e offesi che nella creatività musicale avevano rintracciato l'unica possibile capacità di riscatto. Louis Armstrong ha colmato con la sua massiccia presenza più di mezzo secolo di musica afroamericana, identificandosi anche nei comportamenti con tutte quelle caratteristiche talvolta discutibili ed ambigue che è costretta ad assumere una comunità che vive un'esperienza di sopraffazione civile, quale quella della comunità nera negli Stati Uniti. Nato a New Orleans da una famiglia non molto compatta e anzi rapidamente dissoltasi nel suo nucleo essenziale, Sachmo verrà chiamato così per le caratteristiche della sua bocca a sacco che gli consentiva di imprimere una forza incredibile alle labbra quando si accostavano alla tromba. Sachmo vive la propria adolescenza nei quartieri malfamati in un rione della città del Delta che venne chiamato campo di battaglia proprio in virtù delle forti disfunzioni sociali che vi si verificavano, anche a causa delle difficoltà economiche in cui versava la più gran parte della comunità nera. I contrasti in seno alla famiglia lo convinsero ad andare a vivere con la nonna. Ma fu soprattutto il frequentare il quartiere di Storyville, in cui si sviluppava un grosso giro di spaccio di bevande alcoliche e altra criminalità, rappresentò per lui un processo di maturazione precoce che negli anni futuri gli sarà utile per assumere atteggiamenti fermi e decisi, anche se tale comportamento si alternerà sempre a cedimenti dovuti all'ansia di una gratificazione e di un successo vissuti continuamente in prima persona, sulla propria pelle.

La musica comincia ad attrarlo rapidamente come un fuoco incontenibile e lo troviamo alle prese con le prime esperienze in questo campo nell'orchestra dell'Orfanotrofio, che partecipava a livello dilettantistico alle parate di New Orleans e a qualche festino privato. Proprio ad uno di questi, Satchmo si esibì in un gruppo vocale di cui facevano parte Kid Shot Madison e Kid Rina. Il gruppo voleva attirare un uditorio il più vasto possibile e per questa ragione percorreva la Rampart Street fra Perdido e Gravier Street, eseguendo musica di occasione, finché qualcuno non chiedeva qualche canzone che veniva subito suonata, in modo che più soldi finissero nel vecchio cappello.

realizzato dai quattro musicanti per la Questua. Alla fine della giornata il gruzzolo era notevole, specialmente nei giorni del carnevale di New Orleans e in particolare del martedì grasso. E a sera Louis correva a depositare i suoi guadagni nel grembo di Mamma Mayan, che aveva i suoi problemi economici, con un marito tutt'altro che fedele e osservante.

Con i suoi compagni Louis Armstrong correva lungo l'ampia arteria di Canal Street e in alcuni casi qualche banda di ragazzi rivali dall'altro marciapiede provocava la lite. Un giorno il giovane Louis si spazientì, estrasse una pistola e sparò un colpo, incitato anche dai suoi compagni che volevano fare valere la loro personalità. Fu arrestato e condotto in riformatorio, ma da questa disavventura nacque per Louis la fortuna di imparare a suonare la tromba sotto la guida di Mr. Davis, un maestro di musica che si rese subito conto di avere a disposizione un piccolo talento musicale.

Era ovviamente Louis Armstrong con il brano intitolato No Time Is a Goodbye Time. Non è mai tempo di dirsi ciao. Abbiamo lasciato il nostro Louis Armstrong in riformatorio. Abbiamo detto però che questo è stato il motivo per cui è diventato un grandissimo musicista. In lui c'era già la voglia di imparare a suonare la cornetta. E dicevamo, in carcere, nel riformatorio, incontrò il suo maestro. Per la verità, il sogno più immediato di Louis era quello di poter soffiare subito in una tromba, alla maniera dei suoi idoli, Joe King Oliver. Ma dovette fare il necessario tirocinio prima di riconoscersi realmente in quella vocazione di leader che rappresenterà la sua forza più grande per tutta la vita. Cominciò così a studiare con entusiasmo e calore, dapprima imparando motivetti semplici come Home Sweet Home, poi brani più complessi e difficili, che il buon Davis, il suo maestro Mr. Davis, gli sottoponeva con cura ed entusiasmo. Acquistò così una certa padronanza dello strumento e quando venne fuori dal riformatorio entrò subito nel giro degli ingaggi presso gruppi che suonavano nei club di Storyville, sui battelli che solcavano le acque del Mississippi, per le strade e i funerali, un rito che a New Orleans ancora oggi prevede una partecipazione molto attiva da parte di bands appositamente create.

Nel 1915 lo troviamo con il gruppo del batterista Joe Lindsay. Due anni dopo ebbe la grande occasione di sostituire proprio uno dei suoi idoli, il famoso King Oliver, nel gruppo di Kid Ory, uno dei trombonisti più in vista della città.

della musica sui battelli con l'orchestra sembravano già lontani e lui prese a vivere la vita intensa della musica jazz nella città della Louisiana, con le battaglie da un marciapiede all'altro, con le esibizioni nei locali notturni di Storyville, in un gruppo già ben organizzato che offriva a Satchmo la possibilità di affinare uno stile che già risultava sorretto da uno straordinario talento musicale. Il 1917 fu l'anno dell'esodo di gran parte dei musicisti dalla città del Delta, in seguito al proibizionismo che impedì la vendita delle bevande alcoliche e costrinse i locali di Storyville a chiudere i battenti. Louis ovviamente dovette adattarsi alla nuova situazione di crisi, del resto molti dei suoi amici erano già emigrati nelle metropoli del centro e del nord degli Stati Uniti e Satchmo era molto tentato di accettare le proposte che gli venivano da Chicago da parte di Oliver perché partisse da New Orleans e andasse a ricoprire il ruolo di seconda cornetta in quell'orchestra. Louis in verità era perplesso poiché ormai nella città si era costruita una fama che gli consentiva di lavorare tranquillamente e di condurre un'esistenza ben diversa da quella cui era costretto quando per vivere faceva lo scaricatore di carbone. Ma in un pomeriggio di agosto del 1922 maturò rapidamente questa decisione, riempì una valigia dello stretto necessario e prese il volo con il treno delle 19 per Chicago. Lasciava alle spalle gli amici, quelli che lo avevano aiutato, mamma Mayen, e persino una moglie, Daisy Parker, sposata tanto in fretta da non ricordarsi neanche dopo qualche tempo di averla impalmata. Tutta New Orleans si ritrovò alla Illinois Central Station e Satchmo ovviamente ne fu tanto gratificato. Aveva bisogno di questo sollievo poiché andava incontro ad una situazione difficile che avrebbe acuito la rivalità con Joe Oliver, rivalità già esistente ai tempi eroici di New Orleans.

Nel gruppo di Oliver c'erano vecchi amici di Lewis che parteggiavano per lui sempre un po' in rivalità col suo capo. Si trattava di Johnny Dodds, Honoré Daughtry, Baby Dodds e quella Lil Hardin che qualche anno dopo diventerà la seconda moglie di Lewis. Richmond, nello stato dell'Indiana, il 31 marzo del 1923, Armstrong mise in piedi per la prima volta in uno studio di incisione quale membro effettivo, seconda cornetta, dicevamo, della Creole Jazz Band di King Oliver. Il locale di registrazione era vicino ad una strada ferrata e i musicisti dovevano interrompersi spesso per lasciare passare i treni rumorosi, ma per Lewis fu ugualmente un gran giorno, poiché il re Oliver gli permise 24 battute di assolo, che resta nella storia del jazz inciso la prima esibizione di Armstrong come solista. La sua fama era ormai consolidata anche per merito delle tournée negli States con il gruppo di Oliver, ma soprattutto per la potenza di attacco della sua cornetta e per la grande fantasia poetica che il suo straordinario fraseggio evidenziava.

In questi anni ancora di formazione, lui venne aiutato molto da Lil Hardin, che stava per diventare sua moglie. Lil era molto esperta di musica, aveva studiato in conservatorio e offrì a Satchmo tutti gli strumenti tecnici per perfezionare il suo stile e acquistare quella padronanza dello strumento che diverrà un punto di forza nella futura carriera di Lewis.

Si trasferì a New York, frequentò un gruppo molto importante nel quale ricopriva un ruolo poco chiaro, comunque di scarsa levatura, in mezzo a personaggi molto esperti, ed eseguiva motivi abbastanza banali. Da questo tirocinio comunque venne fuori anche Armstrong cantante. Una recente scoperta di un collezionista inglese ha rivelato che la prima matrice del disco Regal Everybody Loves My Baby dell'orchestra di Anderson contiene un breve inserto vocale di Lewis, che del resto già interpretava questo motivo in voga nelle esibizioni in pubblico.

La sua presenza scenica diventa via via sempre più predominante ed egli diventa un attore e showman, rivelando doti da intrattenitore mai evidenziate così bene prima. Lewis è consapevole dello stato di grazia che sta attraversando da qualche tempo e vive una fase di felicità creativa frenetica e totale, sul piano umano come su quello musicale, lasciando alle sue spalle una schiera così fitta di imitatori che non si saprebbe trovare nell'età moderna del jazz un solo trombettista che non abbia subito il suo influsso. Una stagione così fervida era destinata tuttavia ad interrompersi e già negli anni 30 egli appare come un personaggio che, ancora giovane, ha già perduto almeno una parte dello smalto e della capacità inventiva che lo aveva caratterizzato prima. Coinvolto nella logica del business americano, Satchmo attraversa una stagione di grande successo, vende tanti dischi pure in tempi di depressione economica, ma tutto ciò, paradossalmente, contribuisce a creare in lui un senso del protagonismo che lo persuade ad emergere ad ogni costo. Per questo motivo si circonda di musicisti mediocri e con loro comincia una serie frenetica di tournée in ogni angolo del mondo che gli consentono di raccogliere successi strepitosi ovunque, soprattutto in Francia e in Inghilterra, dove si reca a suonare in numerose occasioni. A ritorno a New York nel 1932, Lewis sembrò fare un incontro importante che avrebbe potuto restituirgli la possibilità di avere partner alla sua altezza, quando si unì all'orchestra di Chick Webb, uno dei massimi batteristi di tutti i tempi, che aveva nella sua orchestra elementi di spicco e che di lì a poco sarebbe diventato il marito di Ella Fitzgerald, a sua volta, come ben sapete, grandissima cantante di jazz. Ma anche questo sodalizio durò poco. Mentre andava spegnendosi l'unione con Lynn Hardin e nasceva una rapida fiammata d'amore per Alpha Smith, una meteora che cederà presto il posto nel cuore di Satchmo a Lucille, la compagna fedele degli anni della maturità del musicista fino alla morte.

Nel 1935, dopo una nuova permanenza a Parigi durante la quale diede due concerti, Lewis approdò per la prima volta in Italia e precisamente a Torino, dove esisteva un Hat Club che organizzò per lui grandi festeggiamenti. Ma si aggravava contemporaneamente quella malattia al labbro che negli ultimi anni lo costringerà ad esibirsi solo come cantante, di alta classe anche in questa attività, e a cercare altre strade del successo, come quella del cinema, che da lontano 1931 lo aveva avuto come attore divertente e spigliato. Nel 1936 partecipa a un film con Bing Crosby, nel 1943 con Lena Horne, nel 1947 a New Orleans con Billie Holiday e nel 1948 in A Song Is Born con Danny Kaye. Più recentemente, poco prima della morte, partecipò per una parte breve e indimenticabile a Hello Dolly con Walter Matthau e Barbara Streisand. Questi però non sono che alcuni dei numerosi film e cortometraggi in cui la figura bonaria e accattivante di Lewis compare sullo schermo.

Passano gli anni e Louis Armstrong diventa sempre più un mito vivente. Nel 1949 Louis tornò in Italia per una tournée che ebbe degli esiti così favorevoli da fargli dimostrare il suo entusiasmo a tutti una volta tornato in America. Il vero guaio di Louis Armstrong, a detta di coloro che lo frequentarono, fu il suo carattere, un carattere assolutamente difficile, improntato com'era al dominio assoluto verso gli altri e al desiderio di emergere, al desiderio di essere protagonista, di essere famoso, al desiderio di essere comunque un personaggio, a discapito a volte della qualità delle sue esecuzioni. Ma tant'è, ormai era, come dicevo prima, un mito vivente e poteva forse anche permettersi di giocare in questo modo con il pubblico, che peraltro fu sempre

Metallica si ritrovò nuovamente in testa delle vendite discografiche con il motivo What a Wonderful World. Si esibì ancora faticosamente in un film di Walt Disney, partecipò al film Hello Dolly con Barbara Streisand al vertice del successo, ma erano le ultime battute di una grande carriera. Trascorse i suoi 3 ultimi anni di vita nel ricordo struggente di una gloria irripetibile. Passava con facilità dal riso al pianto e durante le rare esibizioni in pubblico tutti assistevano in rispettoso silenzio agli sfoghi di chi non sapeva adattarsi all'impotenza e all'isolamento. Allo stremo delle forze gli arrivò la notizia della proposta di Benny Carter di costruire una statua di Satchmo a New Orleans. Ne fu contento, come fu soddisfatto quando, con uno sforzo commovente, riuscì a spegnere le candeline della torta preparata per il suo ultimo compleanno, il 4 luglio. Si assopì faticosamente alla sera del giorno dopo, del 5 luglio 1971, e al mattino dopo, alle 5:30, moriva. Noi vogliamo ricordarlo, ma forse anche con un po' di nostalgia, anche se non vogliamo terminare su toni patetici questa piccola biografia di Louis Armstrong, vogliamo comunque salutarlo con uno dei brani più belli dei suoi ultimi anni, dolce, quasi struggente. We have all the time in the world. Louis Armstrong.

0: Maybe we could start again.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: 8 per 1000. Ci sto. In collaborazione con il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. L'oratorio interparrocchiale dell'unità pastorale Rezzato Virle Tre Ponti. La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Rezzato. Fra le numerose opere che la Diocesi di Brescia ha effettuato grazie ai fondi dell'8 per 1000 c'è l'oratorio interparrocchiale dell'unità pastorale di Rezzato Virle Tre Ponti, dedicato a San Giovanni Bosco. Ne parliamo con Don Gianni Manenti, referente diocesano per i progetti legati all'8 per 1000. Buongiorno Don Gianni, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, da quali necessità è nata quest'opera e come si è sviluppata nel tempo?
1: La realizzazione del moderno oratorio delle tre parrocchie di Rezzato nasce da una riflessione di molti anni fa. I sacerdoti che si sono succeduti nella conduzione delle parrocchie e coadiuvati da diversi laici hanno ritenuto che per la costituzione di una unità pastorale tra le tre parrocchie fosse necessario anche pensare ad un luogo importante e comune nel quale poter lavorare insieme per la formazione delle nuove generazioni, e questo ha portato alla realizzazione di questa struttura che è di fatto di proprietà di tutte e tre le parrocchie, in modo che tutte e tre hanno contribuito anche dal punto di vista economico alla sua realizzazione e in questi anni, dopo che è stato realizzato, anche da un punto di vista di un impegno concreto, contribuiscono come laici anche al suo funzionamento. La struttura è molto importante, ecosostenibile ed è stata realizzata anche grazie ad un contributo, direi, particolarmente importante della CEI, che con i fondi dell'8 per 1000 ha destinato alla sua costruzione oltre 1.300.000 euro. L'oratorio, per sua vocazione, da sempre sul territorio bresciano ha il compito di formare le nuove generazioni una vita cristiana. Ci sono tanti spazi, penso soprattutto all'estate, durante i quali è fondamentale anche il servizio che viene reso alle famiglie attraverso le diverse iniziative, come ad esempio il GREST, che coinvolge migliaia di ragazzi. Ovviamente questo comporta che le porte degli oratori, in questo caso anche dell'oratorio di Rezzato, siano aperte a tutti i ragazzi che sempre più spesso provengono anche da altre parti del mondo e che non sempre sono appartenenti alla fede cristiana, ma che nel segno dell'accoglienza e dell'inclusione vengono accolti affinché a loro volta possano vivere un'esperienza di fraternità. Tutto questo è davvero reso possibile grazie all'impegno di tante persone, ma anche mediante la possibilità di fruire di quei fondi che la Conferenza Episcopale Italiana mette a disposizione delle comunità semplicemente attraverso una firma che viene apposta sulla dichiarazione dei redditi, che al cittadino non costa nulla, ma che ha evidentemente delle ricadute importantissime su quella che è poi la vita concreta delle nostre comunità.

0: Bentrovati a tutti, eccoci qui con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Oggi abbiamo una tematica molto interessante da affrontare, che personalmente mi piace moltissimo, ma credo di condividere questo piacere con tante altre persone, perché parleremo di cibo. Apriamo la nostra puntata come al solito con tre ospiti direi di altissimo livello oggi. Abbiamo con noi il professor Luigi Lucini, docente di biochimica presso la Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università Cattolica, nel corso di Food Processing, Innovation and Tradition. Quindi
1: Buongiorno.
0: abbiamo detto tutto, non era facile.

0: questa presentazione.
1: Poi abbiamo Luca Grasselli, titolare di Cascina Lago Scuro.
2: Sì,
1: giusto. Ben arrivato.
2: Grazie.
1: E Cristian Monali, della cooperativa sociale Inchiostro. Buongiorno. Di Sancino. Tre punti di vista diversi per parlare di cibo. Arriveremo a capire meglio durante la nostra puntata come declinare questa tematica insieme a voi. Ora abbiamo presentato tutto, non ci resta che una cosa da fare. Ci affacciamo? Ci affacciamo! Allora, parlare di cibo ha tantissimi significati e proviamo a entrare un pochino nel dettaglio e partirei da una cosa semplice. Ecco, Cremona, il nostro territorio, ha da sempre un legame con il cibo. Vorrei chiedervi di provare a fare un menù locale, chiedendovi che prodotti inserireste. Molto liberi, è che comincia. Cristian, vai. Partiamo da un antipasto, un menù locale antipasto.
3: Un antipasto, un salame.
1: Un bel salame per cominciare, non possiamo scappare.
3: Esattamente.
1: Qui. Luca?
4: Vabbè, ancora antipasto.
1: No, andiamo, va.
4: Prima marubini, marubini in brodo, classici.
1: Non si può dire, ma questa è la risposta esatta. La risposta che tutti ci aspettavamo.
4: Cioè, però è giusto.
1: Professore?
5: Io chiudo con un dolce obbligato, anche se è molto stagionale, ma che poi ne parleremo magari, ha dietro tanta tecnologia, oltre che tanta tradizione, il torrone.
1: Oh, questo è un menù locale che ci piace moltissimo. Allora, visto che avete citato tre prodotti proprio super super legati al nostro territorio, c'è un hashtag, Luca, Make the Bassa Great Again, sì. Giusto? Sulla vostra pagina Instagram, che unisce una rete di produttori locali del territorio, e ti chiedo, la scelta dell'hashtag è legata a una direzione comunicativa che volete dare, o c'è davvero la necessità di rendere grande ancora la Bassa?
2: Abbiamo fatto di necessità virtù, come tutto il nostro lavoro. L'idea è quella di non attirare i giovani, ma spiegare alle persone che magari non hanno visto cos'era la Bassa, quello che è e quello che può diventare, perché le potenzialità sono tantissime. Però c'è stato un cambio di asse negli ultimi anni che vogliamo riprendere. Vogliamo ridare questa importanza alla pianura padana, al suo ruolo, perché è un ruolo fondamentale, e quindi l'abbiamo voluto dare in un modo un po', ma è nato un po' per caso, come tutte le cose che facciamo un po', però vogliamo ridare valore a questo territorio, che è fondamentale.
1: E in aspetto formativo, Cristian, come funziona? Cioè c'è un... se ci racconti un attimo che cosa vuol dire fare formazione con Inchiostro, come si declina il legame con il territorio che ci raccontava Luca?
3: Allora, si inizia innanzitutto dalla ricerca del prodotto, dopodiché si studiano delle tecniche per cucinare il prodotto, per trattare. Quello che noi cerchiamo di insegnare ai ragazzi non è più che altro come deve essere trattato un prodotto, ma le tecniche che servono per poterlo presentare e cucinare al meglio.
1: E poi lo si presenta al ristorante, effettivamente. Bello. Allora, parlare di tradizioni, di cui abbiamo ampiamente il torrone, il marubini e tutto il resto, non vuol dire, immagino, lasciare da parte le nuove tendenze. Abbiamo sentito parlare di cibi freeform, insetti, gusti da tutto il mondo, quindi c'è una contaminazione tra il territorio e il resto del mondo. Allora, questa globalizzazione anche a livello culinario, anche legata al cibo, è un bene o un male per la nostra tradizione territoriale?
5: Ma secondo me è un bene, nella misura in cui viene valorizzato e non stravolto quello che già c'è, nel senso che tipo anche nel nostro corso di laurea, quando insegniamo, facciamo sempre presente come certe nostre tradizioni vengono in realtà da secoli di esperienza. Non è che nessuno si è inventato niente da un giorno all'altro, ma tutti questi di Cremona, come in generale nella pianura padana, Italia, cioè tutte queste aree che hanno una forte vocazione alimentare, poi di fatto questa vocazione viene da quella che è appunto la tradizione negli anni. Quindi io sono fortemente convinto che questa tradizione vada mantenuta, ma quello che lei diceva è correttissimo, cioè tanto a livello industriale quanto a livello di consumatore il mercato cambia, il mercato è molto globale. Allora, un giusto compromesso, secondo me, può essere quello di valorizzare, mantenere quello che è un patrimonio che ci viene da anni e anni e anni, ma allo stesso tempo renderci conto che il contesto un pochino è cambiato.
1: In questo senso credo che la tecnologia giochi una parte importante. Ce lo accennava prima, si diceva scelgo un dolce della tradizione che però ha un altissimo legame con la tecnologia, e poi vi dirò perché. È il momento del poi vi dirò okay. Perché.
5: Banalmente, cioè, ma non tanto banalmente, il torrone è il torrone perché appunto probabilmente non conoscevano, anzi sicuramente non conoscevano i processi chimici che magari gli raccontavano in aula, e le tecnologie appunto per renderlo, se lo vuoi, più morbido, più friabile, per valorizzare il gusto, cioè tutti quegli aspetti che il consumatore apprezza, sicuramente non l'hanno conosciuto nella tradizione quando l'hanno sviluppato, ma l'hanno sviluppato sapendo che questo processo dà questo risultato. Oggi che le conoscenze per fortuna sono in questo senso un pochino più avanzati, ci permettono di usare la tecnologia nel modo giusto.
1: Ora mi sposterei dal nostro blocco di partenza sul territorio per aprire la nostra prima rubrica. Andiamo nel quadrante del nostro orologio per commentare, leggere insieme alcuni dati. Il rapporto ristorazione 2024 di FIPE Confcommercio ci dice che, chiaramente commenta i dati del 2023 e ne parla come di un anno positivo per la ristorazione italiana, e vi do alcuni dati. 9 imprese su 10 del settore hanno migliorato il proprio fatturato e sono in crescita, quindi a livello di consumi abbiamo un aumento dei prezzi del settore del 5,8% e nell'Unione Europea l'Italia è il paese che ha avuto un incremento minore rispetto agli altri, a fronte però di un aumento dei consumi del 7%, con un buon recupero rispetto alla situazione pre-Covid. Chiaramente c'era stato un calo e tutti immagino sappiamo che cosa ha comportato. E è stato notato anche un forte impatto delle catene di ristorazione, quindi in crescita anche questo settore. Come vogliamo commentare questi dati? Chi è che comincia? Si sente forte?
2: No, forte sui numeri? Forte sui numeri no. Posso dire che c'è stato un altissimo aumento di interesse, soprattutto dopo il Covid, di luoghi nuovi, di luoghi che facessero qualità, dove qualità non vuol dire solo del cibo per noi, ma vuol dire qualità delle relazioni, qualità dell'accoglienza, qualità proprio delle persone che lavorano in questo settore.
1: In questo, secondo te, c'è un legame tra quello che è stato vissuto durante il Covid e quello che poi le persone cercano in un ristorante o in un'esperienza? Perché forse adesso si parla esatto. Molto anche di esperienza.
2: Sì, experience si dice, no? Sì, è assolutamente collegato. Le persone si sono accorte come era diverso il mondo senza l'accoglienza, senza la ristorazione, senza un luogo che ti facesse sentire a casa e ti desse da mangiare. E quindi questo è stato proprio uno switch. Negli ultimi 3-4 anni è un po' esploso tra le mani questo mondo della ristorazione, di accoglienza e di qualità.
1: In conclusione di questo rapporto si dice, cito, il settore affronta un processo di profonda trasformazione tanto sul lato della domanda quanto su quello dell'offerta, sospinta dalle transizioni energetica, ambientale e digitale in atto che stanno ridisegnando, oltre a stili di vita e abitudini di consumo, anche modalità di relazione con la clientela e, non da ultimo, obiettivi e strategie imprenditoriali. Allora, in questo lo accennavi tu, Luca, oltre all'experience si cerca tanto forse una relazione particolare tra il gusto, che forse prima la faceva da padrone, e altre caratteristiche del cibo, quindi magari un aspetto un po' più green, oppure il design, la distribuzione. La vivete anche nella fase formativa in università? Si nota questa attenzione particolare, e soprattutto come ci si approccia a questo aspetto che forse prima veniva messo un po' più in secondo piano?
5: Parto con un dato che il corso di laurea in cui insegno, il corso di laurea che coordino, che si chiama Food Processing, ha una doppia laurea con un'università francese di Zara, e la doppia laurea è in Sustainable Food System, cioè produzione sostenibile degli alimenti. Questo per dire come crediamo, siamo fortemente convinti, ce lo dice il mercato, ce lo dice insomma quello che è appunto la tendenza, che questi aspetti sia etici che di sostenibilità sociale delle persone che ci lavorano, condivido al 200% l'osservazione di prima, sostenibilità economica, perché comunque chi fa questo lo fa come lavoro, ci deve vivere, giustamente, e poi sostenibilità ambientale, che è quella che di solito siamo più abituati a pensare che è ugualmente importante, diciamo questi pilastri devono coesistere nella produzione di cibo, e senza questi probabilmente in una strategia di lungo termine diventiamo un pochino zoppi.
1: A livello di transizione possiamo parlare anche di una particolare attenzione per fortuna, forse negli ultimi anni, all'aspetto dell'inclusione. Con Inchiostro, come si cerca di vivere questa dimensione? Cioè, non parliamo solo di formazione, giusto, ma di inserimento anche nel mondo lavorativo e di inclusione a 360 gradi.
3: Esattamente. Noi ci occupiamo, oltre che di formazione, anche di inserimento lavorativo di ragazzi fragili. E quello che abbiamo pensato di fare è di studiare questi ragazzi, capire dove sono le loro potenzialità e cercare di impiegarli all'interno del settore food. Non a caso noi abbiamo aperto, la chiamiamo una piccola palestra, un pastificio etico, dove appunto impieghiamo questi ragazzi per la produzione di ravioli.
1: E come sta andando questo esperimento?
3: Sta funzionando bene, sono tutti entusiasti. Agganciato a quello, siamo riusciti anche ad aprire un ristorante didattico presso Soncino, e adesso abbiamo spostato diciamo l'attenzione verso la città. Appunto abbiamo iniziato con il bar Il Voltone qua all'interno del Palazzo Vescovile, e per l'estate vorremmo riuscire, anzi sicuramente riusciremo, ad attivare anche un ristorante, che sarà un ristorante didattico.
1: Cosa caratterizza un ristorante didattico rispetto agli altri?
3: La parte interessante secondo noi è il fatto che i ragazzi abbiano la possibilità di provare veramente come si lavora all'interno di un ristorante. È naturale che si verificano delle piccole imperfezioni, e secondo me la parte interessante del cliente è che riesce ad apprezzare anche le imperfezioni, perché questi ragazzi sono lì per imparare.
1: Luca, nella tua esperienza, quanto la formazione sul campo, quindi con una didattica che si fa in ristorante, può far la differenza poi nel mondo del lavoro?
2: Ma è fondamentale. Insegnare alle persone il diritto all'errore è fondamentale. La didattica ti insegna anche a sbagliare, ti insegna che proprio da quegli errori escono le cose migliori, no? In cucina è sempre nato tutto da errori, e proprio risolvendo questi errori e trovando le cose belle di questi errori si è riuscito a fare qualcosa di grande. Proprio l'idea di insegnamento. Anche noi, nella nostra idea di azienda, parliamo tanto di imperfezione, perché è proprio quella, no? Un sistema perfetto è un sistema morto che non funziona, un sistema imperfetto è un sistema che evolve. La didattica serve a evolversi, a ampliare. Le persone che vanno a mangiare in un ristorante didattico penso che possono capire gli errori, giustificare gli errori e anzi a volte apprezzare gli errori. Io dico sempre che l'errore fa parte di noi persone, no?
1: Quindi tu perdoni l'errore in cucina?
2: No, io lo amo l'errore, non sempre, ma lo amo.
1: Questo non sempre. Giusto, giusto, la giusta precisazione, esatto. In questo momento. Chiudiamo questo blocco, diciamo, dedicato al ragionamento sui dati con, parto sempre da te Luca, sì. Un commento legato agli eventi, che sono forse in crescita, tanti matrimoni, tanti eventi che, lo dicevamo, lo accennavamo prima, vanno a cercare l'experience, la cosa particolare. Ci sono ristoranti addirittura che, mi è capitato personalmente, hanno 11-12 coperti e tutto si concentra sull'esperienza sensoriale a tutti i livelli. Quanto l'evento incide sulla gestione di un ristorante, quanto invece è qualcosa che fa parte della ristorazione, ma non è il cuore pulsante di questa attività?
2: Noi, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la cascina, siamo diventati una realtà di eventi. Abbiamo negli ultimi 3 anni avuto una richiesta talmente alta di persone che volevano venire a mangiare, e più le persone volevano mangiare meno aprivamo, nel senso che abbiamo, proprio per dare questa caratteristica, no? Quindi noi ormai quando apriamo solo per eventi, proprio per rendere unica l'esperienza, seppur è un'esperienza, io dico sempre, normale, nel senso che uno non si deve aspettare niente di, però puoi far sì che una persona venga e quello è l'evento. Non, io penso che la ristorazione oggi il problema grande sia il fatto che sia aperta tutti i giorni, pranzo e cena, debba offrire qualcosa ed è difficile poi dare un'esperienza. Se tu invece ragioni con eventi e hai altre attività collaterali, quando apri e ci metti tutto. Quindi
1: si inserisce in questo filone l'idea di aver ospitato e di ospitare, come è successo anche in passato, grandi chef che sono passati lì per un confronto, una contaminazione. C'è un po' questa idea di rendere unica l'esperienza.
2: Sì, parte tutto dalla base di voler imparare, quindi di non sentirsi più bravi di nessun altro, anzi. E poi l'apertura a... visto che i ragazzi non possono tanto andare in giro, i miei, perché sono sempre in cucina, ha detto perché non invitiamo qualcuno, no? Ma così, un po' per caso è nato, cuochi dagli Stati Uniti, dalla Francia, dalla Spagna, dall'Australia ci scrivono e magari sono in vacanze, dico, possono stare 2 settimane in cascina, certo. Cioè l'apertura in questo senso poi ti dà tanto, come l'apertura nelle relazioni umane ti dà tanto e aumenta la tua identità. L'identità è proprio fatta nella relazione con l'altro, no? In cucina ancora di più, è la cucina è contaminazione.
1: Allora, visto che parliamo di contaminazione, di relazioni, a un certo punto si tratta anche di scelte, no? C'è una contaminazione, ma poi si tratta di prendere una decisione. Aprirei la nostra rubrica di cui vi ho accennato nel fuori onda, ma di cui non sapete nulla, che è la bifora. Sigla. Come in tutte le bifore, il nostro torrazzo è pieno, c'è una finestra con 2 aperture, vi chiederò di affacciarvi solo a una delle 2 aperture. Quindi sono 3 domande ciascuno, a risposta secca, e vi chiedo di scegliere una delle 2 opzioni che vi sottoporrò. Allora, partiamo da Luca. Orto o sala da pranzo?
2: Orto.
1: Senza dubbio.
2: Secca.
1: Matrimonio o degustazione?
2: Degustazione.
1: Cascina o ristorante?
2: Cascina.
1: Molto bene, belle. Mi sei piaciuto perché sì, sei andato dritto, senza esitazioni. Poi, professore, aula o laboratorio?
5: Laboratorio.
1: Anche questa facilissima. Molto. Sì. Tradizione o innovazione?
5: Tradizione.
1: Ingredienti o sensazioni?
5: Sensazioni.
1: Ah, siamo più sul...
5: Anche se faccio fatica a slegarli da chimico, okay. Però... Okay. Alla fine lo scopo è quello.
1: Infine, Christian, scuola o tirocinio?
3: Scuola.
1: Inclusione o inserimento lavorativo?
3: Inclusione.
1: Radice amara o pasta fresca?
3: Radice amara.
1: Questa mi hai sorpreso, perché dopo il pastificio mi aspettavo la pasta fresca,
3: Ma perché noi quest'anno abbiamo presentato con il pastificio un raviolo con il ripieno della radice amara.
1: Quindi vince la radice amara.
3: Alla grande.
1: Vabbè, soffrirò così, cosa devo fare? Ci portiamo a casa questa risposta. Allora, arriviamo alla nostra terza rubrica di oggi, che è l'osservatorio. Allora, proviamo a alzare un po' lo sguardo, ad ampliare la nostra vista, da qui è più semplice, quindi dal torrazzo è più facile, e commentiamo uno degli obiettivi dell'Agenda 2030, l'obiettivo numero 2, che dice porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile. Grandi parole, insomma, non facile, ecco, no, non facile soprattutto da fare nel nostro territorio così, partendo da niente. Relativamente a questo, qualche mese fa la FAO ha parlato di una stagnazione, addirittura una piccola regressione rispetto a quanto era stato fatto fino ad ora, con un calo degli investimenti nell'agricoltura e una fame cronica che, anziché diminuire, aumenta. Allora, sconfiggere la fame nel mondo è un modo di dire un'utopia oppure ci si può davvero provare?
5: Secondo me ci si deve provare, non ci si può. È fondamentale per tutti, cioè finché anche chi ha l'agio di un facile accesso al cibo non capisce che comunque la prospettiva deve essere quella, secondo me faremo fatica. Detto questo, la sfida è enorme perché mette insieme, come dire, 2 esigenze, nella frase che ho appena letto ci sono cose che vanno in direzioni opposte. E il discorso di accesso al cibo adesso deve essere un accesso, cioè sappiamo, è il concetto di One Health che va forse anche un po' abusato, ma
1: cioè, ce lo spiega, no?
5: Significa non solo mi sfamo, ma la nutrizione dovrebbe portare anche quello che serve per la salute dell'individuo, e questi sono 2 aspetti. Il secondo forse è un pochino meno evidente, è un pochino più sommerso, ma è altrettanto importante. Perché al di là della malnutrizione classica. Esistono anche sacche di popolazione nel mondo, purtroppo, che soffrono invece una carenza di specifici nutrienti, perché l'accesso a determinati alimenti per loro è quasi impossibile.
1: E Luca, chiaramente questa problematica non è una situazione che può risolvere un singolo ristorante, ma da gestore di un ristorante come ci si relaziona a queste tematiche più legate appunto a una condivisione globale del problema cibo?
2: Mi viene in mente una parola che è la parola comunità, nel senso nel nostro piccolo, parlo anche di territori, di comunità, di persone. Si dovrebbe tornare a un'idea un po' orizzontale del cibo, fatto di connessioni, di relazioni. Lo possiamo fare nel nostro piccolo, ma deve essere un pensiero globale, no? Quando noi facciamo questa cosa, io non penso alla mattina faccio da mangiare per i miei clienti, io penso che stiamo facendo qualcosa di grande per il sistema, no? Per la cultura per la cultura del cibo. È questo che mi rende orgoglioso di quello che faccio. E quindi il mondo è fatto di comunità. Cerchiamo di migliorare le comunità e migliorare le relazioni tra comunità e poi dopo si penserà in grande.
5: Già quello cambierebbe tanto la quota che noi sprechiamo, che non so se certo. Conoscete i numeri, ma è una cosa enorme.
1: Ce li dia i numeri.
5: I numeri esatti cambiano da area a area della popolazione, no. Ma arriva a un 30-40%, non è un 2% che dice uno scarto, che non è trascurabile, ma... significa che ne sprechiamo, da un lato se ne spreca un sacco, dall'altro non ce n'è. Il discorso di comunità in senso lato, che certo. A me piace un sacco, va proprio anche in questa direzione.
1: Parlare di comunità e di relazioni, che significato ha per Inchiostro?
3: È un significato importantissimo, perché l'inclusione è fatto proprio di questo, di fare comunità.
1: C'è un'attenzione in ambito formativo anche a queste tematiche di cui stavamo parlando?
3: Assolutamente sì, siamo estremamente concentrati sul cercare di ridurre al massimo gli sprechi, cioè riutilizzando anche, consentitemi il termine, certe volte gli scarti della lavorazione. Parlavamo prima di radici, ad esempio quella che è la parte esterna della radice, noi siamo riusciti a riutilizzarla essiccandola e trasformandola in polvere e inserendola in una ricetta di un panettone, ad esempio.
1: C'è anche una tendenza della cucina di alto livello in questa direzione, mi pare.
5: Assolutamente, anche perché... quelli che chiamiamo scarti appunto non sono sono scarti perché abbiamo un approccio un po' superficiale, ma in realtà sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista sensoriale del gusto, tanti sottoprodotti che trascuriamo potrebbero essere valorizzati in modo molto, molto efficace. Molto bella la vostra esperienza.
3: Ci abbiamo fatto anche un torrone con la radice amara.
1: Lo volevamo vedere su questo. Ci sono, scherzo, a parte tutto. No, davvero, grazie perché ci avete dato moltissimi spunti e ci avete aiutato a inquadrare un tema che forse molto spesso viene facilmente banalizzato, ma ci avete fatto capire come così banale non sia. E abbiamo aperto, secondo me, per tanti consumatori, ma anche ristoratori e chef, alcuni punti che magari possono cogliere e su cui ragionare. Quindi grazie davvero per essere stati con noi, grazie ai nostri ospiti, Luca Grasselli, il professor Luigi Lucini e Cristian Bonari.
3: Grazie.
1: Grazie a tutti voi che ci seguite, grazie al Torrazzo di Cremona, al Museo Verticale, quindi all'ufficio Beni Culturali della Diocesi di Cremona che ci ospitano in questa location straordinaria. Ci sono un sacco di puntate che potete ancora seguire, restate collegati su tutti i nostri canali social per vedere le prossime. Noi ci salutiamo, ma non ci fermiamo qui, perché Torrazzo con Vista continua e continueremo ad affacciarci anche noi. Ciao a tutti!

0: La parola del
1: RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

0: quello che dà senso alla vita.
1: Dai, come è? Cazzo, voglio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: le nazioni, non c'è nessuno uguale a te. Solo so che i tuoi prodigi nell'universo tu sei te.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Padre, Signore del Cielo e della Terra. Il Figlio, mite e umile di cuore. Lo Spirito, Consolatore dei poveri, siano con tutti voi. Il Regno di Dio, cioè il suo agire nella storia, non è una manifestazione di dominio, ma di vicinanza, di alleanza, di solidarietà con l'uomo, e particolarmente con gli ultimi. Questo è il grande paradosso del cristianesimo. Affidiamoci ancora al Padre, pronti a riprendere sulle spalle il giogo leggero della sua parola e della sua volontà, e domandiamo perdono dei nostri peccati.

re della pace, Kyrie eleison. Mite e umile di cuore, Christe eleison. Consolazione degli oppressi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio,

portando con lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.

0: per sempre, Signore. E negli noi tuo spirito per sempre, Signore.
1: O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
0: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: Misericordioso e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
0: E dirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e benedicano i tuoi fedeli. Dicono la gloria del tuo regno e parlano della tua potenza.
0: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: Fedele il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.
1: Rendiamo a Dio.
2: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia,
0: alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.
2: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. E troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Alleluia, alleluia.

potremmo dire finalmente una bella pagina di Vangelo in cui Gesù tutto contento gioisce ed esprime la sua preghiera al Padre, direndo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. E certamente questa pagina ci invita ad entrare nella logica del Vangelo, che è una logica sempre diversa da quella umana. Già lo annunciava il profeta Zaccaria nella prima lettura che abbiamo ascoltato. Esulta grandemente figlia di Sion, si rivolge alla città di Gerusalemme intendendo il popolo di Israele. Dovete essere gioiosi perché il Signore viene, ma non viene come un re in battaglia. Certo è giusto e vittorioso, ma viene a cavallo di un asino. L'asino era, diremmo così, la cavalcatura per gli spostamenti in un terreno sempre un po' accidentato. Il cavallo non serve tanto per correre. Il cavallo è, diremmo, la cavalcatura della battaglia, della guerra. E difatti il profeta dice: sparirà il carro da guerra, spariranno i cavalli e sarà spezzato l'arco. Perché il Signore non si impone con la violenza, ma viene a portare un dominio che, diremmo così, è espresso attraverso l'umiltà. L'umiltà non è la virtù di chi si nasconde, ma di chi sa qual è il suo giusto posto davanti al Signore. E nessuno di noi può porsi davanti al Signore pretendendo qualcosa. Per quanto possiamo aver fatto anche delle opere buone, nessuna di queste ci fa meritare un intervento da parte di Dio nei nostri confronti. Il giusto atteggiamento davanti a Dio è quello di riconoscere il suo amore, la sua attenzione nei nostri confronti. Ed è questa logica che il mondo fa sempre fatica ad accogliere. Non per niente continuiamo a vedere come si pretende che la guerra possa risolvere le questioni, con buona pace anche dei figli di Israele che ancora vogliono realizzare il loro regno scacciando tutti gli altri con la forza delle loro armi. Ma è una logica che comunque accompagna il pensiero di tante persone, e non solo dei potenti che pretendono di essere quelli più bravi e più intelligenti degli altri. È una tentazione di tutti. E Gesù mette in evidenza come invece la logica è un'altra, e lo fa non in un momento bello della sua vita. Non sta andando tutto bene nella sua esistenza. Se leggiamo le righe appena prima di questa pagina di Vangelo dove Gesù esulta di gioia, si dice, poco prima c'era stato Giovanni il Battista che gli manda a chiedere: ma sei tu il Messia da aspettare o dobbiamo aspettarne un altro? Perché non sei secondo gli schemi che io ho annunciato, non sei venuto a cacciar via i peccatori e a impostare il regno dei giusti e dei fedeli a Dio. E sempre poco prima Gesù se la prende con le città di Corazin, con Cafarnao, dicendo: ma se io avessi fatto quei miracoli che ho fatto in mezzo a voi a Tiro, a Sidone, città pagane là fuori da Israele, si sarebbero già convertite e voi invece non ascoltate la mia parola. Gesù dentro questo momento, diremmo, di travaglio della sua predicazione, poi arriverà a far la scelta di andare a Gerusalemme per salire sulla croce. Eppure qui dice: ti rendo lode, Padre. Ti rendo lode perché queste cose, cioè il segreto vero della vita, tu l'hai nascosto ai sapienti e agli intelligenti e l'hai rivelato ai piccoli. Non è roba che possiamo imparare per conto nostro. Non è qualcosa che se uno studia tanto capisce. Addirittura dice: nessuno può conoscere Dio per quanto si sforzi di cercare di conoscerlo. Per conoscerlo glielo rivelo io, gli mostro io il volto di Dio. E solo io sono in grado di mostrarglielo. E in questo senso allora quello che conta è essere piccoli, che non vuol dire essere bambini, ma essere persone che non confidano sulle proprie forze. Il piccolo è colui che sa di avere bisogno, è colui che, diremmo così, invoca aiuto dalla persona che lo può aiutare. E questo chiede quella umiltà alla quale tutti noi facciamo fatica ad accedere, perché siamo talmente abituati ad arrangiarci, a gestire le cose nostre, che quando dobbiamo chiedere aiuto perché abbiamo bisogno facciamo una grande fatica. Eppure questa è la logica del Vangelo, non ce n'è un'altra.
Nessuno si salva perché si impegna tanto e fa cose belle. La salvezza Gesù la esprime con un altro gesto, quello del giogo, strumento che serve per legare insieme due buoi, in modo tale che la loro forza, diremmo così, si sommi l'uno con l'altro e possano tirare il peso, il carro, piuttosto che l'aratro. In questo senso Gesù dice: prendete su di voi il mio giogo, non sforzatevi di tirare il vostro giogo e non semplicemente sforzatevi di farlo per conto vostro chiedendomi qualche volta una mano quando capite che fate un po' fatica. È una logica diversa. Bisogna imparare a sentirci legati a Lui, non Lui legato a noi, non Lui che dipende dalle nostre preghiere, ma noi che siamo sostenuti, sorretti, aiutati dalla sua forza, perché il mio giogo è dolce e il mio peso leggero. Leggero non perché se ci uniamo a Gesù tutte le cose della vita ci vanno bene, non ci sono problemi, tutto funziona perfettamente. No, leggero perché è condiviso. Sappiamo bene quanto momenti di sofferenza, momenti di tristezza, quando possiamo parlarne con qualcuno che ci capisce, che ci è vicino, già si alleggeriscono, diventano meno cupi e meno pesanti. E Gesù dice: io sono sempre pronto a condividere con voi le vostre situazioni di vita. E se voi prendete queste situazioni insieme a me, portando il mio giogo, allora tutto diventa più leggero. In questo senso, allora, la gioia cristiana non nasce dai successi, ma nasce dall'umile capacità di dire al Signore: aiutami perché ho bisogno di te.

0: credo in un solo Dio, padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, che è nato da un preampo della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Pontio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. La preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio. Pieni di fede invochiamo Dio, Padre giusto e misericordioso, per i piccoli del suo regno e gli umili della terra, e diciamo: consolaci, Signore.
1: Consolaci, Signore, da giovinezza perenne alla tua Chiesa.
0: Consolaci, Signore.
1: Custodisci i popoli nella pace.
0: Consolaci, Signore.
1: Soccorri i profughi e gli esuli.
0: Consolaci, Signore.
1: Consola i poveri e i miti.
0: Consolaci, Signore.
1: Sostieni la fatica di chi lavora.
0: Consolaci, Signore.
1: Dona un buon raccolto alle nostre campagne.
0: Consolaci, Signore.
1: Risparmiaci sia dalla siccità sia dalla violenza del tempo.
0: Consolaci, Signore.
1: Proteggi chi viaggia.
0: Consolaci, Signore.
1: Conforta chi è solo.
0: Consolaci, Signore.
1: Ricordati della nostra comunità.
0: Consolaci, Signore. O Padre, che hai nascosto la tua verità ai dotti e ai potenti ed hai rivelata ai piccoli, donaci nel tuo spirito un cuore di fanciulli per avere la gioia di credere e la volontà libera per obbedire alla parola del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: 121, se m'accogli. Tra le mani non ho niente spendo che mi accoglierai, chiedo solo di restare accanto a te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dà, e per quelli che non hanno avuto mai. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, e per sempre la tua strada, la mia strada resterà. Nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Io ti prego con il cuore, so che tu m'ascolterai, prendi forte la mia fede più che mai. Vieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, con i miei fratelli incontro a te verrai. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò. Se per sempre la tua strada, la mia strada resterà. Nella gioia e dolore, fino a quando tu lo fai, con la mano nella tua camminerò.
3: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ci purifichi, o Signore, quest'offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alla realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.
2: Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, in cielo e la terra.

Benedetto colui che viene, nel nome del Signore, con

veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese

e con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Pietro, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli il
0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Thank you.

Und das ist ja nicht so.

non lo so, non mi cade,

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, ma che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie, per Cristo nostro Signore. Comincia domani l'ultima settimana del Grest, i nostri ragazzi sono impegnati in modo particolare gli animatori, più di 180 a disposizione per aiutare gli altri ragazzi. Venerdì sera alle ore 21 in oratorio ci sarà la festa conclusiva, la possibilità di mangiare qualcosa insieme, ma soprattutto vedere un po' quello che i nostri ragazzi hanno vissuto in queste 5 settimane. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ora la parola di Dio fruttifichi in voi per la vita eterna. Andate in pace.
1: Salve Regina.

Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

0: cum eum super vos, et discite a me, quia mitis sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris.
1: Salvatori nostro, gratias agamus, qui in hunc mundum descendit, ut esset Deus nobiscum, eum invocemus clamantes, Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Rivelaci la tua bontà che opera in ogni creatura, per riconoscere in tutto e in tutti

0: luce della tua gloria.
1: Christe, rex gloriae, sis lux et gaudium nostrum.
0: Non permettere che oggi siamo vinti dal male, ma aiutaci a vincere il male con il bene.
1: Christe, rex gloriae, sis lux et gaudium nostrum.
0: Tu, che battezzato nel Giordano ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati, oggi e sempre, dalla grazia dello Spirito.
1: Christe, rex gloriae, sis lux et gaudium nostrum.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre, Signore del Cielo e della Terra, il Figlio, mite ed umile di cuore, lo Spirito Consolatore dei poveri, siano con tutti voi. Oggi è la 14ª domenica del tempo ordinario, giorno di festa perché è domenica, giorno del Signore, e quindi è bello che i cristiani si ritrovino insieme a pregare. Il regno di Dio, cioè il suo agire nella storia, non è una manifestazione di dominio, ma di vicinanza, alleanza, solidarietà con l'uomo e particolarmente con gli ultimi. Questo è il grande paradosso del cristianesimo. Affidiamoci ancora al Padre, pronti a riprendere sulle spalle il giogo leggero della sua parola e della sua volontà. Re della pace, Kyrie eleison. Tu, mite ed umile di cuore, Christe eleison. Tu, consolazione degli oppressi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Insieme lodiamo il Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio di asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie.

0: O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: E a te, gloria, Signore. Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.

Ci portiamo a casa alcuni regali dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato e dalla celebrazione eucaristica che stiamo celebrando insieme. Il primo regalo, prendo dalla prima lettura, è la parola gioia. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ci portiamo a casa la gioia perché è bello vedere in giro per Caravaggio cristiani contenti. Nonostante le esperienze magari alcune volte drammatiche della vita, è sempre bello vedere in giro per Caravaggio cristiani contenti. Perché il Vangelo è gioia, perché il Vangelo è la buona notizia, perché è bello essere contagiati da questa semplicità, da questa gioia che davvero ci rende persone libere, persone buone. Noi grandoni alcune volte pensiamo che chi è contento non è persona seria. Non sono opposte queste due parole, né? Si può essere delle persone serie perché sono contente. C'è persone che affrontano la vita non in modo superficiale, non in modo sciocco, perché sono dei cristiani contenti. Il secondo regalo che ci portiamo a casa è la parola piccolo. È vero che i nostri anni stanno aumentando, è vero che i nostri capelli stanno diventando bianchi, ma chiediamo al Signore la grazia di essere sempre delle persone piccole, né? Delle persone che hanno un cuore piccolo, perché la famosa grandezza del Vangelo, la famosa grandezza di vivere una vita santa, davvero la si può vedere con gli occhi e toccare con mano nelle persone piccole. Perché le persone piccole sono persone che si fidano, le persone piccole sono persone che litigano tra di loro, ma che poi fanno la pace. Le persone piccole sono quelle che piangono, ma poi ritornano a sorridere. Le persone piccole sono quelle che ascoltano. Le persone piccole sono quelle che sono consapevoli dei propri limiti e le persone piccole sono quelle che si fidano. Mi permetto di fare pubblicità al Grest. Qui il Vangelo dice: ti rendo lode, Signore, del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. È vero, proprio lì, oltre il vicolo San Carlo, in quel cortile lì, e queste parole sono vere, né? Che bello essere bambino, davvero che bello è essere persona piccola, perché, ripeto, perché sei innocente, giochi, ridi, scherzi, litighi, fai la pace, piangi, ritorni a sorridere. Chiediamo davvero al Signore, né, la grazia di donarci sempre un cuore piccolo, perché a volte, parlo anche per noi preti, almeno per me, noi grandoni abbiamo la presunzione di fare le cose da soli, di non chiedere aiuto, di non tentare di fare la pace con il vicino di casa o con il fratello per il quale abbiamo litigato per l'eredità. Noi grandoni abbiamo alcune volte questa presunzione,
davvero di camminare da soli, di considerarci dei grandi? Ma no, ritorna ad essere piccolo, ritorna a fidarti, ritorna a pregare il Signore, perché davvero il Signore è lì apposta per te. Tra l'altro, quel Dio dei cristiani, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, che si è rivelato come a noi, piccolo, a Betlemme, come un bambino. Chiediamo davvero al Signore allora la grazia di avere sempre questa piccolezza. Ultima cosa, bellissima sempre, la frase che Gesù ci rivolge ogni giorno, se volete anche adesso che in questi giorni che fa un caldo boia: venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, e io vi darò ristoro. Il Signore li apposta per darci ristoro. Ce lo siamo già detti tante volte. Quando nella vita ci capitano esperienze che facciamo fatica a comprendere o a capire, prega, celebra i sacramenti. Perché? Perché sei stanco, perché sei oppresso, perché non puoi camminare da solo, non puoi affrontare questa esperienza da solo. Il Signore è lì apposta a tenderti la mano, a portare Lui i tuoi pesi, perché Gesù è fatto così, perché Gesù è crocifisso, risorto e vivo per te, perché Gesù vuole che la tua vita sia una vita felice, serena, libera, e quell'esperienza drammatica che ti è capitata non è il castigo di Dio, né? Ti è capitata e il Signore è lì apposta a toglierti questa sofferenza. E quindi davvero non vergogniamoci, né, di entrare nelle nostre chiese a pregare. Non vergogniamoci di celebrare i sacramenti. Non vergogniamoci di chiedere aiuto al Signore. Siamo Suoi figli, siamo stati creati a Sua immagine e somiglianza, e quindi ecco, da questa domenica portiamoci a casa questi regali che il Signore ci fa gratuitamente, perché ci vuole strabene. A noi il compito di fidarci, a noi il compito di dire al Signore: ci sto.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
1: Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti
0: e la vita del mondo che verrà. Amen. La preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio. Pieni di fede invochiamo Dio, Padre giusto e misericordioso per i piccoli del suo regno e gli umili della terra. Preghiamo dicendo:
2: Consolaci, o Signore.
0: Consolaci, o Signore.
2: Da giovinezza perenne alla tua Chiesa.
0: Consolaci, o Signore.
2: Custodisci i popoli nella pace.
0: Consolaci, o Signore.
2: Soccorri i profughi e gli esuli.
0: Consolaci, o Signore.
2: Consola i poveri e i miti.
0: Consolaci, o Signore.
2: Sostieni la fatica di chi lavora.
0: Consolaci, il Signore.
2: Dona un buon raccolto alle nostre campagne.
0: Consolaci, il Signore.
2: Risparmiaci sia dalla siccità, sia dalla violenza del tempo.
0: Consolaci, il Signore.
2: Proteggi chi viaggia.
0: Consolaci, il Signore.
2: Conforta chi è solo.
0: Consolaci, il Signore.
2: Ricordati della nostra comunità.
0: Consolaci, Signore. Dona ai nostri fratelli Gina e Bruno e a tutti i defunti la vita eterna.
2: Consolaci, o Signore.
0: O Padre, che hai nascosto la tua verità ai dotti e sapienti, l'hai rivelata ai piccoli, donaci nel tuo spirito un cuore di fanciulli per avere la gioia di credere e la volontà libera per obbedire alla parola del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Salve a te, o Signore, 116.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con lo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Ma lì soltanto una parola di Gesù.
2: Il canto di comunione è Ti esalto Dio mio Re, numero 137.

0: Domani comincia la quinta e ultima settimana del Grest, che ha visto impegnati i nostri ragazzi, 180 animatori, a dare una mano per far divertire i ragazzi più piccoli. In particolare poi venerdì sera alle ore 21 ci sarà la festa conclusiva in cui i ragazzi metteranno in campo un po' le cose che hanno imparato sulla figura di San Francesco. Siamo tutti invitati in oratorio a partecipare.
1: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre il rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. La parola di Dio fruttifichi in voi per la vita eterna. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica e buona settimana.
3: Venite, preghiamo.

Ed eccoci qua, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Spazio Magnolia. Siete in compagnia di Alberto e di Lorenzo. Questa mattina, domenica 5 luglio, il crepuscolo mattutino a Caravaggio ha iniziato alle 5:02 minuti, l'alba alle 5:38, mentre il tramonto sarà alle 21:12. Il crepuscolo serale terminerà alle 21:48. Le ore di luce sono 15:34. Il 5 luglio è il 186esimo giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi si dice che è curioso, determinato, con una forte capacità di osservare il mondo e trasformare le idee in progetti concreti. Glielo auguriamo tanto. Il santo del giorno è Sant'Antonio Maria Zaccaria. Di proverbi del giorno ne ho trovati più di uno. Luglio, quando il sole picchia forte, il contadino guarda all'orto. In luglio è ricca la terra, ma povero il mare. E l'ultimo, il terzo, luglio, con sacco e saio, porta chicchi sul granaio.

0: accade oggi. Nel 328 viene inaugurato solennemente il grande ponte di Costantino, che connette le due sponde del Danubio tra le future Romania e Bulgaria. Nel 1294, dopo 27 mesi di conclave, viene eletto Papa Clementino V. Nel 1687 viene pubblicato il Philosophy Naturalis Principe Mathematica di Isaac Newton. Nel 1810 in Bologna viene inaugurata l'Arena del Sole. Nel 1811 in Venezuela è la prima nazione sudamericana a dichiarare l'indipendenza dalla Spagna. Nel 1841, nascita del turismo organizzato, Thomas Cook organizza il primo pacchetto turistico modernamente inteso. Nel 1884 la Germania prende possesso del Camerun. Nel 1998 Arturo Ferrarin e Carlo Del Prete, a bordo di un Savoia Marchetti S64, si aggiudicano il primato di volo su distanza in linea retta, volando per 7.188 km tra Montecelio, Roma, e Natal, in Brasile. Nel 1940, la Seconda Guerra Mondiale, il Regno Unito e la Francia interrompono le relazioni diplomatiche. Nel 1946 nasce il bikini. L'anno dopo, 1947, all'Hotel de la Ville viene assegnato il primo premio Strega, il vincitore Ennio Flaiano, con il romanzo Tempo di uccidere, pubblicato da Longanesi. Nel 1960, durante uno sciopero a Licata, la polizia spara sulla folla, uccidendo Vincenzo Napoli. Nel 1962 l'Algeria ottiene l'indipendenza dalla Francia. Ahmed Ben Bia è il nuovo capo dello Stato. Nel 1971 l'età minima per votare negli Stati Uniti viene portata da 21 a 18 anni. Nel 1986 la Statua della Libertà viene riaperta al pubblico dopo un ampio restauro. Nel 1994, Jeff Bezos fonda Amazon, il più grande e-commerce al mondo. Nel 1996, Edimburgo, nei laboratori del Roasting Institute, nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. Nel 1998 in Algeria entra in vigore una severa legge sull'arabizzazione. Nel 2005 il giornale britannico The Independent pubblica lo studio sulle orme di Homo sapiens trovate vicino al lago Valsequillo in Messico. Nel novembre 2003 i ricercatori dell'Università di Liverpool dichiarano che le orme risalgono a 38-39 mila anni fa, mentre si era sempre creduto che l'America non fosse stata colonizzata prima di 11.500 anni fa. 2007 viene messa in vendita la nuova Fiat 500. Nel 2012 viene inaugurato il grattacielo a Londra, Westshard, è l'edificio più alto d'Europa. Nel 2016 la sonda spaziale Juno entra nell'orbita di Giove. È la prima volta che un veicolo spaziale arriva così vicino al più grande pianeta del Sistema Solare. E nel 2021 muore Raffaella Carrà, il caschetto biondo più popolare della televisione. Ora allora vediamo alcuni nati famosi il 5 luglio. Per esempio l'ex calciatore Alberto Gilardino del 1982. Alessandro Spadorcia, attore, regista e doppiatore, nel 1960. Giacomo Valenti, detto Ciccio, è un conduttore televisivo e conduttore radiofonico, nel 1966. Raffaele Cassandra, cantante siciliana, nel 1975. Eva Gail Green, attrice francese, nel 1980. E Lucio Allocca, attore italiano, nel 1943. Ora ascoltiamo una famosissima e bellissima canzone di Francesco Guccini.
1: Ho visto la gente bella.

Dio è morto, stupenda canzone di Francesco Guccini. Leggiamo ora gli avvisi della settimana dalla parrocchia Santifermo e Rustico in Caravaggio. Questa mattina alle 9:30 si è celebrata la messa in memoria di Gina e Bruno. Scusate che sento un disturbo in cuffia, un attimo, abbiate

11 la messa in parrocchia, la messa pro populo, e alle 18 San Bernardino in memoria di Mainardi Maria, Cavagnoli Antonio e Trisoldi Franco, passerà Mombrini Albertina. Domani 6 luglio Santa Maria Goretti, alle 7 la messa per il Grest in Santa Elisabetta, alle 8.30 in parrocchia a Masano, alle 9 a Misano, alle 18 a Vidalengo e alle 20.45 in parrocchia la messa in memoria dei coniugi Lina e Renzo. Martedì 7 luglio alle 7 Santa Elisabetta, alle 8.30 in parrocchia in memoria di Bianca, anime del Purgatorio, e Alessandro e Luigia. Alle 9 a Misano, alle 18 a Vidalengo e a San Pietro in memoria di Casella Maurizio e Intra Enrica, e alle 20.45 a Masano. Mercoledì 8 luglio alle 7 in Santa Elisabetta, alle 8.30 in parrocchia in memoria di Brigatti Franco e famiglia, Lanzeni Francesco e Magni Giuseppina, alle 8.30 a Masano, alle 9 a Misano e alle 18 a Vidalengo. Giovedì 9 luglio alle 7 in Santa Elisabetta, alle 8.30 in parrocchia in memoria di coniugi Bovedina e Pernigonitino, Asperti Francesco, Rosa, Angela, Agostina e Carlino e Delia Carlo. Alle 8.30 a Masano, alle 9 a Misano e alle 18 in Santa Liberata in memoria di scrivanti Giuseppina, Colombo, Ogliotti, Pietro e Natale. Alle 20.30 a Vidalengo. Venerdì 10 luglio alle 7 in Santa Elisabetta, alle 8.30 in parrocchia, alle 8.30 a Masano, alle 9 a Misano e alle 18 a Vidalengo. Sabato 11 luglio, San Benedetto da Norcia, alle 8.30 in parrocchia, in memoria di Castelli Carlo, Luigia, Mario e Pietro, alle 18 a Masano, a Vidalengo, a Misano e in parrocchia, in memoria di Milanesi Roberto, Gastoldi Maria e Giovanni, Forlani Rosa, Albina e Fendo, Pisoni Martino. Domenica 12 luglio, quindicesima domenica del tempo ordinario. Alle 8 San Pietro, a Misano, a Masano e alle 9.30 in parrocchia in memoria di defunti a famiglia Barisciani e Calatrò. Alle 9.30 a Calvenzano, alle 10 a Vidalengo, alle 10.30 a Masano e Misano e alle 11 in parrocchia la messa pro populo. Alle 16 a Misano i battesimi. Alle 18 San Bernardino la messa in memoria di Nisoli Giovanni, Teresa e Abramo, Degani Luigi e Rosa, defunti a famiglia Nossa Battista, Giuditta, Luigi, Elisa e Luciano. Domani inizia la quinta e ultima settimana del Grest, dal lunedì al venerdì alle 7 in la Santa Messa in Santa Elisabetta e venerdì alle ore 21 in oratorio la festa finale. L'ultima notizia per quanto riguarda la carità del Papa: abbiamo raccolto euro 693.

lunedì alle ore 10:45 ci saranno le esequie di padre Pierangelo Fanzaga di anni 82. Padre Pierangelo è presso la sala del commiato per chi volesse fargli visita. Sentite condoglianze alle famiglie colpite da questo gravissimo.

Nel Vangelo di oggi Gesù ringrazia il Padre: ti rendo grazie, Signore, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate agli umili. Questo è un po' lo stile di vita del santo che oggi ricordiamo, Sant'Antonio Maria Zaccaria, santo cremonese, nato nel 1502 e morto nel 1539, sempre nella nostra città di Cremona. Ancora giovane si trasferì a Padova e studiò medicina. Divenne medico, quindi curatore dei corpi, ma dentro di sé sentiva il desiderio di curare l'anima delle persone e quindi intraprese un percorso vocazionale e nel 1529 divenne sacerdote. Fu prete per appena 10 anni, perché morì nel 1539 a 37 anni, ma in questi anni fece molto del bene e fondò i Chierici, la congregazione dei Chierici regolari di San Paolo, chiamati anche Barnabiti dal nome della chiesa di San Barnaba in cui si ritrovava. La congregazione dei Barnabiti esiste tuttora e veramente si occupa di aiutare le persone in molti aspetti della vita, nell'educazione, nell'istruzione, nel sostegno spirituale. Ancora oggi esistono a Cremona nella chiesa di San Luca. E Sant'Antonio Maria Zaccaria è una grazia per la chiesa di Cremona, è uno dei nostri santi, precursore del Concilio di Trento, che auspicava la riforma della vita religiosa, consacrata. Ecco, un santo simile è veramente un orgoglio per la nostra chiesa. E allora veramente Sant'Antonio Maria Zaccaria può dire, insieme al salmista: benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Veramente, assieme a San Paolo, può dire che ci troviamo sotto il dominio dello spirito, non del demonio. Perché grazie all'azione di questi santi la Chiesa sempre si rinnova, sempre diventa nuova, diventa sempre ricca di quel vino nuovo, di nutri nuovi, che la fa sempre più vicina al Signore e sempre più vicina al popolo di Dio.

Leggiamo ora alcuni aforismi. Non basta sapere, si deve anche mettere in pratica. Non basta volere, si deve anche fare. Hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Comprendilo e troverai la forza. Chi non ha mai fallito in qualcosa non potrà mai essere un grande. Anche un viaggio di 1000 miglia inizia con un singolo passo. Gli amici sono come le pareti, a volte ti ci appoggi, altre è fondamentale solo sapere che ci sono. Più qualcosa ti disturba, più contiene una lezione speciale per te. Il successo nelle relazioni dipende dalla capacità di vedere le cose dal punto di vista altrui. Leggiamo gli ultimi 3 ora. Ogni giornata è una piccola vita, ogni risveglio una piccola nascita, ogni mattina una piccola giovinezza. Il momento giusto è adesso, l'opportunità è tua. La felicità non si trova fuori, è dentro di te, in ciò che sei, non in ciò che hai. E l'ultima? Non cresciamo quando le cose sono facili, ma quando affrontiamo le sfide.

Questa è una famosissima canzone scritta da Enzo Iannacci, che la sta interpretando in questo momento, ma resa famosa dal duo

Continuiamo la lettura del libro di Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Abbiamo iniziato, nello scorso episodio, la storia di Esther. E ora abbiamo visto come Aman, l'eunuco più potente presso il re Assuero, abbia ordinato la condanna a morte di tutti gli ebrei. E vediamo come andrà a finire. Riprendiamo la lettura. Anche Mardocheo si dispera nel leggere la condanna del suo popolo. Se ne sente responsabile, non colpevole. Si straccia le vesti, indossa un sacco, si cosparge di cenere, grida sulla piazza della città. Viene distrutto un popolo che non ha fatto nulla di male. Poi invoca la protezione e la comprensione di Dio. Non è per superbia che ha rifiutato di prostrarsi davanti ad Aman, perché avrai anche baciato la pianta dei suoi piedi per la salvezza di Israele, ma ho fatto questo per non porre la gloria di un uomo al di sopra della gloria di Dio. Non mi prostrerò mai davanti a nessuno, se non davanti a te che sei il mio Signore. Rivelati, Signore, fatti conoscere, Signore. Anche Esther è sconvolta, ma sulle prime non capisce. Invita Mardocheo a togliersi il sacco e a rivestirsi, ma lui rifiuta. Inizia tra i cugini un dialogo serrato attraverso un eunuco che fa da messaggero. Mardocheo le chiede di affrontare Assuero e domandargli la grazia per il popolo ebraico. Esther risponde che non può. Dal re si va solo se chiamati. Chiunque si presentasse senza motivo al suo cospetto sarebbe messo a morte. E lei non viene chiamata ormai da 30 giorni. La risposta di Mardocheo è molto dura. Non si illuda Esther di essere l'unica ebrea a sfuggire alla morte in quanto regina. Se non sarà lei ad aiutare gli ebrei, qualcun altro lo farà e lei sarà punita. E chissà se non è diventata regina proprio per questo, per una missione di salvezza. Esther accetta il rischio. Prima fa penitenza. Digiuna per 3 giorni e per 3 notti, vestita a lutto, il capo cosparso di cenere, e prega il Dio dei suoi padri. Il 3° giorno si riveste dei suoi abiti sontuosi, fattasi splendida, rosea nel fiore della sua bellezza. Esther prende con sé 2 ancelle. A una si appoggia con apparente mollezza, l'altra la segue, reggendo il suo manto. Esther si muove come in un melodramma, in bilico tra la recita e la tragedia. Scrive la Bibbia che il suo viso era lieto, ma il suo cuore era oppresso dalla paura. Arrivò così davanti al re, seduto sul trono, decorato con gli ornamenti ufficiali, splendente di oro e di pietra preziose. Aveva un aspetto che incuteva timore e la guardò al culmine della collera. Al che Esther sbianca e cade a terra in un attimo di svenimento. Non sappiamo se Esther sia davvero svenuta, se abbia finto o se si sia limitata ad accentuare un malessere autentico. Fatto sta che il re si spaventa e cambia atteggiamento. Ansioso, si alza dal trono, la prende tra le braccia, la conforta, la bacia. Esther non sarà giustiziata, perché la regola vale solo per la gente comune, non per lei. «Che cosa vuoi, Esther? Qual è la tua richiesta?» le domanda Assuero. «Fosse pure metà del mio regno, sarà tua»,

Esther, per il momento, non chiede nulla. Solo di convocare un banchetto, cui si è invitato anche Aman, e la re accetta. Aman ne è lusingato ed esce dalla reggia felice, anzi euforico, ma nel cortile incrocia Mardocheo. Si indispettisce e si sfoga con i suoi familiari. La moglie, Zosara, suggerisce così ad Aman di preparare un palo alto 50 cubiti, più di 22 metri, e di chiedere al re di farvi impiccare Mardocheo. Quella notte, però, Dio toglie il sonno al re. Talora anche le persone incostanti, superficiali, come Assuero, avvertono la necessità di approfondire, di tornare indietro nella memoria, di ricordare il passato. Così il sovrano si fa portare il libro delle cronache reali. Legge di quando Mardocheo aveva sventato il complotto degli eunuchi contro di lui e chiede: quale onore o favore abbiamo fatto a Mardocheo? I servi rispondono: non hai fatto nulla per lui. In quel momento nel cortile sta passando Aman, che viene a chiedere al re di impiccare Mardocheo. Insomma, l'uomo sbagliato nel momento sbagliato. Assuero gli domanda: che cosa dovrò fare per l'uomo che io voglio onorare? Aman pensa che l'uomo da onorare sia lui. Così propone che siano portati un abito di lino indossato dal re e un cavallo che il re ama cavalcare, che uno degli amici del re consegni abito e cavallo all'uomo da onorare, poi lo faccia salire a cavallo e annunci: così sarà per ogni uomo che il re intende onorare. Bene, risponde Assuero, come hai detto, così fai a Mardocheo. Anziché farlo impiccare, Aman si deve umiliare di fronte al suo nemico. Poi torna a casa afflitto. Racconta alla moglie quel che è accaduto e la moglie intuisce che si mette male. Il Dio vivente degli ebrei deve essere entrato in azione per proteggere Mardocheo e il suo popolo. E il peggio deve ancora venire. Aman e il re vanno a banchettare con la regina. E stavolta Aman non è l'ospite d'onore. Assuero vuole sapere quale sia la richiesta per cui Esther ha osato presentarsi alla reggia senza essere invitata. E lei risponde: la mia richiesta è che mi sia concessa la vita e il mio desiderio è che sia risparmiato il mio popolo. Perché io e il mio popolo siamo stati venduti per essere distrutti, uccisi, sterminati. Il re trasalisce. Scopre solo ora che Esther è ebrea. E solo ora capisce la gravità del suo ordine. Così grida: chi è? Dov'è colui che ha pensato di fare una cosa simile? Esther addita l'alta commensale, l'avversario, il nemico, è quel malvagio di Aman. Il re in collera. E come talora fanno gli uomini volubili e irascibili, si alza e se ne va. Aman implora la regina, ne vera la grazia, e affranto si lascia cadere sul divano. Ma il re, che era uscito a sfogarsi in giardino, rientra, equivoca la situazione e accusa Aman. Vuole anche far violenza alla regina in casa mia. A questo punto viene posto un velo sul volto di Aman, un segno che equivale a una condanna a morte. Tutto avviene molto rapidamente. Un eunuco avvisa che Aman ha predisposto un palo per impiccarvi Mardocheo. Impiccatevi lui, ordina il re. E così accade. Anche Dante cita l'episodio nel Purgatorio, ma immagina che Aman sia stato crocifisso. L'anello che è stato affidato ad Aman viene ora infilato al dito di Mardocheo. La sua prima richiesta al re è ritirare l'ordine di sterminio per gli ebrei. Assuero obietta che le sue disposizioni non possono essere revocate. È possibile però emanare un ordine che renda impossibile l'esecuzione del primo. Così in tutte le 127 province dell'impero viene diffuso un nuovo decreto. Gli ebrei potranno difendersi con le armi in pugno dai loro nemici. Per la precisione, potranno radunarsi e difendere la loro vita, distruggere, uccidere, sterminare, compresi i bambini e le donne, tutta la gente armata, di qualsiasi popolo e di qualsiasi provincia che li assalisse. Il giorno 13 dell'ultimo mese dell'anno, anziché essere massacrati, gli ebrei massacrano i persecutori. È una pagina molto dura della Bibbia, che spesso viene omessa, ma noi ci siamo dati la regola di raccontare tutto e non tacere nulla. Quel giorno, solo a Susa, la capitale, vengono uccise 500 persone, tra cui 10 figli di Aman. In tutto l'impero gli ebrei uccidono 15.000 persone tra coloro che li odiavano, nella versione greca, in quella ebraica diventano 75.000.
Ma non fecero alcun saccheggio, come a dire che non uccidevano per arricchirsi, bensì per difendersi. Il re domanda a Estere cos'altro può fare per lei, ed Estere chiede che a Susa sia concesso agli ebrei di comportarsi allo stesso modo anche il giorno successivo, per prevenire eventuali rappresaglie da parte dei loro nemici, di impiccare i corpi dei figli di Aman, affinché tutti sappiano che sono morti. Il re accetta. Ed allora, il 14 dell'ultimo mese dell'anno, gli ebrei festeggiano il Purim, scambiandosi regali e facendo doni ai poveri, come prescrive la Bibbia. Alla fine Mardocheo capisce il significato del suo sogno. I due draghi erano lui e Aman. Le varie nazioni erano i nemici degli ebrei, che però hanno levato a Dio il loro lamento e sono stati ascoltati. E la sorgente che diventa un fiume, il sole che sorge a illuminare le tenebre, è Estra. Perché Estra non si è rivelata una pedina nelle mani di Mardocheo e tantomeno in quelle del re suo marito. All'inizio appare passiva e docile, poi sembra egoista e inconsapevole, invece si rivela sensibile e coraggiosa, e alla fine si dimostra astuta, abile nell'arte della retorica, capace di persuasione e durissima nell'esigenza di difendere il suo popolo. Abbiamo terminato la bellissima storia di Esther, una delle storie più affascinanti dell'intero Antico Testamento, una storia che ha varie redazioni. Il testo greco risulta più lungo rispetto al testo ebraico e però ci consegna tanti particolari straordinari. E termineremo nel prossimo episodio la rassegna delle grandi donne della Bibbia con una storia molto nota, quella di Susanna e i Vecchioni. Riprendiamo la lettura del libro di Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Abbiamo terminato, nello scorso episodio, di leggere la storia di Estera, la grande regina che salva il popolo ebraico dalla strage ordinata dall'eunuco Aman. E proseguiamo con l'ultima grande donna della Bibbia di cui il libro tratta, la storia di Susanna, Susanna e i Vecchioni, una scena immortalata tante volte anche nei dipinti, nei quadri, una scena che ci ricorda, come ci suggerisce anche lo stesso Cazzullo, tante vicende che ancora oggi purtroppo leggiamo sui giornali o addirittura ci capita di incontrare per strada. Quante donne vengono molestate, minacciate, violentate? Quante donne nella storia non hanno avuto il coraggio o la possibilità di denunciare gli uomini che hanno fatto loro del male? E questo accade ancora oggi, in ogni paese, ogni giorno. La Bibbia ci racconta la storia di una donna che con l'aiuto di un profeta e di Dio fece condannare due uomini che la insidiavano dopo aver fatto del male a molte altre donne. Il suo nome è Susanna, che in ebraico significa giglio. Susanna era donna delicata, di rara bellezza e timorata di Dio. Viveva a Babilonia al tempo della diaspora degli ebrei ed era moglie di un uomo ricco che possedeva un palazzo con un bel giardino. In quell'anno erano stati sciaguratamente eletti giudici due vecchi corrotti e iniqui. Questi frequentavano la casa del marito di Susanna. E tutti quelli che avevano una lite da giudicare venivano da loro. Verso mezzogiorno il popolo se ne andava, e a quell'ora Susanna amava passeggiare in giardino. I due vecchi sono entrambi infatuati di lei, la desiderano, ma siccome si vergognano di quell'insana passione, non osano confessarla l'uno all'altro. Così fingono di andarsene e poi si ritrovano entrambi in giardino, a spiare Susanna, a trovare il modo di stare con lei. A questo punto si confidano la reciproca ossessione e decidono di unire le forze. Restano nascosti e studiano il momento opportuno per sorprenderla da sola. Susanna entra nel giardino con due ancelle. Siccome fa caldo, decide di fare un bagno.
Così ordina alle ancelle di andarle a prendere l'unguento e i profumi e di chiudersi dietro le porte del giardino. Le ancelle obbediscono e i due vecchi si ritrovano da soli con Susanna. Così ricorrono al ricatto. Ecco, le porte del giardino sono chiuse, nessuno ci vede e noi bruciamo di passione per te. Dici di sì e concediti a noi, altrimenti ti accuseremo. Diremo che un giovane era con te e per questo hai fatto uscire le ancelle. Il piano è perfido, ma ben congegnato. La parola di una donna contrapposta a quella di due giudici. È una tattica usata tante volte, ancora oggi. Rassegnati, nessuno ti crederà. Anche per questo tante violenze non vengono denunciate e restano odiosamente impunite. Susanna è disperata, ma non vuole accondiscendere alle voglie di quegli uomini. Così grida a gran voce, un grido di allarme e di accusa, ma anche i vecchi gridano contro di lei e uno di loro va ad aprire le porte del giardino. I servi accorrono, ascoltano il racconto dei vecchi e restano confusi. Perché Susanna non aveva mai fatto nulla del genere. Il giorno dopo il popolo si raduna nella casa del marito di Susanna. Si presentano i due vecchi con la perversa intenzione di farla condannare a morte per salvare se stessi e vendicarsi di essere stati respinti. Susanna arriva con i genitori, i figli e tutti i suoi parenti, ma nessuno le è davvero d'aiuto. Si è velata il volto per il pudore. Ma i vecchi ottengono che il velo le sia strappato per godere della sua bellezza e insieme per umiliarla davanti a tutti, perché davanti a tutti ripetono le stesse accuse menzognere. Mentre Susanna piange e leva gli occhi al cielo, sperando nell'aiuto del Signore, i due vecchi raccontano di averla trovata con un giovane che è riuscito a fuggire. Abbiamo preso lei e le abbiamo domandato chi era quel giovane, ma lei non ce l'ha voluto dire. Di questo noi siamo testimoni. La giustizia sommaria è sempre ingiusta. La folla non ragiona, non si pone domande, presta fede a chi appare degno di meritarla. Siccome i due giudici sono anziani, considerati autorevoli, il popolo si schiera con loro e condanna a morte Susanna. Lei esclama ad alta voce, Dio eterno, che conosci i segreti, che conosci le cose prima che accadano, tu lo sai che hanno deposto il falso contro di me. Io muoio innocente di quanto essi iniquamente hanno tramato contro di me. Ma il Signore ascolta la sua voce e suscita lo spirito di un giovanetto chiamato Daniele. Un ragazzo ha il coraggio di opporsi ai due vecchi e alla folla schierata con loro. Grida, io sono innocente del sangue di lei. Tutti si voltano verso Daniele per capire che cosa intenda. E lui tiene in punto. Siete così stolti, figli di Israele. Avete condannato a morte una figlia di Israele senza indagare né appurare la verità. Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei. Daniele usa la giusta tecnica di interrogatorio. Separa i due interrogati, verifica le rispettive versioni e dimostra che non coincidono. Si rivolge al primo accusatore di Susanna e lo definisce uomo invecchiato nel male. Forse Alessandro Manzoni aveva in mente questo passo della Bibbia quando inventò il personaggio del vecchio malvissuto. La domanda è semplice. Sotto quale albero hai visto Susanna con quel giovane? L'accusatore risponde, sotto un lentisco, ma alla stessa domanda l'altro vecchio risponde, sotto un leccio. Con due semplici quesiti, Daniele ha smascherato i vecchi. Così facevate con le donne di Israele, ed esse, per paura, si univano a voi. Adesso, ammonisce Daniele, la loro menzogna ricadrà sulla loro testa. E l'angelo di Dio li attende con la spada in mano per fare giustizia. Allora l'assemblea lancia grida di gioia e benedice Dio. Ai due vecchi, così smascherati, tocca la stessa condanna che avevano ottenuto per Susanna, la morte, e la loro verrà eseguita. In quel giorno fu salvato il sangue innocente, scrive la Bibbia. I genitori di Susanna rendono grazie a Dio per la loro figlia. E lo stesso fanno il marito e gli altri parenti. Susanna è salva e restituita alla sua vita, e da quel giorno Daniele diventa per gli ebrei un grande profeta.
perché ha capito che la violenza contro le donne non è una questione delle donne soltanto, chiama in causa anche gli uomini, che devono cambiare, far cambiare e vergognare gli uomini che si considerano proprietari del corpo e dell'anima delle donne. Con questa immagine, con questa storia di Susanna, con questa riflessione valida tutt'oggi, termina l'ottavo capitolo del libro dedicato alle grandi donne della Bibbia, o almeno alle grandi donne dell'Antico Testamento, perché per quanto riguarda il Nuovo Testamento abbiamo delle donne ancora più grandi. Ovviamente la Beata Vergine Maria, Madre del Signore, Madre di tutti noi, e Santa Maria Maddalena, l'Apostola del Signore. In questo episodio abbiamo parlato di una forma cosiddetta di amore, che in realtà è tutt'altro che amore. Ma nel prossimo episodio, con l'inizio del nono capitolo, parleremo di un amore ben più nobile, ben più vero, con alcuni passi del Cantico dei Cantici.

Domani, lunedì, alle ore 10:45, ci saranno le esequie di padre Pierangelo Fanzaga, di anni 82. Padre Pierangelo è presso la sala del commiato, per chi volesse dargli l'ultimo saluto. Sentite condoglianze alle famiglie colpite da questo gravissimo lutto.

Nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio, e colui al quale il figlio. L'Evangelo di Matteo. Signore, ho bisogno del tuo spirito, senza il quale non potrò mai offrirti un sacrificio che sia degno nel tuo divino padre. Con questo Alberto e Lorenzo vi salutano e vi augurano una buona domenica e una serena settimana. Ciao a tutte, ciao a tutti.

0: chiamati per me.
1: Chiamati per nome, canto numero 192.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre, Signore del cielo e della terra, il Figlio, mite e umile di cuore, lo Spirito consolatore dei poveri, siano con tutti voi. Il regno di Dio, cioè il suo agire nella storia, non è una manifestazione di dominio, ma di vicinanza, alleanza, solidarietà con l'uomo e in particolare con gli ultimi. Questo è il grande paradosso del cristianesimo. Affidiamoci ancora al Padre, pronti a riprendere sulle spalle il giogo leggero della sua parola e della sua volontà, e domandiamo perdono dei nostri peccati. Re della pace, Kyrie eleison, mite e umile di cuore, Christe eleison, consolazione degli oppressi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che ti riveli nei piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.

0: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
0: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
0: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
0: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Anche nel Vangelo qualche volta troviamo qualche pagina gioiosa. Gesù esulta nel suo spirito e innalza una preghiera di lode al Padre. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Per cogliere il significato di questa pagina e, diremmo così, imparare davvero a fare quello che abbiamo proclamato nel Salmo, benedirò il tuo nome per sempre, Signore. È importante ascoltare anche la prima lettura, questa profezia di Zaccaria, uno degli ultimi profeti, che annuncia il trionfo del re Messia. Esulta grandemente, figlia di Sion, si rivolge idealmente alla città di Gerusalemme per intendere il popolo che vi abita, perché viene il tuo re ed è vittorioso. Ma tutti i segni della sua vittoria sono quelli della umiltà. Cavalca un asino, non distrugge i carri che servono per la guerra, elimina i cavalli che sono gli animali da battaglia, spezza l'arco che è strumento di guerra. Cavalca un asino, che era, diremmo così, la cavalcatura dei trasferimenti, molto più adatto a un territorio semimontuoso in cui bisogna andare su e giù e il cavallo non cammina bene in queste situazioni, è meglio l'asino. Ma l'asino era anche la cavalcatura con cui il re, che veniva consacrato, saliva dalla fonte, in fondo, diciamo così, alla valle sotto Gerusalemme, dopo aver fatto i riti di purificazione, saliva fino al Tempio per essere consacrato re. Per cui l'asino è il cavallo, è la cavalcatura, è lo strumento di cammino per il re in pace. Anche il simbolo di Gesù che entra in Gerusalemme a cavallo di un asino ha tutta questa carica e lui in un certo senso dichiara il suo essere quel re annunciato dal profeta Zaccaria. Ma come viene sottolineato, questo re è umile. Gesù lo ribadisce anche nel suo testo. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me che sono umile. E sono mite e umile di cuore. Non si tratta semplicemente, diremmo così, della virtù dell'umiltà intesa come l'atteggiamento di chi si mette sempre per ultimo, casomai con una falsa modestia per non apparire davanti agli altri. Si tratta di entrare in quella logica per cui Gesù esulta nello Spirito e loda il Padre. E lo fa non in un momento di particolare trionfo per la sua vita. Se leggiamo le righe appena prima di questa pagina di Vangelo, troviamo Giovanni il Battista che manda a dire a Gesù: «Ma sei tu il Messia, dobbiamo aspettarne un altro, perché tu non rispondi alle nostre aspettative, non sei quel re che viene a fare giustizia, elimina i nemici, mette a posto tutto quanto». E dall'altra parte, poco prima ancora, Gesù aveva espresso tutta la sua amarezza, potremmo dire il suo fallimento. E diremmo così se la prende con le città di Corazin, di Cafarnao, perché dice: se avessi fatto i miracoli che ho fatto in mezzo a voi a Tiro e a Sidone, là fuori, in mezzo ai pagani, si sarebbero già convertite, invece voi non ascoltate la mia parola. Eppure Gesù esulta e dice: ti rendo lode perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti. Il Vangelo non si impara studiando. Il Vangelo non si conosce con la ricerca della intelligenza umana. Il Vangelo si accoglie come dono se si è capaci di farsi piccoli, che non vuol dire farsi bambini, ma farsi persone che non confidano nelle proprie forze, non pensano di realizzare la propria vita con il proprio impegno e con il proprio ingegno. Gesù questo lo constata. E vede proprio come le persone meno potenti, meno dotate, diremmo così, su questa terra sono coloro che sono capaci di cogliere la verità del Vangelo. Il Padre non si conosce per ricerca e per studi. Infatti, dice Gesù, nessuno conosce il Padre se non glielo manifesto io. E la manifestazione di Gesù è proprio nell'umiltà e nella mitezza, questi atteggiamenti che ti fanno sempre fare un passo indietro perché possa andare avanti l'altro, per valorizzare l'altro.
E Gesù così ha fatto continuamente, mettendosi a servizio, a disposizione, sempre pronto a soccorrere coloro che erano nel bisogno. E allora cosa dice a noi? Di partecipare certamente alla sua lode al Padre, ma di partecipare perché impariamo a prendere su di noi il suo giogo. Il giogo è quello strumento che serve per legare insieme due buoi, perché con la collaborazione dell'uno con l'altro possono trascinare un peso maggiore, un carro piuttosto che un aratro. E Gesù ci dice: non portare il tuo giogo, non caricarti del tuo peso, prendi il mio, condividi con me. E non solo perché i pesi condivisi sono più leggeri, ma perché condivisi con Lui sono affidati a Lui. E in questo senso allora noi siamo continuamente invitati a ricercare il progetto di Dio sulla nostra vita, non il nostro, a cambiare in un certo senso le nostre prospettive per accogliere le prospettive del Signore. Allora il peso diventa leggero, allora anche noi, fatti come Gesù, miti e umili, potremo con gioia portare i pesi di tutti i giorni. Il Signore non ce li toglie i pesi, non ci dà una vita serena, non ci toglie le preoccupazioni, i problemi, le cose da affrontare, ma ci dice soltanto: portali insieme a me, accetta che sia io a portare quel peso, e allora tutto diventerà più leggero, e allora davvero potremo lodare per sempre il tuo nome, Signore.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. La preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio. Pieni di fede invochiamo Dio, Padre giusto e misericordioso, per i piccoli del suo regno e gli umili della terra. E diciamo, consolaci, Signore.
1: Da giovinezza perenne alla tua Chiesa.
0: Consolaci, Signore.
1: Custodisci i popoli nella pace.
0: Consolaci, Signore.
1: Soccorri i profughi e gli esuli.
0: Consolaci, Signore.
1: Consola i poveri e i miti.
0: Consolaci, Signore.
1: Sostieni la fatica di chi lavora.
0: Consolaci, Signore.
1: Dona un buon raccolto alle nostre campagne.
0: Consolaci, Signore.
1: Risparmiaci sia dalla siccità sia dalla violenza del tempo.
0: Consolaci, Signore.
1: Proteggi chi viaggia.
0: Consolaci, Signore.
1: Conforta chi è solo.
0: Consolaci, Signore.
1: Ricordati della nostra comunità.
0: Consolaci, Signore. O Padre, che hai nascosto la tua verità ai dotti e ai potenti e l'hai rivelata ai piccoli, donaci nel tuo spirito un cuore di fanciulli, per avere la gioia di credere e la volontà libera per obbedire alla parola del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Santo benedetto sei tu, numero 19.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, perché è nostro e la sua santa Chiesa.
0: Ci purifichi, o Signore, quest'offerta che consacriamo al tuo nome, e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua gloria.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, la potenza e la gloria di sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Tuo spirito, scambiatevi il dono della pace.
4: Grazie.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Comincia l'ultima settimana del Gres, la quinta. Più di 180 animatori sono impegnati ad aiutare i nostri ragazzi più giovani per divertirsi, per vivere questo momento. E venerdì ci sarà la festa conclusiva alle ore 21 qui nel nostro oratorio, in cui i ragazzi presenteranno con alcune riflessioni, balli, la storia di San Francesco che li hanno accompagnati in questo momento. Siamo tutti invitati a fare un giro venerdì sera qui nel nostro oratorio. Poi al termine, durante il canto, la conta dei ragazzi iscritti al Gres, perché danno i punteggi per la loro squadra. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. La parola di Dio fruttifichi in voi per la vita eterna. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: In eterno canterà numero 174.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

immagino che sia mio figlio adesso quel ragazzo che ride, piange e grida in faccia a tutta la città. È meglio non guardarlo in faccia, se no sarà

Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore, una puntata speciale per festeggiare insieme la Pasqua. E lo facciamo iniziando con l'augurio del Vescovo Antonio Napoglioni per tutti voi che ogni settimana vivete insieme a noi i momenti più significativi della vita della Chiesa cremonese. Sentiamo insieme le parole del Vescovo ispirate da un'immagine che quest'anno assume per noi un significato davvero speciale.

con gioia che vi auguro buona Pasqua dalla nostra cattedrale. Sullo sfondo abbiamo la controfacciata, nota per la sua crocifissione, ma quest'anno ancor più nota per l'immagine della risurrezione di Cristo che Bernardino Gatti dipinse nel XVI secolo e che Papa Leone XIV ha scelto come immagine per il suo biglietto di auguri. Dunque gli auguri del Papa partono anche da Cremona e questo ci impegna sotto tre punti di vista. Innanzitutto a crescere nella fede, la fede in Cristo morto e risorto. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Sì, ne siamo certi, che possiamo esserne certi interiormente, personalmente, come comunità. Ne deriva il secondo impegno, crescere nell'unità della Chiesa, nell'armonia, nella riconciliazione, nel dialogo. Una Chiesa divisa non può aiutare il mondo. E invece questo è il terzo grande impegno, portare nel mondo un fermento di pace, di giustizia, la testimonianza che la fraternità tra i popoli è possibile, la certezza che l'amore di Dio insegna a perdonare anche le offese più terribili e a ricostruire possibilità di vita, soprattutto per i più piccoli, i più deboli, i bambini, le famiglie. E a loro che dunque invio il mio augurio personale, l'augurio delle nostre comunità, a vivere la Pasqua come metodo di vita, nella fede, nell'unità e nell'impegno per il bene di tutti. Auguri di vero cuore.

Il giorno di Pasqua per la diocesi, anche quest'anno è occasione per mostrare la propria vicinanza alle persone detenute. All'ormai tradizionale messa del mattino di Pasqua con il vescovo Napoleoni nella casa circondariale di Cremona, anche quest'anno si unisce un gesto concreto di carità. Sono oltre 600 le colombe raccolte dalle parrocchie e dalle famiglie che sul territorio hanno partecipato alla raccolta solidale durante la Quaresima. I dolci pasquali sono stati consegnati a Caritas Cremonese, che a sua volta li ha fatti arrivare alla comunità del carcere di Via Cadelferro. Gesto simbolico di vicinanza perché anche le persone detenute possano festeggiare la Pasqua e di non essere dimenticati. Vediamo il servizio.

Anche quest'anno, come Caritas Cremonese, nella Quaresima di Carità, abbiamo proposto alle parrocchie, alle associazioni e a chi ha voluto aderire la raccolta delle colombe pasquali per le persone detenute. Abbiamo raggiunto quasi le 500 colombe, abbiamo superato di gran lunga le nostre aspettative e veramente possiamo e dobbiamo ringraziare tutti coloro che in vario modo le hanno raccolte.

al secondo o terzo anno che facciamo questa raccolta, stimolati dalla Caritas diocesana, in maniera molto semplice. Distribuiamo volantini nei cassetti della posta e diamo appuntamento per la settimana successiva in due o tre luoghi del paese, luoghi fuori dalle chiese, uno in piazzale, uno in un parcheggio, uno è un cortile di un centro residenziale, poi beh, è la libreria parrocchiale.

0: La risposta è stata lenta all'inizio come sempre, poi esplosa nelle ultime ore a seguire, perché chi non è riuscito a venire in quelle 2 ore che abbiamo dato come indicazione ci ha recuperato in secondo momento con il numero di telefono e quant'altro, ci ha consegnato a casa o in altri punti in Colombo. I conteggi erano 180, se ricordo bene. Buono, la gente ha risposto bene secondo me, perché è interessata alla cosa.
1: La consegna in carcere alle persone detenute nel giorno di Pasqua da parte degli operatori della casa circondariale.

è sicuramente un gesto che tradizionalmente Caritas Cremonese, a nome di tutta la Chiesa di Cremona, fa per le persone detenute, e che dice la nostra prossimità a chi è in carcere. È vero che sono lontani dalla società, ma non sono lontani dal nostro cuore, quindi anche questo è un segno nella Pasqua, una festa così importante per noi, per dire che noi cristiani ci siamo e lo vogliamo dire anche con un gesto concreto, con questa colomba che doniamo veramente a tutti, cristiani e non cristiani.

Bozzolo si prepara a ricordare l'eredità di Don Primo Mazzolari con due eventi promossi dalla Fondazione Mazzolari. Sabato 11 alle ore 10 nella sala civica si terrà il convegno Don Primo Oggi, un cristianesimo ancora attuale, con l'intervento di storici e studiosi per riflettere sulla forza profetica del suo insegnamento e sulla attualità del suo pensiero. Domenica 12 aprile, anniversario della morte, il cardinale Roberto Repo presiederà la Santa Messa solenne alle ore 17 nella chiesa di San Pietro, a concelebrare anche il vescovo di Cremona Napoleoni. Anche noi ci affacciamo al nostro momento di ascolto con la rubrica La Parola. Il commento al Vangelo di questa settimana è curato da Don Luigi Donati Fogliazza, incaricato diocesano della pastorale catechistica e del servizio catecumenato.

Buona Pasqua! Risuona fra di noi l'annuncio Gesù è risorto. E mentre ci scambiamo gli auguri e mentre facciamo festa in questo giorno così bello, è quasi come se sentissimo l'ansimare di Pietro e dell'altro discepolo, quello che Gesù amava, che a rotta di collo vanno a vedere come mai il sepolcro è vuoto. Li aveva preceduti di buon mattino, quando era ancora buio, Maria Maddalena. E in fondo è così, no? La Pasqua ci invita a uscire dal nostro buio, ci invita anche a guardare il nostro buio, sapendo che la luce poi lo vince. L'indicazione è un'indicazione temporale ma anche teologica, come quando nella passione Giuda tradisce Gesù ed era notte. Bene, allora le tenebre sono vinte, ma il corpo di Gesù non c'è. Maria Maddalena fa una corsa, va a chiamare i discepoli, che poi fanno una corsa a loro volta. C'è questo bellissimo rimando di annunci che ricorda anche l'esperienza di coloro che anche nella nostra diocesi, in questa notte di Pasqua, sono diventati cristiani. C'è un annuncio che tutti insieme ci ridiciamo e le nostre corse a dire che il Signore è risorto generano nuova fede. Tanto il Vangelo ci dice anche che la nostra fede, la nostra professione di fede, è un'educazione dei nostri sensi. Pietro e l'altro discepolo vedono, e vedono un'assenza. Questo è sempre straordinario, ci colpisce sempre molto in questo Vangelo. Vedono cosa manca. Vedono i teli, il sudario, ma non il corpo di Gesù. Il vedere è rieducato dalla fede a vedere le tracce di un Dio che sempre è presente ma anche sempre si nasconde. Anche questa è un'esperienza che i nostri catecumeni hanno fatto in questi anni, fino a quando poi hanno deciso di entrare nella Chiesa e hanno ricevuto i sacramenti dell'iniziazione. Dio è presente, lascia dei segni, lascia delle tracce, ma è ancora nascosto. Mi viene in mente un quadro molto bello, è nella Pinacoteca Ambrosiana, l'ha dipinto Bernardino Luini, che è un nostro pittore lombardo. Ci sono Pietro e l'altro discepolo, e Gesù è davanti, insieme alla Maddalena, vestito da giardiniere, quasi irriconoscibile, con tanto di vanga in mano. È questo Gesù che noi annunciamo oggi, un Gesù che sempre si mostra, ma anche si sottrae. È lo spazio della nostra fede, è lo spazio che lui riempie di luce e di gioia.

Il lunedì dell'Angelo sarà un'occasione speciale per poter visitare il polo museale diocesano. Museo diocesano, Torrazzo, Battistero e anche la cattedrale fuori dagli orari delle celebrazioni resteranno aperti alle visite con orario continuato per consentire a tutti di trascorrere una giornata tra le bellezze del nostro patrimonio artistico. E non solo, ricordiamo infatti che è ancora in corso al Museo diocesano la mostra fotografica The Nature of Hope, tributo a Jane Goodall e alle donne che ha ispirato, organizzata dal Festival della Fotografia Etica di Lodi. La mostra è un viaggio visivo straordinario che intreccia scienza, etica e il potere dello sguardo femminile, rappresentato dagli scatti di alcune delle più importanti fotografe naturalistiche del mondo. Un'occasione unica offerta dagli spazi del Museo Diocesano per riflettere sul nostro legame con il mondo naturale attraverso gli occhi di chi ha dedicato la vita a raccontarlo. E al tema del creato è dedicata anche l'approfondimento del numero di Pasqua del trimestrale diocesano Il Mosaico. Il messaggio del Vescovo apre un'edizione ricca di spunti di riflessione per restare informati sulla vita della Chiesa cremonese e non solo, dalla rete delle comunità energetiche al Giubileo di San Francesco, dall'impegno dei giovani per la difesa dell'ambiente alla lotta agli sprechi. Il giornale in arrivo nelle cassette della posta insieme a ai bollettini parrocchiali, oppure potete trovarlo in fondo alle vostre chiese. Con questa notizia noi ci salutiamo, vi do appuntamento la prossima settimana. Grazie per averci seguito, a tutti voi una buona domenica e una buona Pasqua.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi registriamo in una giornata molto particolare perché siamo estremamente a ridosso della giornata d'uscita, registriamo di venerdì e usciamo domenica, in concomitanza con un evento che nel corso degli anni per Cremona è diventato sempre più rilevante. Parliamo del TEDx, dell'evento di TEDx Cremona, e quindi questo sarà anche il tema della nostra puntata. Parliamo ovviamente con Andrea Mattioli, organizer di TEDx Cremona.
1: Ciao,
0: ben trovato direi, perché non è un vero benvenuto, è più un bentornato che un benvenuto.
1: Grazie mille.
0: E Gloria Papetti, volontaria del team di TEDx Cremona.
2: Ciao.
0: Ben arrivata anche a te.
2: Grazie.
0: Allora, voi siete completamente all'oscuro della scaletta di oggi, e questa è una cosa che ci piace molto, quindi non posso dire la mia solita frase che gli ingredienti ci sono tutti perché ce li ho solo io, cioè voi siete la parte integrante ma non sapete qual è la ricetta, però ci sono gli ospiti che è la cosa che ci sta più a cuore.
1: Come vuoi.
0: Ma adesso i condimenti ce li dovete mettere voi, al massimo metto qualche ingrediente di base.
1: Okay.
0: Non ci resta che dare il via alla nostra puntata, quindi ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Partiamo da un tema che qui a Torrazzo con Vista ci sta sempre molto a cuore, che è il territorio. Il nome stesso di TEDx è legato alla città di Cremona, quindi qual è l'elemento fondamentale che unisce TED, associazione mondiale, al territorio? Andrea, partirei da te.
1: Ok, allora, il TED, come dici tu, è un'organizzazione mondiale, sede tra New York e Vancouver, esiste ormai da 30 anni, però negli ultimi, direi, 15-20 anni ha consentito a persone indipendenti, quindi quella X sta per indipendenza rispetto all'organizzazione, di organizzare eventi ispirazionali nel territorio, che vuol dire in una città, in un quartiere, in un'università. E quindi c'è quasi un obbligo che se tu vuoi rappresentare una città, devi essere residente in quella città e quindi unisci il nome della città a TEDx e quindi si coniuga TEDx Cremona. E proprio lo scopo è creare virtuosismo nella diffusione di idee. Adesso il brand è cambiato, c'è anche una parte di coraggio e che le idee vanno ovunque. Cioè, insomma, è una diffusione che va sia fisica, quando abbiamo gli eventi fisici, e poi viene portata sui canali YouTube dell'organizzazione.
0: Facciamo un breve recap dell'attività di TEDx, degli eventi principali a Cremona e arriviamo a quello di oggi, perché è la data d'uscita oggi.
1: Allora, io ti faccio la carrellata e poi lasciamo a Gloria il fatto che ti dice come stiamo arrivando a quello fra due giorni. Allora, noi partiamo nel 2019, come potete immaginare, data appena prima di un evento portento che nel 2020 ha condizionato le vite di tutti, che è il famoso Covid. Quindi nel 2020 ci doveva essere il primo evento, poi per motivi naturalmente di urgenze abbiamo dovuto saltare, l'abbiamo convertito in un video, in un filmato alla giusta distanza. E da lì ci siamo fatti conoscere e direi che nei 4 anni dopo, tra eventi principali, quindi TEDx Cremona, il main event, eventi non secondari ma che hanno una formula diversa, si chiamano TEDx Salon, dove puoi anche interagire col pubblico, avere meno speaker, a volte non è neanche necessario registrare per poi pubblicare sui canali. Credo che tra scuole, Lago Scuro, Crit, Filo, tutta una serie di luoghi ne avremmo fatti almeno 8-9, e poi abbiamo fatto anche un salon sull'intelligenza artificiale al Ponchielli, quindi 1000 persone. Cioè, arriviamo da eventi da 1000 a eventi da 100, però ti direi che siamo quasi al 15° in questi pochi anni. Abbiamo fatto anche un countdown in Cattolica sul climate change. Adesso lascio a Gloria dirvi come stiamo arrivando all'ultimo evento.
0: Giustamente.
1: Che ci sarà per 2 giorni.
0: Siamo nelle tue mani, Gloria.
2: Come ci si arriva?
0: Bella domanda.
2: Bella domanda. No, ci si arriva che siamo un gruppo di volontari, per cui non è un lavoro che ci paga, non è un lavoro che richiede a tutti lo stesso numero di ore in termini di sforzo, per cui ci si arriva con le possibilità del singolo individuo che fa quello che può e che riesce. Ci arriviamo con un team sparpagliato che abita in diversi luoghi, in Italia e all'estero.
1: E cioè, tu ne sei un
2: io sono quella che vive all'estero e ci arriviamo come sempre con tutto quello che è gli ultimi minuti, per cui le urgenze, gli imprevisti, la corsa, l'essere disponibili, il dover incastrare tutto ciò che sono gli impegni personali con quello che invece è una macchina che deve funzionare, per cui qualcuno ci deve essere. Però almeno per me ci si arriva con soddisfazione, poi non so.
1: Quello sì, no, il sacrificio e lo sforzo lo sappiamo, l'abbiamo già provato negli anni scorsi. Nessuno o quasi nessuno di noi ha esperienza nell'organizzazione di eventi. E chi riesce a immaginarlo l'ha provato, lo sa. Chi non l'ha mai provato, organizzare un evento da 500, 1000 persone con speaker, gadget, biglietti, burocrazia.
0: E far sì che tutto funzioni.
1: Noi abbiamo un periodo di incubazione prima di andare in onda su un evento di circa 8 mesi, quindi cioè, l'impegno è...
0: Direi che vale doppio la vostra presenza qui oggi, a 48 ore dall'evento praticamente. Prima di entrare nel tema cruciale di quest'anno, starei con te Gloria, perché ci hai detto, siamo tutti volontari, dobbiamo incastrare tutto tra varie cose, vivo all'estero, dove tra l'altro?
2: Sono in Svizzera,
0: vicino a Zurigo. Perfetto, non lontanissimo, almeno questo.
2: Non lontanissimo.
0: Cosa ti spinge da giovane e vi spinge come gruppo di varie età, tra l'altro, a dedicare del tempo gratuitamente, fondamentalmente?
2: Allora, fare una panoramica generale non lo so, io posso parlare per me. Posso dire che le attività di volontariato in generale, in senso lato, a me sono sempre piaciute, per cui il fatto di dedicare del tempo a un'iniziativa, a un progetto, dare in cambio qualcosa senza richiedere per forza un compenso, l'ho sempre fatto anche negli anni, per cui è una cosa che mi piace di base. Sul perché TEDx è un format che funziona, che mi piace da tanti anni. Io ho approcciato TEDx tramite i classici video su YouTube che si vedono, quelli anche internazionali, molto famosi, che vanno sul palco principale, per cui ne ero molto affascinata anche dal tema dell'organizzazione di eventi, che poi ora è il mio lavoro, per
0: Diventato.
2: cui è stata anche, diciamo, un po' la combo perfetta. E poi l'idea di dire: beh, ma facciamo qualcosa per Cremona, cioè è bello costruire qualcosa di internazionale, che ha un respiro grande, che è famoso in tutto il mondo, lo portiamo anche a Cremona. Quindi per me è la spinta di dire: mi piace dedicare del tempo a qualcosa che mi diverte, a qualcosa che so che ha valore, a qualcosa che mi insegna tanto, mi mette tanto anche in comunicazione con le persone, della community in giro per il mondo. È bello, è bello. Dico questo aneddoto. Qualche giorno fa ho avuto un incontro di persone italiane a Zurigo, persone che io non conoscevo. Mi connetto su LinkedIn con questa persona, vedo che abbiamo un contatto in comune nel mondo TEDx e mi dice: eh sì, perché io ero dentro il team di TEDx a Varese. Io, wow! Vedi, quindi no, ci sono tante piccole cose che insieme creano poi la motivazione al dedicare delle ore, che poi non è sempre tutto costante, ci sono momenti più tranquilli, momenti più frenetici, diciamo che abbiamo anche un po' la flessibilità di poter gestirci nei limiti del possibile.
0: Com'è da punto di riferimento per certi versi avere questa vitalità nel team?
1: Allora, è un impegno perché al di là degli aspetti tecnici abbiamo un aspetto umano e relazionale. Il volontariato che io non avevo vissuto come magari Gloria in esperienze precedenti, se non in maniera molto sporadica, invece questo è per me è semi-totalizzante, cioè quando c'è un evento
0: Ci
1: la
0: sei
1: maggior
0: dentro
1: parte del mio
0: proprio.
1: tempo del volontario non solo viene portato a disposizione di questa iniziativa. E quindi la cosa che come nelle organizzazioni di amicizia o organizzazioni professionali, le relazioni sono poi alla fine il grandissimo valore su cui poi costruisci tutto il resto, perché noi non abbiamo contratto, cioè non siamo vincolati da un obbligo contrattuale, noi siamo vincolati da una sorta di fiducia e di semipromessa con stretta di mano a ok, ci sarò per organizzare quell'evento. E quindi quella è una dinamica molto complessa da gestire perché Gloria 2 anni fa, 3 anni fa non era in Svizzera, quindi la sua vita è cambiata. E oggi ha delle dinamiche diverse. Abbiamo una collega che ha avuto un figlio, una bimba bianca 4 giorni fa. E
0: Sarà
1: quindi
0: cambiato appena appena il suo modo di
1: voglio
0: essere presente.
1: dire, persone che sono all'università a Milano e quindi hanno sessioni d'esami, tesi, cioè la complessità è proprio tenere un filone degli impegni che abbiamo preso sulla base della disponibilità delle persone dentro la propria vita. Quindi questo ti direi che è la grande sfida e difficoltà che devi mettere in atto, che non è solo tecnica, non sono solo le ore che tu dedichi a fare qualcosa, ma è capire cosa sta succedendo, perché poi l'impegno che hai preso non è un impegno nostro del team, è un impegno verso le istituzioni, verso la società civile, verso l'organizzazione TED, perché comunque quando decidiamo come team di fare un evento, noi prendiamo un impegno che in quell'anno dobbiamo fare un evento. E insomma, hai tutta una serie di pressioni che, come dice Gloria, poi le devi trasformare in qualcosa che dici: ah, cavolo, io in questa cosa qua ci credo, la vogliamo far bene, cerchiamo di coinvolgere la città. Ah, che bello, questo è quello che dobbiamo riuscire a fare.
0: Visto che abbiamo parlato di coinvolgere la città, entriamo nel dettaglio dell'evento di quest'anno, nel cerchio.
2: Nel
0: Cosa ci
2: cerchio.
0: aspetta?
1: Allora, io se vuoi ti dico perché nel cerchio e poi cosa si aspetta, facciamo dire a Gloria. Oh, nel cerchio nasce, se vuoi, anche un po' banalmente, ma perché siamo in un luogo che richiama il cerchio, cioè è la prima volta che andiamo in un luogo abbastanza difficile e coraggioso per noi che è l'auditorium del Museo del Violino, perché non ha un palco tipico dove uno speaker va frontale davanti a una platea, cioè
0: Non c'era tutta intorno la platea.
1: sei circondato, quindi qualcuno vedrà la schiena, qualcuno vedrà un lato e quindi è già difficile quello. E quindi abbiamo detto, ok, partiamo dall'architettura di dove siamo e siccome il cerchio è una figura da una parte perfetta, ma ti puoi sentire accerchiato, stare dentro, fuori, qual è il confine da valicare nella vita, cioè punti di vista diversi, ma è una figura che si presta a diverse forme. Abbiamo detto partiamo da lì e e proviamo a esplorarla nel mondo degli umani, come le storie di chi porteremo qua vanno in una direzione di circolarità, di appunto esplorazione di confini, cioè l'abbiamo lasciato un po' di libertà ai nostri performer, ai nostri speaker, e cosa ci aspetta lo sa solo
2: Solo
1: Gloria, quindi chiediamolo
0: lei, no? Solo
2: io,
0: Tutto nelle tue
1: gatekeeping.
0: mani, nessun
1: Chiediamolo a
0: altro.
1: lei.
2: No, allora c'è da dire anche questo, che è, almeno per la mia esperienza l'ho provato. Magari molte persone conoscono il format TEDx, ne fruiscono i video online, però se una persona non ha mai frequentato un evento TEDx è anche difficile capire effettivamente cosa ci si aspetta. Anche perché

0: che questi eventi TEDx, TED, nasce come conferenza, per cui quello che si può immaginare quando per lavoro si va a frequentare una conferenza, cioè arrivi, ti danno un badge, ti danno dei gadget, ti siedi, ascolti una persona esperta che
1: Per
0: parla
1: 3 ore.
0: sul palco per 3 ore, nel caso di TED,
1: Noi
0: per
1: siamo tra
0: massimo
1: l'altro
0: 20
1: tra quelli più
0: minuti.
1: asciutti degli eventi, perché ci sono eventi da 5 ore, 7
0: Sì,
1: ore.
0: sì, sì.
1: Cioè
0: E
1: noi...
0: si susseguono un numero variabile che va da 5, 7, 13, appunto alcuni sono un po' dei sequestri di persona.
1: Sì, direi di sì.
0: Le persone ascoltano. Ovviamente questo era il format iniziale, adesso si sta andando verso il filone di tenere questa cosa, ma di introdurre sempre più performance, introdurre anche degli elementi esperienziali. Noi quest'anno abbiamo lanciato i workshop per la prima volta, quindi pian pianino
1: Puoi
0: faccio.
1: spoilerare che
0: Posso
1: domani pomeriggio.
0: spoilerare, però sarà tardi quando uscirà la puntata, che
1: Vabbè.
0: abbiamo due workshop.
1: Tu parla di ieri ci sono
0: Ieri c'è
1: stati.
0: stato
1: Ieri ci
0: sabato,
1: sono
0: ci
1: stati
0: sono
1: due
0: stati due
1: workshop.
0: workshop, uno di yoga e uno di stampa, stampa
1: Stampa
0: d'inchiostro,
1: creativa, sì.
0: creativa. E quindi insomma è difficile da spiegare, però secondo me una volta che si prova, poi è facile che si rimane soddisfatti, si crei questo bel passaparola. Per cui quello da aspettarsi è di arrivare, di essere accolti, di ricevere dei piccoli regalini, di ricevere un badge col proprio nome che sarebbe pensato per incentivare un po' il networking e comunicare con le persone che non si conoscono. E poi si susseguiranno 8 performance tra i classici talk, quindi quelli che si possono conoscere già da YouTube, per cui una persona che sale e porta il proprio punto di vista, la propria storia, delle informazioni nuove, e delle performance più artistiche, quindi musica, ballo, teatro, insomma, per creare un po' un mix.
1: Ah, visto che siamo a ridosso dell'evento, vi propongo un'attività. Ci spostiamo nella nostra prima rubrica, le lancette. Per qualcuno è per lavoro, per qualcun altro è diventato organizzare eventi. Ora avete 60 secondi di tempo per collaborare e organizzare un TED internazionale a Cremona. Chiaramente scegliete voi tema, titolo, location e un ospite di livello internazionale. It's up to you. Pronti?
2: Via.
1: 3, 2, 1, via.
2: Scegli tu la location e il titolo, io penso al resto.
0: Ma location? Beh, se dobbiamo pensarlo in grosso, io farei una location itinerante. Lo farei
2: Addirittura.
0: su 2 giorni.
2: Ok.
0: Prenderei dei luoghi iconici, possibilmente
1: Tipo,
0: anche
1: vogliamo sapere
0: all'aperto.
1: quali, eh?
0: Ok, allora ti metto un. Sì, la
2: Arriviamo
0: cosa
2: qua.
0: finale in Piazza Duomo.
1: Ok. Pensavo qua in studio.
0: In studio sarebbe un po'
2: Ci ha
0: difficile.
2: rubato 10 secondi.
0: Facciamo il VIP event qui per poche
2: Ok?
0: persone, possibilmente allora in
2: Da dove
0: estate, così
2: partiamo? Da dove
0: prima.
2: partiamo?
0: Da dove partiamo?
2: Dalla via delle scuole, perché ci sono
0: Sì,
2: tanti studenti,
0: partiamo dagli
2: arriviamo in Piazza
0: studenti, arriviamo
2: Duomo.
0: in Piazza Duomo.
2: Chi chiamiamo come ospite internazionale?
0: Mamma mia, chi
2: Beh,
0: chiameresti
2: intanto
0: tu? Hai già una persona che
2: chiamiamo Anderson di TEDx Worldwide, che adesso hanno
0: adesso
2: passato,
0: si è
2: hanno ceduto, che
0: ritirato?
2: ci faccia raccontare cosa vuol dire organizzare eventi in tutto il
0: Sì?
2: mondo di questo tipo. E poi diamogli un titolo, dagli un titolo. La via Palestra, Piazza Duomo.
0: No, io lo chiamerei in mezzo a tutto, in mezzo a niente, che è un
2: Ma in
0: po' come
2: inglese?
0: Cremona.
2: Ma in
0: No, no, no, lo
2: inglese?
0: teniamo in italiano.
1: Ok, in
2: In
1: mezzo a
0: mezzo a
1: tutto,
0: tutto.
2: in
0: Almeno Cremona è un po'
1: inglese.
0: così, è vicino a tutto,
2: Questa cosa
0: però
2: ci voglio
0: sembra un po'
2: tornare dopo.
0: in mezzo
2: Dai, va
0: al
2: bene,
0: nulla, no?
2: abbiamo
0: Quindi
2: fatto l'evento, siamo pronti.
1: Ci
2: Dobbiamo solo
1: siamo?
2: mandare gli
1: Lo
2: inviti.
1: possiamo lanciare? Quindi siamo già pronti per il 2026, abbiamo già l'evento lanciato da qui.
2: Ecco, per fare questa cosa ci mettiamo 8 mesi, questi 60
1: Ma
2: secondi.
1: vedi?
2: La verità è che
0: Anche
2: ci
0: di
2: abbiamo
0: più,
2: messo
0: e
2: 8 mesi o
0: siamo
2: anche di più.
0: anche non tra quelli
1: 7
0: italiani.
1: mesi, 29 giorni,
2: Potevamo farlo in
1: potevate
2: 60
1: risparmiare,
2: secondi,
1: assolutamente.
2: esatto.
1: Sono curioso dell'in mezzo a tutto, in mezzo a niente per Cremona. Dai,
0: Beh, sì, dai.
1: no.
0: No, cioè penso sia un'affermazione che si può declinare, ci si può trovare d'accordo. Cioè, nel
1: Vai,
0: senso, Cremona
1: no, no.
0: è una città,
2: Convincici.
0: vi convinco di questa
1: Vendici
0: affermazione.
1: Cremona in mezzo a tutto, in mezzo a niente.
0: No, è vero, Cremona è una città in mezzo a un polo industriale, attorno a tante città molto grandi, dove potenzialmente potrebbe essere davvero molto ben connessa con tutto, a livello anche infrastrutturale.
2: Piacenza,
0: Siamo in mezzo a
2: Brescia, Parma,
0: Milano, Verona,
2: Milano,
0: non è
2: Bergamo,
0: lontano,
2: Verona.
0: siamo in mezzo a tutto, però siamo in mezzo a niente, nel senso che se guardiamo intorno cosa vediamo? Vediamo campi, vediamo
1: Oggi no,
0: vuoto,
1: oggi non li
0: sì,
1: vediamo,
0: dipende
1: oggi
0: da
1: non
0: là,
1: li
0: vediamo per la
1: però
0: nebbia.
1: qualche volta sì.
0: Però è vero, siamo anche in questa cosa infrastrutturale, spesso Cremona non è ben collegata, quindi sembra quasi di essere in mezzo al niente, però ha il suo perché, nel senso, Altro aneddoto, qualche mese fa ho avuto il piacere di rivedere proprio qui a Cremona una persona di TEDx Zurigo che abbiamo conosciuto a un incontro internazionale a
2: Gatti.
0: Verona e lui mi dice: Ma che bella Cremona, perché tu sei venuta a vivere in Svizzera? È così carina, mi piace perché non è una città così turistica, così affollata, si respira ancora quello che forse adesso le persone cercano quando viaggiano, no? Di vedere come vivono le persone locali senza vivere.
2: Il turismo di
0: Sì,
2: massa,
0: turismo di
2: diciamo.
0: massa, questo senso di soffocamento.
2: Una Venezia
0: Quindi
2: cremonese.
0: sì.
1: Uguale. Proprio l'analogia è quella. Poco turistica, tra l'altro. Allora, ci spostiamo ora nella nostra seconda rubrica. Andiamo in osservatorio. Di solito in osservatorio alziamo lo sguardo e commentiamo un titolo, una notizia di stampo internazionale. Oggi cito un documento della Commissione europea, che è il Science Communication and Public Engagement Strategy 2024-2025, perché nel 2025 la Commissione europea inserisce gli eventi di divulgazione scientifica tra le attività strategiche di impatto sociale. Ora, gli eventi del TEDx si inseriscono in questa linea. Cosa vuol dire? Secondo, cioè, per quello che vedete, e quale può essere l'impatto sociale che eventi di questo tipo possono avere?
2: Vado io, vai
0: Vai,
2: tu,
0: vai,
2: vado.
0: vai.
1: Vai, vai.
2: Allora, TED nasce da Technology, Entertainment and Design all'inizio, poi invece spazia un po' su tutto il resto. E la cosa che ti dicono è non portare pseudoscienza sul palco. Quindi, se tu vuoi parlare di scienza, di storie, di esperienze, ma non raccontare, tra virgolette, cose che non hanno un fondamento scientifico. E già questo ti fa capire qual è un po' il target. L'altra cosa che mi viene da pensare negli ultimi anni è una infodemia, quindi una totalità di talk, di gente che parla, di cose, ma io sono critico anche nei confronti a volte di TED e è un argomento di discussione degli organizzatori di eventi TED, perché vi dico una cosa, in Italia è la nazione al mondo con più licenze TED. Licenze vuol dire che persone hanno richiesto una licenza TEDx sulla propria città, la propria università, il proprio quartiere, in base alla popolazione. Quindi siamo la nazione con più licenze
1: Più
2: rispetto al numero di popolazione.
1: densità.
2: Questa cosa qua, la penso soprattutto, non citerò le città e le zone, ma loro lo sanno bene. In Emilia-Romagna c'è un'area dove ci saranno 7 licenze in un cerchio di 20 km. Lì vuol dire farsi un po' anche di concorrenza, andare a cercare gli speaker, gli sponsor, i partner. Cioè. Quindi dobbiamo anche pensare che TED dovrebbe essere qualità, che non sempre riusciamo a raggiungere anche con l'impegno che ci mettiamo. Quindi è un tema anche qualitativo. A me piace questa tua proposta che arriva per portare la divulgazione scientifica come metodo anche conoscitivo e di apprendimento e di esplorazione, di curiosità. Non dobbiamo farlo diventare una sorta di roba mass market dove poi alla fine diventa una sorta o di marchetta. O di, ah, se non lo fai sei fuori da qualcosa, sei fuori da un cerchio, che altrimenti il rischio è proprio farlo ma abbassare la qualità e poi alla fine fai una sorta di media che non soddisfa forse nessuno. Questo è il rischio che vedo, però ben venga lo scopo.
1: È un passo anche verso un certo, almeno per come l'ho interpretato io, uno stile di networking diverso, no? Cioè, quello che dicevi tu, che non è divulgazione scientifica nel senso stretto del termine, cioè non vado sullo specifico, sul carattere scientifico, ma c'è comunque un ragionamento dietro, cioè non parlo di che cosa ho fatto ieri.
2: Poi la cosa interessante è far comprendere a persone che non sono scientifiche un argomento che magari viene visto come distante, ma in realtà spiegato bene ti avvicina, no?
1: Certo.
0: Sì, secondo me la chiave per cui TED come format funziona è che un talk fatto bene è esattamente all'intersezione tra essere informativo, ispirazionale e di intrattenimento. Quindi tu hai una persona esperta, ma che non viene a raccontarti tutto quello che sa, sceglie un'idea, ti dà un'informazione nuova, quindi tu torni a casa che dici: Cavoli, ho imparato qualcosa, però lo fai in un modo accattivante, quindi che ti intrattiene, e lo fai in un modo per cui ti ispira. Cioè, tu ascolti questi talk e dici: Potrei essere una persona diversa, potrei fare qualcosa concretamente per cambiare. E quella poi è l'idea dietro, perché.
1: Possiamo usare la parola storytelling a racchiudere un po' questo?
2: Sì.
0: Sì.
2: Anche se storytelling ormai è, come sai, è la qualunque, no?
1: Sì, è un po' abusata, però secondo me racchiude quelle caratteristiche
0: Il punto è che
1: che
0: servono
1: citavi tu.
0: tutte e tre, perché se tu hai una grande idea che vale la pena di essere portata sul palco, ma poi non me la sai comunicare in modo efficiente, efficace, si perde.
1: Chiaro.
0: Allo stesso modo, tu arrivi, intrattieni il pubblico, sei perfetto, ma poi non mi dai contenuto, io torno a casa e dico: Beh, cosa è cambiato. Per cui è difficile, però se accade l'impatto secondo me
2: Sì.
0: c'è.
2: Però
0: A
2: la difficoltà
0: livello...
2: c'è, la difficoltà è enorme perché, cioè, per chi no, noi che non siamo del mestiere, e l'altra cosa che c'è da dire, noi siamo volontari, ma gli speaker che vanno ai TEDx non possono essere retribuiti e non devono essere retribuiti, quindi sono persone che vengono per mille motivi sul palco non retribuiti, quindi trovare il mix di qualità, idea, capacità di esposizione è un
1: Non è una
2: balance che non è
1: sciocchezza,
2: per niente
1: certo.
2: facile trovare.
0: E poi con la non concorrenza, però con questo fatto che noi facciamo i TED in italiano e in Italia in generale penso che quasi tutti li facciano così, c'è anche il ricircolo delle stesse persone perché
2: Certo.
0: giustamente ci sono persone di spicco che tutti vorrebbero sul proprio palco e quindi c'è anche da dire, ah, vogliamo questa persona? No, ha già fatto un altro TED 6 mesi fa e quindi è difficile,
2: Sì, ci
0: difficile.
1: crediamo. Chiudiamo con un accenno sulla questione networking sull'online. Cioè, tanto l'avete detto, passa da lì. Cioè, c'è YouTube, c'è la comunicazione social che anche voi seguite, su cui avete lavorato, di cui avete parlato. Come unite questo mondo virtuale che però poi diventa profondamente umano?
2: Vai, tu che te ne sei anche un po' occupato, poi
0: A me è quello
2: mi
0: che piace,
2: aggiungi.
0: perché l'online diventa la visione concreta di quello che poi può essere TED. Al di là del singolo talk che viene pubblicato o dei canali, però è proprio il vedere cosa fanno gli altri che poi dà anche diciamo, il via al fatto di trovarsi, di conoscersi, di creare una rete, per cui dalla dimensione locale, che può essere per noi Cremona, si diventa poi la dimensione nazionale, la dimensione internazionale. Io ho partecipato a 2 raduni, uno nazionale e uno internazionale, dove vedi concretizzarsi, quelli che magari sono i video che dici, ah, questa persona ha fatto un talk per questo TED e poi conosci l'organizzatore dietro. Quello che a me intriga è che poi ha un impatto.
2: Voglio.
0: Sì.
2: No, quindi la parte digitale dell'esperienza che poi ha spesso una componente fisica negli eventi è un unicum, cioè un continuum, quindi tu non puoi stare solo da una parte. Noi l'unica cosa che diciamo e l'abbiamo un po' perseguita in questi anni, ci piace tantissimo passare del bel tempo ancora con le relazioni, perché crediamo che comunque il mondo delle relazioni, al di là delle relazioni online, ma la relazione umana fisica abbia ancora un valore inestimabile. E quindi quando ci troviamo, per noi lo slogan, al di là delle idee di valore, è riusciamo a passare del bel tempo insieme, dove quando usciamo da un evento TEDx Cremona è sono stato bene, mi sono sentito bene. Questo per noi è un altro degli scopi che vogliamo fare in maniera indiretta, non con uno slogan, ma a noi piace pensare questa cosa.
1: C'è una cosa che del TED apprezzo moltissimo e in cui credo fortemente e che secondo me aiuta a superare quella contrapposizione che classicamente viene fatta tra virtuale e reale, cioè come se fossero due cose diverse, ma che, no, cioè, no, no, non
2: Cioè, è
1: c'è
2: diverso il
1: distacco tra le
2: canale, è
1: due.
2: diverso il pensiero, però
1: È diverso lo
2: tendenzialmente
1: strumento che
2: sì,
1: utilizzi, ma
2: però
1: no, non sono due cose distanti. E
2: no.
1: secondo me in questo ci date una grande mano come TEDx Cremona, ma non solo, come TED a livello global. Quindi grazie, davvero. In bocca al lupo per
2: A voi.
1: l'evento, cioè facciamo un in bocca al lupo nel giorno in cui, però fa niente, vale lo stesso, tanto l'abbiamo dichiarata che la puntata è registrata appena prima.
2: Viva crepi il lupo e ho i lupi.
0: Esatto, crepi il lupo.
1: In teatro di solito si dice un'altra cosa, ma non la diremo
2: Ah,
1: qui.
2: ma noi abbiamo sfidato col viola a un teatro in un evento,
0: Venerdì
2: quindi venerdì 17 eravamo in
1: in
2: viola a
0: viola
2: teatro.
1: teatro. Questa è impegnativa.
2: Abbiamo le
1: Impegnativa,
2: spalle
1: avete le spalle belle
2: coperte.
1: solide. Quindi grazie Andrea Mattioli,
2: Grazie a
1: grazie Claudio
2: voi.
1: Papetti di essere stati con
0: Grazie.
1: noi, è stato davvero un
2: Grazie.
1: piacere. Grazie a tutti voi che ci seguite, noi ci diamo appuntamento la prossima settimana, continuate a seguirci su tutti i canali social, ci vediamo domenica prossima con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722. E io saluto chi ci sta accompagnando in questa trasmissione, Lorella Parente, teologo dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie dell'invito Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Senti Lorella, questa trasmissione è dedicata ad una domanda che ti è arrivata e tu ci hai girato da un ascoltatore che sicuramente segue le tue trasmissioni e quelle che naturalmente noi poi postiamo anche sul nostro sito, che è questa, no? Io te la posso leggere. Spesso sì. Troviamo messaggi di sacrificio, redenzione e amore incondizionato più in una serie TV di Netflix o in un brano rap che in certi discorsi ecclesiali. Secondo lei, questa è la domanda che ti viene rivolta da questo ascoltatore, Dio sta parlando attraverso il linguaggio profano dei nuovi media? Come facciamo a distinguere una vera intuizione spirituale da un semplice prodotto di marketing emotivo? Ecco una bella domanda, Lorella, perché oggi, Lorella, una serie TV o un testo rap sembrano comunicare il sacrificio o la redenzione con più efficacia proprio rispetto a molti dei nostri discorsi ecclesiali. Abbiamo perso, diciamo così, il dono del racconto?
1: È bella domanda, la domanda tocca in effetti una ferita vera, possiamo dire.

0: Quindi credo che la questione non sia innanzitutto di efficacia, ma proprio di accessibilità esistenziale. Mi spiego: il sacrificio e la redenzione nel cristianesimo non sono idee, ma sono eventi che accadono proprio dentro la realtà della vita. Spesso i discorsi ecclesiali nel tempo si sono progressivamente, diciamo così, dommatizzati nella forma, cioè hanno privilegiato la chiarezza concettuale rispetto magari alla densità narrativa. E per far questo, in modo assolutamente lecito e motivato, dato che la Chiesa custodisce la verità della rivelazione e deve esserne la custode, tende spesso a separare il contenuto dalla sua forma originaria, che è il racconto. Serie TV o la musica, rap, trap, al contrario, operano dentro una grammatica proprio narrativa primaria, mostrano il dramma senza risolverlo subito, danno spazio alla contraddizione, permettono allo spettatore sicuramente di osservare la propria complessità, i propri conflitti, le proprie debolezze. In questo caso il sacrificio e in queste forme non è spiegato, ma è proprio esperito simbolicamente, cioè se ne fa esperienza simbolica. Quindi non è che la Chiesa ha perso il dono del racconto in senso ontologico, la Chiesa lo possiede nella scrittura e nella liturgia, e che spesso non lo esercitiamo rispetto alla comunicazione contemporanea, che vede altre forme appunto di comunicazione. Noi tendiamo a far emergere la storia già spiegata. Ecco, mentre l'autore di una serie, ma anche di un libro spesso, ecco, si fida del fatto che poi la verità possa comunque emergere, sta al lettore, sta allo spettatore, sta all'ascoltatore della canzone. Ecco, questo è sicuramente un rischio che noi spesso forse non ci prendiamo. Il racconto autentico espone, no? Rischia, non controlla il lettore. Questo sicuramente può un po' spaventare. Ecco perché può sembrare che abbiamo perso il dono del racconto, ma ontologicamente non può essere così, dato che, ripeto, i Vangeli, la nostra fede si basa su un racconto, quello di Gesù Cristo, il Cristo appunto figlio di Dio che è morto e risorto.
1: Possiamo dire che in qualche modo Dio stia usando il linguaggio dei nuovi media, magari anche quello più sporco, quello più crudo, per parlare a chi non varca più, e sono tanti la soglia di una chiesa?
0: Questa domanda va a toccare proprio il rapporto, no, tra la rivelazione e la cultura. Se Dio ha parlato definitivamente nella storia attraverso Gesù Cristo, assumendo quindi una condizione umana concreta, non idealizzata, allora possiamo affermare che nessuna dimensione autenticamente umana è estranea alla possibilità di essere luogo di eco della verità. Teologicamente la risposta alla domanda non può che essere sì, e non dobbiamo sorprenderci, perché la dottrina dell'incarnazione afferma che Dio ha scelto la carne umana. Ciò significa il suo sudore, la sua paura, il suo sangue come luogo privilegiato della rivelazione. Non ha scelto un codice angelico, lontano, asettico, no, il Verbo si è fatto di carne, ma tutta la prospettiva biblica in effetti dice questo. Pensiamo all'Antico Testamento: il profeta Osea sposa una prostituta per ordine di Dio, Ezechiele compie gesti profetici scandalosi, ma il Cantico dei Cantici, che è una poesia sostanzialmente quasi erotica, no? Inserita nel canone biblico, ma Gesù stesso, che frequenta i pubblicani, tocca i lebbrosi, usa come protagonista dei suoi racconti un figlio che ha sperperato tutto ciò che aveva in varie dissolutezze. Ecco, la questione non è se Dio possa parlare attraverso un testo, un racconto, un'immagine cruda. La questione è se noi abbiamo la capacità, ma anche l'umiltà, direi, di ascoltare anche lì, senza per forza usare subito il riflesso difensivo, no? Del

0: giudizio morale. Ascoltare ovunque la voce del bene, della verità, la voce di Dio. È chiaro che il discernimento rimane necessario, eh? Non tutto ciò che è crudo, è toccante, è commovente, è profetico, ma la crudezza è la capacità di commuovere, di emozionare, di per sé non sono argomenti contro la presenza dello Spirito, anzi. In sostanza io direi che bisogna evitare i due estremi, cioè la chiusura, nel senso negare che Dio possa parlare fuori dai linguaggi tradizionali, no? Quindi pensiamo a quelli ecclesiali solamente, e d'altro canto l'ingenuità di fede che poi appunto si può mescolare proprio a un'ignoranza non positiva, diciamo, cioè identificare automaticamente ogni espressione culturale forte, incisiva, con quasi una parola dello Spirito o una parola di Dio. Attenzione, le espressioni culturali non sono parola di Dio, la parola di Dio è una sola. Il linguaggio crudo può diventare spazio teologico quando rivela una verità sull'uomo, che sia la ferita, un desiderio, una mancanza di senso, qualsiasi cosa riguarda i moti interiori umani. Quando va a smascherare delle illusioni o delle ipocrisie, io parlo pensando appunto alle serie TV, no? più ricorrenti e più famose, oppure quando aprono una domanda forte, radicale sulla propria esistenza. Ma attenzione, resta sempre incompleto finché non incontra una forma di compimento. Quindi in termini cristiani possiamo interpretare tutto questo come una preparazione evangelica, ma non ancora Vangelo, perché Dio riconosce e ascolta sempre il gemito delle sue creature, ce l'insegna tutta la Bibbia, ce l'insegna San Paolo, e parla al cuore di chi guarda e ascolta in profondità il mondo, ma poi trasforma quella ricerca spesso confusa, spesso disorientata, in una sete che alla fine solo l'incontro con Cristo può saziare.
1: E Lorella, io ti faccio anche un'altra domanda che riguarda gli spettatori. Come può appunto un semplice spettatore distinguere tra una vera intuizione spirituale che scuote l'anima e un semplice trucco di marketing emotivo studiato a tavolino poi per commuovere e vendere abbonamenti?
0: E qui entra in gioco proprio il discernimento. Nella grande tradizione cristiana noi abbiamo la figura di Ignazio di Loyola, no? Che ha elaborato dei criteri estremamente raffinati che restano attualissimi. Una chiave decisiva è comprendere che non tutte le emozioni sono spiritualmente equivalenti. La tradizione appunto più bella, più alta, ignaziana tra l'altro, distingue tra questi due elementi, a mio avviso veramente molto, molto belli e affascinanti da proporre anche oggi, ma anche ai più giovani, cioè la consolazione e la desolazione, ma soprattutto tra ciò che viene da Dio oppure ciò che lo imita. Allora, una vera intuizione spirituale sicuramente ha una profondità, possiamo dire temporale, cioè ritorna nella memoria, non si consuma, va approfondita e si approfondisce naturalmente, poi illumina la verità su di sé. Anche quando si tratta di una verità dolorosa, una verità scomoda, fastidiosa o che ci fa vergognare. E poi non costringe mai a qualcosa, ma invita a fare un passo. Produce sicuramente una sorta di integrazione personale, interiore, unifica interiormente, a differenza del marketing emotivo. Mi piace questa espressione usata nella domanda, il marketing emotivo che va alla grande oggi, è immediato, è spettacolare, punta all'impatto, non alla durata, è autoreferenziale perché mira al consumo, non alla verità, e poi genera dipendenza perché c'è bisogno di ripetere l'esperienza o di passare immediatamente a qualche altra esperienza simile. lasciando dopo l'emozione sicuramente non un frutto duraturo, ma qualcosa che non è sicuramente un orientamento preciso. Allora, in senso evangelico, il criterio decisivo è il frutto. Il Vangelo ci insegna, no? Dai frutti si riconoscono gli alberi. Allora, se un contenuto conduce a un maggiore desiderio di verità, di amore, di giustizia, di difesa dei deboli, ha indubbiamente una qualità spirituale. Se un contenuto digitale ti spinge a compiere un atto di fede reale, che so, a inginocchiarti, a chiedere perdono, a servire il prossimo, allora è veramente lo spirito che ha operato attraverso quel mezzo. Perché la fede, appunto, a differenza del marketing emotivo, non è solo un sentimento, non è solo un brivido che può durare anche più tempo, anche diversi giorni, diversi mesi, ma passa, è un sentimento passeggero, poi hai bisogno di altro, no. Invece la fede è l'accoglienza di una verità che ti trasforma l'essere. Quindi quando in qualche modo ti senti trasformato, allora stai vivendo un'esperienza spirituale. E sì, assolutamente, appunto, possiamo essere in grado, se ci atteniamo a questo tipo di discernimento, che ovviamente andrebbe molto approfondito, però pensare già a questa regola: che frutto mi lascia, che cosa mi lascia dentro ciò che ho visto, ciò che ho ascoltato, ecco, questo è già un grande passo. Non è facile, ma neanche poi così difficile, perché noi abbiamo la coscienza, abbiamo un impeto spirituale molto legato a Dio che ci aiuta. Noi abbiamo molte più capacità spirituali a volte di quanto non pensiamo.
1: Senti, tu vedi nei testi della trap, della musica trap, spesso sono pieni di rabbia e nichilismo, una sorta di salmi moderni, potremmo dire così, o un grido di abbandono che la teologia ha il dovere, diciamo, di ascoltare?
0: Allora, premetto che non sono assolutamente esperta di musica trap, nata come sono a cavallo tra la generazione X e Y, e quindi non mi porto nelle corde questo genere. Per di più io sono un amante della musica classica, quindi figurati, io faccio fatica con il mio orecchio a seguire i brani trap. Ho ascoltato sicuramente diverse canzoni quando mio figlio era alle scuole medie, no? Mi partecipava del suo interesse verso alcuni cantautori, quindi le ho ascoltate. Ho ascoltato soprattutto diversi commenti su questi cantautori e le reazioni che a volte suscitano, hanno suscitato, ecco, anche nel dibattito proprio pubblico. Ho sentito anche questa espressione, quindi come se fossero delle preghiere moderne, direi forse più delle lamentazioni moderne. Il parallelismo chiaramente biblico va usato con cautela, ma teologicamente può essere fecondo, nel senso che i salmi biblici contengono tutte le tonalità dell'esperienza umana: lode, disperazione, abbandono, ecco, pensiamo appunto solo a Cristo sulla croce che riprende il Salmo 22, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? È un esempio estremo di questa tensione. E questo genere musicale, la trap music, in alcune sue espressioni intercetta una dimensione simile. Perché? Perché nella sua versione più seria, chiaramente, fa qualcosa di strutturalmente analogo, porta avanti un discorso a un interlocutore, che sia Dio, sia il destino, sia la società, ma sia proprio il nulla a volte stesso, una rabbia che non si vuole camuffare, non si vuole edulcorare, è sicuramente un grido di chi vive un disagio, di chi si sente tradito, strumentalizzato, di chi è deluso dalla vita o dalle persone. E sicuramente credo che la teologia abbia il dovere di ascoltare questo grido, ma in generale come un grido antropologico autentico, anche quando espresso, come spesso accade in questo genere, in forme linguistiche, diciamo, problematiche. Il rischio del parallelismo a mio avviso è sicuramente quello di, come dire, romanticizzare, no? Cioè non ogni testo trap può essere paragonato a una preghiera feroce, ecco, così come non ogni sfogo è preghiera, assolutamente. Però la struttura del grido, cioè l'esposizione del proprio dolore, della propria miseria, davanti a qualcosa che dovrebbe rispondere, no? Invece sembra rimanere in silenzio, beh, effettivamente è qualcosa di religioso, nel senso più etimologico del termine. Quindi la teologia deve ascoltare anche questi linguaggi, ma non per legittimarli, ma per riconoscere dove l'umano è ferito e dove può essere raggiunto dalla parola salvifica. Ma attenzione, questo lo dico non perché mi metto come cattolica, come teologa, un gradino sopra rispetto a questi generi, no. Io apposta ho fatto la premessa, forse non sono neanche in grado, ecco, noi della nostra generazione non siamo neanche in grado di capire a fondo questo genere. Non è guardarlo dall'alto in basso, è guardarlo con la cura e l'apertura e l'accoglienza, appunto, di qualcuno che sa la sua verità, ama il Vangelo, ama Cristo, ci crede davvero e cerca di capire tutti i linguaggi, perché d'altronde nessun tipo di grido, di dolore o di disagio può passare inosservato agli occhi del credente, della Chiesa, ma direi in generale di ogni persona umana, perché ecco, mi viene in mente l'antico motto latino che viene da Terenzio: homo sum humani nihil a me alienum putum, cioè io sono uomo, sono umano, niente di ciò che umano giudico estraneo da me. Quindi siamo umani, soprattutto noi credenti, dobbiamo essere in ascolto, ascoltare i segni dei tempi e mettersi in ascolto di ogni forma di grido.
1: Perché l'uomo moderno si identifica così tanto con l'antieroe tormentato, che poi è nelle serie streaming, e fa così fatica invece a farsi affascinare dalle figure dei santi, che sono tante volte anche molto belle?
0: Infatti, diciamo che l'identificazione con l'antieroe nasce sicuramente dalla prossimità. L'antieroe è costruito proprio narrativamente per essere contraddittorio, fragile, egoista, incompiuto, insomma tutte caratteristiche che rispecchiano profondamente l'autopercezione dell'uomo contemporaneo. Il santo invece, nella comunicazione più comune, mi permetto di dire più banale, viene spesso presentato come perfetto, lineare, onesto al 100%, però questa è una distorsione. I santi reali sono esistenze drammatiche. Pensiamo a Agostino, prima della conversione, è molto distante dal suo santino patinato. Francesco d'Assisi ha avuto una giovinezza mondana e una crisi profonda, ma lo stesso Ignazio di Loyola, che citavo prima, era un soldato molto ambizioso, anche un po' vanitoso. Quindi il problema è la rappresentazione del santo che spesso viene prodotta. Abbiamo spesso presentato figure già arrivate, già in pace, già purificate, come se si volesse tagliare la parte della lotta, del dubbio, della caduta. Quindi il problema forse è anche proprio ermeneutico, cioè l'antieroe è narrato nel suo processo, nel suo cammino frastagliato, che è il cammino umano, mentre il santo è spesso presentato direttamente nel suo esito. Però la santità sicuramente non è moralismo, è la storia dei peccatori che hanno trovato redenzione. Il santo forse è proprio l'antieroe che ha vinto la sua battaglia non per le proprie forze, ma perché si è lasciato salvare. Quindi possiamo immaginare che la Chiesa possa essere una comunità di antieroi redenti, così la figura del santo potrebbe riprendere ad essere il modello più forte. Ma sicuramente alcuni autori, anzi tanti autori delle serie, è chiaro, sanno benissimo questo raccontano in modo profondamente credibile ed anche attraente queste figure. Alcuni lo fanno e ci riescono veramente bene. La santità è un cammino, caduta, crisi, conversione, trasformazione. Così, presentati così, i santi riacquistano tutta la propria umanità e allora sì che possono tornare a essere un modello attraente.
1: Ecco, ma teologicamente parlando, cosa dovrebbe restare nel cuore di un credente dopo aver guardato una serie che tratta tanti temi così profondi? Qual è il confine tra l'intrattenimento e l'esperienza spirituale?
0: Sì, l'esperienza spirituale autentica, come dicevamo, lascia proprio una traccia trasformativa, proprio perché non si limita a emozionare, ma va a essere una bussola, va ad orientare la persona. Quindi dopo una visione significativa dovrebbe restare sicuramente una domanda più vera su di sé, proprio su di sé, una percezione più acuta magari di un qualcosa che è bene così come di qualcosa che è male, quindi guardare con occhio proprio più limpido, più lucido è la differenza tra il bene e il male, e soprattutto per me dovrebbe restare un'apertura al mistero, perché alla fine il passo in avanti, la salita, diciamo così, verso l'alto è quando qualcosa ti lascia, ti attraversa in modo tale che tu capisci che non basta concentrarsi sulle proprie esigenze, sul proprio dolore, ma tu capisci che fai parte di un qualcosa più grande, di un mistero che ti supera, che tutta la vita è permeata da questo mistero. Quindi l'esperienza spirituale, a differenza dell'intrattenimento, è sempre un coinvolgimento attivo, no? Che prevede un'interiorizzazione e anche una rielaborazione, che sia nella preghiera o anche nel semplice silenzio, un silenzio che ti lascia riflettere su chi sei alla luce di ciò che hai visto. Quindi non è un consumo passivo, non è soltanto un'evasione. L'intrattenimento è solo questo, consumo passivo ed evasione. L'esperienza spirituale no. Quindi in termini teologici potremmo dire che un contenuto diventa spirituale quando entra nel dinamismo proprio della tua coscienza e tu lo assumi proprio nel tuo cammino personale verso la tua realizzazione.
1: Ecco, Lorella, l'ultima domanda, perché purtroppo il nostro spazio è terminato, siamo quasi alla fine di questa trasmissione, ti voglio fare questa domanda: cosa dovrebbe rubare la comunicazione della Chiesa ai nuovi media per tornare a essere incisiva senza però tradire la verità del dogma?
0: Mi piace la parola rubare perché è provocatoria ma efficace, che non si tratta di imitare superficialmente i linguaggi mediatici, assolutamente, ma di recuperare elementi che paradossalmente appartenevano già alla tradizione cristiana. In particolare, come d'altronde dicevamo già all'inizio, perché poi il punto è quello, la narrazione incarnata. Il cristianesimo è storia, non astrazione. Occorre tornare a raccontare vite, incontri, trasformazioni, perché ci si identifica, senza temere il dolore, il dubbio, la crisi, perché soprattutto in questi elementi ci si identifica. E il Vangelo è tutto attraversato da queste prospettive, quindi la narrazione incarnata, e recuperare anche la narrazione aperta. I migliori contenuti delle serie non spiegano tutto, lasciano un po' di ambiguità, lasciano allo spettatore di dare le conclusioni, spesso ogni spettatore ne dà una diversa. Quindi la comunicazione ecclesiale deve evitare, ma sicuramente già lo sta facendo, un eccesso di controllo del messaggio, cioè non si può fare in modo che il pubblico arrivi in automatico esattamente alla conclusione prevista. La parabola non funziona così. Lascia una domanda aperta nell'ascoltatore. Quindi guardare al Vangelo, guardare allo stile evangelico è la cosa più attuale che si può fare in questa sorta di recupero di un'ottima comunicazione, perché noi nasciamo come cristiani già da un ciclo di comunicazione, ecco, un ciclo cherigmatico che bisogna recuperare proprio come stile. Mostrare il cammino, non solo la meta, perché la fede, lo sappiamo tutti, è un itinerario, non è un risultato statico. Ecco, la Chiesa, il punto decisivo e finale è questo, e chiudo, non deve diventare sicuramente più mediatica, ma più evangelica nel senso originario, perché non servono effetti speciali quando si ha il corpo di Cristo glorioso tra le proprie mani. Noi siamo già incisivi se diamo testimonianza della nostra vita trasformata dalla grazia, e Cristo stesso non ha comunicato attraverso sistemi concettuali complessi, ma attraverso incontri personali, parabole, immagini regalate agli ascoltatori. Ecco, recuperare questo stile non significa assolutamente tradire il dogma, anzi, recuperare il modello della testimonianza, e la testimonianza è profondamente cristiana, tant'è che il termine martirio viene proprio da martius, che vuol dire testimone.
1: Bene, io ringrazio la nostra ospite di questa trasmissione, Lorella Parente, che ci ha aiutato a comprendere queste tematiche che, ripeto, sono arrivate tramite un ascoltatore. Quindi, se volete ancora scrivere, potete fare al 335 12 43 722 domande, ma anche porgere riflessioni. Lorella Parente, grazie ancora, ci sentiamo la prossima domenica.
0: Va benissimo, grazie a tutti voi, un caro saluto.
1: Da Federico Piana ancora buona domenica, e vi ricordo, mi raccomando, andate anche sul sito e ascoltate i podcast di questa trasmissione. Da Federico Piana ancora un grande saluto.
2: Hashtag Pop Theology.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Il 24 agosto 2016, alle ore 3:36, una scossa di magnitudo 6.0 devasta la zona tra Amatrice ed Arquata del Tronto, nel territorio di Ascoli Piceno. Sono 20 secondi di terrore che lasciano tra le macerie 299 morti. 9 anni dopo siamo venuti nella frazione di Borgo di Arquata, nell'area SAE numero 1, dove una piccola chiesa con il portone centrale aperto illumina la sera delle casette prefabbricate. Suor Maria Espinosa e Suor Ana Luisa Vasquez ci attendono sull'uscio. Sono due suore messicane delle figlie della Santissima Vergine Immacolata di Lourdes, terziarie francescane. Un nome troppo lungo per chiunque, da qui l'abbreviazione in Suore Immacolatine. Arrivate a sostegno della popolazione nei mesi successivi al sisma, le suore della congregazione non sono più andate via d'Arquata. Nella cucina del piccolo prefabbricato ci raccontano la loro storia.
1: Noi quello che ci dedichiamo adesso è a visitare soprattutto le persone anziane, sole, sofferenti, e ci aspettano e dicono: venite più spesso perché ci fa tanto piacere.
2: Sono persone che ci accolgono. Io tante volte dico: non dovremmo essere noi a parlare a voi, ma voi avete tanto da dire a noi, da insegnarci a noi. Innanzitutto il fatto che voi avete sofferto tanto, che avete perso tutto, e noi questa esperienza non l'abbiamo fatto.
1: Vedono la ricostruzione delle loro casette molto lenta, e quindi a volte questa speranza anche un poco vacillante, però dicono: grazie a Dio che comunque siamo vivi.
2: Noi siamo qui per aiutarli a vivere. C'è qualcosa di più della casa, c'è una casa interiore da ricostruire.
1: Ci farebbe tanto piacere vedere molti giovani o bambini, però la realtà la sappiamo. Noi abbiamo cercato quest'anno di formare un gruppetto, sono 10 che stiamo preparando per la cresima e altre 10 più piccolini.
2: Io sento in me questo desiderio di dare sempre di più, allo stesso tempo sento che non è sufficiente, che loro meritano molto di più.
0: La piccola chiesa dell'area SAE di Borgo di Arquata del Tronto è uno dei luoghi del perdono scelti dalla diocesi di Ascoli Piceno per vivere il giubileo. Suor Maria e Suor Ana Luisa ci attendono lì per testimoniare che la speranza non delude.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius Cola Grande, ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto della 241esima puntata del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai Latin lovers, agli amanti della lingua latina, della civiltà classica. Gli archeologi scavano nella terra per riportare alla luce città e tesori. Noi oggi faremo qualcosa di simile, scaveremo nelle parole per ritrovare storie, significati, curiosità custodite dal latino. Lo faremo innanzitutto con la competenza di una vera e propria archeologa, oltre che giornalista, la mia collega Maria Milvia Morciano. Ciao Maria.
2: Ciao Fabio e salvete omnes.
1: E avremo oggi come ospite della prima parte un vero esperto di tutto ciò, Don Davide Piras, scriptor dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Don Davide, ben ritrovato.
3: Auditores carissimi, salvete et ad aliquot latinitatis voces et locutiones animum convertamus.
1: E per entrare subito in medias res, entriamo subito nella lingua latina attraverso le parole di Papa Leone XIV, che parla il latino ogni giorno sul suo account X. Chiocciola Pontifex trattino basso LN, e leggiamo un post del Papa dello scorso 10 giugno 2026.
2: Cras mundiale pedilosorium incipiet, et multi certaminibus intenti erunt, pediludium nos aliquid commemorat, quod minime est nobis obliviscendum. Vita contemptio non est ad nos solos ostendandos, sed iter quod simul percurrere discimus. Qui pilam transmittere nesciat, et siam si ingenio valeat, ludum nondum intellexit, sicut et vitam nondum intellexit, qui cum alis et pro alis nesciat vivere.
1: E qui, se qualche nostro ascoltatore è particolarmente fedele, ci ricolleghiamo a un discorso che abbiamo fatto proprio con Don Davide Piras qualche puntata fa, quando confrontavamo il rugby e il calcio e parlavamo dell'importanza di pilam trasmittere, cioè di passare la palla, no?
3: Esattamente.
1: Perché Papa Leone, alla vigilia della partenza dei mondiali di calcio 2026, i primi a 48 squadre che si giocano in maniera diffusa in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, ha lanciato questo bellissimo appello, cioè bisogna, così è una metafora ovviamente anche nella vita, saper passare la palla. Però qui abbiamo molte parole anche curiose, perché scopriamo che il mondiale diventa
3: mondiale per illusorio.

0: Ελέξιτ, qui cum alis et pro alis nesciat vivere, vitam nondum intellexit. E quindi la struttura è quasi speculare, permette il passaggio dal piano sportivo a quello antropologico.
1: Cioè, se io non so passare la palla, anche se ho talento, non ho capito il gioco.
0: Esatto, e dal punto di vista sintattico meritano attenzione quelle due relative generalizzanti, no? Qui nesciat ripetuto due volte, che descrivono non un caso particolare, ma una verità universale, perché il verbo trasmettere occupa il centro ideale del testo, cioè il passaggio, il trasmettere della palla diviene immagine della relazione, immagine della reciprocità. La tradizione cristiana ha sempre diffidato dell'autosufficienza individuale. Già San Paolo descrive la Chiesa come un corpo nel quale ciascun membro vive in funzione degli altri. Basilio di Cesarea, San Basilio Magno, ricorda che i beni ricevuti da Dio sono destinati all'utilità comune. E poi Giovanni Crisostomo vede nella condivisione la forma concreta della carità.
1: Perfetto. E possiamo passare dunque direttamente alla rubrica dedicata ai neologismi che troviamo sul Lexicon Recentis Latinitatis, e qui veniamo a un argomento abbastanza delicato per chi vive nella capitale, una delle città ahimè più pericolose per quanto riguarda il traffico. A volte, nonostante si attraversi sulle strisce, Maria, si rischia la vita, lo diciamo senza ironia, però se dovessimo tradurre con il lexicon il cosiddetto passaggio zebrato.
2: Le strisce pedonali, transitus virgatus.
1: Le piace questa traduzione?
0: La soluzione che il lexicon propone e merita un'attenzione per la sua eleganza linguistica. Infatti l'aggettivo virgatus deriva da virga, è il termine che indica una bacchetta, una linea, una striscia, un attraversamento, transitus, attraverso dei segni lineari paralleli. È proprio, come dire, una trasposizione quasi visiva, no, del segno. Ed è interessante osservare che il latino contemporaneo, Fabio, evita il riferimento alla zebra, privilegiando una descrizione oggettiva della realtà.
2: E si potrebbe anche tradurre transitus lineatus, oppure transitus striatus,
0: sì,
2: o transitus virgis notatus.
0: Ottimo, sì.
1: Sono Maria, tutti devi scrivere un tuo lexicon a questo punto.
0: Bisogno, Maria Milvia, ne abbiamo bisogno.
1: E passiamo al gergo ecclesiale. Abbiamo scelto una parola che abbiamo già esaminato nelle scorse puntate di Anima Latina, ma che è tornata di grande attualità, perché una delle particolarità del pontificato di Papa Leone XIV è l'utilizzo di questo spazio di ascolto reciproco, discernimento e approfondimento comune su alcune questioni rilevanti per la vita e la missione della Chiesa nel tempo presente. Stiamo parlando del Concistoro e il Papa ne ha convocato uno proprio per i giorni 26, 27 e 29 giugno, e ce n'era stato già uno voluto sempre da Papa Leone il 7 e l'8 gennaio scorsi. E Maria, ovviamente l'etimologia è latina.
2: Esatto, si dice consistorium.
1: E abbiamo Don Davide, un luogo di riunione che, diciamo, ha un'etimologia legata proprio a un istituto antico, no, del tardo impero.
0: Antichissimo, perché sì, già a cavallo fra il terzo e il quarto secolo nella amministrazione imperiale romana il consistorium era proprio il consiglio del principe. Gli autori tardoantichi collegano spesso questa denominazione all'uso dei dignitari di rimanere in piedi alla presenza dell'imperatore. Come accadde per numerosi altri vocaboli istituzionali, è la Chiesa tout court ha accolto il termine e ha conferito progressivamente a questo termine un significato proprio. Il consistorio infatti è diventato la assemblea dei cardinali convocata, come dicevi tu, per affrontare alcune questioni di particolare importanza per la vita della Chiesa. È un esempio significativo di continuità, perché ci ricolleghiamo al mondo romano, e di trasformazione. E allora il cristianesimo non distrugge il linguaggio istituzionale romano, ma lo assume, lo riorienta verso delle finalità nuove. E dal punto di vista ecclesiologico il concistoro che cosa manifesta? Vuole indicare la

0: dimensione della comunione all'interno della gerarchia, cioè il Papa esercita il suo ministero universale non isolandosi, ma nel dialogo con coloro che condividono in modo eminente la sollecitudine per tutte le chiese. E non è casuale che il recente concistoro, che è stato convocato da Leone XIV, sia dedicato a cosa? All'ascolto reciproco, al discernimento insieme, comune. E in fondo la radice del verbo consistere, come dicevi tu, Maria Milvia, suggerisce non solo stare in piedi, ma anche nello stare in piedi il fermarsi insieme, farlo insieme per riflettere ancora prima di agire.
1: E mi viene in mente invece l'opposto, consensus, cioè sedersi insieme, che sì, è un'altra forma.
0: Perché quindi viene fatto fra persone che stanno sullo stesso livello.
1: Esatto.
0: Invece il consistorium, diciamo, evoca lo stare davanti a qualcuno in qualche modo che per dignità è superiore.
2: E chiudiamo con lo spazio dedicato alle espressioni, proverbi, modi di dire. Può un inganno essere pietoso? Può una bugia essere pietosa? Ricordiamo dalla Traviata di Verdi, no? La celebre frase, la bugia pietosa ai medici è concessa. Può? Eh sì, ci sono dei casi in cui appunto l'inganno può essere strumento della pietà. E in latino abbiamo un'espressione brevissima e efficace.
1: Pia fraus.
2: Un'espressione ancora oggi in uso che deriva dalla Metamorfosi di Ovidio, ne racconto: la madre Teletusa, per salvare la figlia Ifi dalla morte, la alleva come un maschio e nasconde al marito Ligdo il vero sesso della bambina. L'inganno nasce dunque da una finalità benevola e protettiva: evitare una tragedia, don Davide.
0: Sì, certo, in italiano abbiamo un'altra espressione, no? Una bugia bianca. Spesso
2: esatto,
0: si usa,
2: sì.
0: No, a volte quando ero in parrocchia c'erano alcuni momenti in cui sentivo spesso, no, questa, ho detto una bugia bianca.
1: O bugia pietosa.
0: Sì,
1: proprio,
0: dove
1: sì.
0: Però attenti, perché la parola pietosa non vuol dire che suscita la compassione, come dire, pietà nel senso più recente, no, ma la pietas è l'amore, cioè la pia fraus è l'inganno per amore, cioè per un qualcosa di più grande. L'accostamento, ecco, di pietas e di fraus genera che cosa? Una tensione concettuale destinata a esercitare grande influenza nella storia del pensiero occidentale. Può un inganno essere giustificato dalla bontà del fine che persegue? La questione interessò profondamente gli autori cristiani dell'antichità, perché Sant'Agostino vi dedicò ben due trattati, il De Mendacio, cioè sulla bugia, e il Contra Mendacium. Pur riconoscendo la complessità delle situazioni concrete, Sant'Agostino negò che la menzogna potesse diventare moralmente buona in virtù delle sue conseguenze. Il pensiero di Agostino poi nella teologia medievale è ripreso da Tommaso d'Aquino, che nella Summa Theologiae ribadisce che la falsità rimane intrinsecamente disordinata,
2: quindi,
0: rispetto alla verità.
2: Quindi questi dottori della Chiesa ci dicono che non si può mentire comunque.
0: Che non si deve.
2: Non si deve. Grazie Don Davide Piras.
0: Grazie a Svobis Valete.
2: E siamo sinceri nel dirvi che si chiude anche questa puntata. Anzi, la prima parte di questa puntata.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata siamo in compagnia della professoressa Maria Jennifer Falcone. Ben trovata.
1: Ben trovati a voi.
0: La professoressa Maria Jennifer Falcone è docente associata di lingua e letteratura latina all'Università di Pavia, sede di Cremona. Si occupa di teatro latino, letteratura tardoantica e tradizione dei testi ed è autrice di numerosi studi. Oggi è con noi per presentare il suo nuovo volume freschissimo di stampa Breve grammatica di latino, pubblicato da Carocci. Professoressa, partiamo dal titolo.
1: Sì.
0: Breve grammatica di latino. In cosa si distingue dalle tante grammatiche già esistenti?
1: Direi che la chiave sta proprio in questo aggettivo, breve, che volendo si poteva mettere anche dopo, grammatica breve, nel senso che si tratta di un tipo di didattica appunto breve ma non corta, in cui si cerca di arrivare dritti all'obiettivo e c'è una scelta rispetto ai contenuti, ma appunto una scelta di brevità. Quindi si tratta di una grammatica che misura 136 pagine e quindi veramente molto compatta, in cui però non manca nulla di quello che è essenziale per imparare, anche da un punto di vista della storia della lingua latina, laddove serva per arrivare dritto all'obiettivo e favorire appunto l'apprendimento linguistico.
0: Il libro è breve ma è molto corredato anche di schemi utili.
1: Sì, alla fine del volume, suggeritomi dagli studenti che hanno avuto un ruolo importante nella stesura proprio di questo libro, nell'ideazione di questo libro che nasce proprio dalla mia aula del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona, appunto abbiamo deciso di mettere delle schede di sintesi proprio utili per il ripasso, e queste schede sono quello che secondo me davvero è necessario imparare a memoria, e che non è molto in realtà, al contrario di quello che si pensa, non c'è bisogno di imparare troppo a memoria, però in quelle schede è riassunto tutto quello che è utile sapere.
0: Da dove nasce l'esigenza di scrivere questo libro? C'è stato un momento, magari nell'aula, no, che con gli studenti ha pensato: manca un libro così.
1: Sì, io ho iniziato a insegnare a livello universitario elementi di lingua latina nel 2017. All'epoca c'era un solo libro pensato per l'università e ho sempre pensato che non fosse proprio quello che poteva essere utile a me, al mio tipo di didattica. Piano piano, proprio con l'aiuto degli studenti, ogni anno la mia didattica si è un po' trasformata, adattata alle esigenze sempre nuove di questi ragazzi. Questo è uno dei tanti volumi che stanno uscendo, diciamo, alla didattica a partire da zero,
0: tra l'altro lei mi diceva che raccoglieva gli appunti degli studenti.
1: Sì, quando è arrivato il momento di scriverlo veramente il libro sono andata un po' nel panico. Allora ho chiesto l'aiuto dei miei studenti, che io sempre voglio avere davanti, per me insegnare è proprio un incontro con gli studenti soprattutto, e quindi quelli bravi avevano messo ordine nelle mie lezioni e mi hanno passato gli appunti, quindi sì
0: l'hanno aiutata tanto,
1: molto. Sì,
0: ma nella premessa del libro parla di qual è l'obiettivo dell'utente ideale.
1: Sì, allora, imparare il latino da grandi o relativamente grandi, perché insomma dopo gli anni del liceo, iniziando all'università o anche da adulti, implichi una scelta di fondo, cioè chi decide di imparare da grande decide di incontrare una cultura e dei testi, e quindi l'idea di questo libro è avere uno strumento agile, fresco e leggero per arrivare subito all'obiettivo, quindi cercare di leggere, tradurre, interpretare, ma soprattutto apprezzare in lingua originale i testi latini, con tutti i supporti che ci possono essere, però avendone consapevolezza.
0: Tra l'altro ci sono sempre più ragazzi che studiano beni culturali venendo dagli istituti tecnici che non sanno il latino, quindi hanno la necessità di un approccio diverso al latino.
1: Sì, ci sono tanti di questi studenti, nel mio dipartimento ci sono anche quelli del liceo musicale che anche non fanno latino, e poi ci sono quelli che cambiano idea nel frattempo e appunto magari avendo fatto il liceo scientifico, scienze applicate, poi però si pentono e vogliono iniziare il latino. È tutto un bacino di studenti che non possiamo lasciare da soli. È, insomma, illusorio pensare che possano imparare da soli e raggiungere un livello sufficiente, e però non li possiamo perdere.
0: Quindi... Ecco, come si compone questo libro in modo molto generale?
1: C'è stata anche una riflessione su che cosa è un manuale. I manuali sono un po' in crisi perché i ragazzi adesso cercano le slide, cercano una facilitazione anche con contenuti brevi ed efficaci, quindi per me un manuale doveva essere uno strumento a servizio dell'aula e quindi a servizio di chi come me e anche di me, che poi mi sarei odiata da sola, no? Avendo invece uno strumento troppo strutturato, uno strumento a cui tornare, a cui fare riferimento nella libertà dell'aula, quindi pensando che poi nell'aula si affronti il lavoro nel modo libero che ogni docente poi, immaginando l'aula che ha davanti, sceglie. Quindi si tratta di un libro molto ordinato, lo definirei soprattutto così. Prima sì, viene la fonetica, poi viene la morfologia, poi viene la sintassi e poi viene il lessico e poi viene il testo, il lavoro sul testo, un invito a lavorare direttamente sul testo, stare dentro al testo.
0: Scrivere una grammatica significa inevitabilmente scegliere. Che cosa ha deciso di mettere al centro e invece cosa ha preferito lasciare un po' sullo sfondo?
1: Le scelte sono state dettate tanto dall'esperienza. Direi che però la risposta più corretta a questa domanda è che io ho messo al centro gli studenti per come li conosco e quindi le loro esigenze di rapidità e di sostanza, quindi anche come funziona, con quali meccanismi noi apprendiamo le lingue, quindi facilitare il più possibile i processi di analogia, l'individuazione di costanti. Questo è un po' il fulcro, secondo me, di questo libro, e anche facilitare l'individuazione di radici comuni e anche, diciamo, facilitare l'approccio di noi italiani che siamo in realtà principianti per modo di dire con il latino, almeno da un punto di vista lessicale, scendendo a patti con la storia della lingua, quindi rendendoli gli studenti consapevoli di fenomeni fonetici trasformativi e però in questo modo capaci di individuare delle radici e quindi capire che significano le parole. Una delle cose che si ripetono tanto in questo libro è che non si può leggere nello specifico e capire una lingua se non si conoscono i significati delle parole. Per conoscerli il latino si è trasformato molto, l'italiano è una delle ultime parti della progressiva trasformazione di questa lingua. Se io capisco come si è trasformata, diventa un po' più facile per me capire di che cosa si sta parlando e quindi non stare in una stanza buia quando arrivo dentro il testo.
0: Rispetto ai vecchi manuali, io per esempio ho studiato il latino dalle scuole medie e ricordo c'era la lentezza al centro della didattica del latino. Che cosa è cambiato? Ha detto più volte velocità.
1: Sì, allora i corsi universitari di, diciamo, azzeramento delle competenze, quindi per arrivare poi alla possibilità di leggere e capire dei testi letterari, che è un po' l'obiettivo di un latino a livello universitario, non hanno tante ore a disposizione e l'organizzazione dell'università va per semestri, quindi la velocità, io ho 42 ore più diverse ore di tutorato, ci sono corsi di 36, corsi di 60, di 72, ma non più di questo numero di ore compattato dentro la dinamica del semestre universitario, durante il quale gli studenti si certo devono preparare ad altri esami, rende la velocità un argomento principale e quindi una necessità concreta. Per questo parlo di velocità, ma la velocità non deve essere però a scapito delle competenze,
0: certo, della qualità dell'insegnamento.
1: Sì.
0: Nel libro, riprendiamo un po' quello che abbiamo già detto, colpisce l'attenzione non solo alla morfologia, alla sintassi, ma anche al lessico e soprattutto ai testi. Lei scrive maneggiare i testi. È un modo diverso di insegnare il latino del passato?
1: Ma secondo me un po' sì. Io in aula faccio tradurre già dal primo giorno. Questo noi non lo facevamo
0: certo
1: tanto al liceo. Avevamo però 5-8, qualcuno di noi, anni di tempo per arrivare ad una competenza grammaticale con calma, e questo era possibile allora. Che cosa ho deciso di fare qui come esito di tutti questi anni di insegnamento? Rendere gli studenti, come dicevamo, consapevoli del lessico, ma soprattutto farli stare, diciamo, a bagno nei testi il più possibile. L'ultimo capitolo di cui parlava, questo sul testo, è sostanzialmente un'analisi di pochi versi dell'Eneide, che però sono ripetuti anche nel libro, che è breve, quindi ripetere le cose è simbolicamente significativo. L'idea è un invito a stare dentro al testo il più possibile, iniziando magari con una traduzione a fianco, ma appunto leggendo, analizzando, individuando i verbi, volendo stare dentro al testo, al suo contesto, perché alla fine imparare una lingua è come innamorarsi. Se io sto dentro la bellezza,
0: certo,
1: mi innamoro di più e quindi poi anche le difficoltà svaniscono o comunque le affronto con una motivazione diversa.
0: Quali sono, secondo lei, gli ostacoli che oggi fanno percepire il latino come una lingua difficile?
1: Io penso che l'ostacolo padre di tutti gli ostacoli sia uno e sia il pregiudizio. Secondo me, come ho già detto, imparare una lingua è incontrare una cultura, innanzitutto, e quindi per un incontro è una relazione. In ogni relazione il problema è il pregiudizio.
0: Ringraziamo la professoressa Maria Jennifer Falcone, docente associata di Lingue e Letteratura Latina all'Università di Pavia, che è venuta qui negli studi per presentare il suo nuovissimo libro Breve Grammatica di Latino, pubblicato da Carocci. Grazie.
1: Grazie, grazie a lei, a presto, arrivederci a tutti.
2: Grazie a Sagimus a Maria Jennifer Falcone, che è venuta nei nostri studi per presentarci la sua ultima fatica, il volume Breve Grammatica di Latino, edito da Carocci. Ma grazie a Sagimus non meno a Don Davide Piras dell'Ufficio Lettere Latine Vaticano, che è stato con noi nella prima parte di questa trasmissione. Sed hic sermo noster finem habet, anima latina numero 241 si ferma qui.
0: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto da
0: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri auditores clarissimi, et ultimo loco sed maximo merito al nostro tecnico Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
0: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
0: Valete!
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesiae.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata parliamo della capacità di ricostruirsi, di reinventarsi, partendo magari da un punto zero in cui la vita scompiglia le carte e dobbiamo capire chi siamo, di che materia siamo fatti e in che direzione vogliamo andare. Lo facciamo con l'ospite di oggi, Riflessi Incontra Andrea Di Vicenzi, atleta e performance coach. Ben trovato e grazie per essere con noi.
2: Grazie mille a voi dell'invito.
1: Intanto ti incrociamo qua a Cremona, lo possiamo dire a chi ci sta guardando e ascoltando, in anticipo rispetto a quando vedranno la puntata, perché stai per partire per un'impresa vera e propria che si ispira ai quattro elementi, giusto?
2: Esattamente, la mia quinta impresa sportiva che chiude questi 5 anni di un progetto chiamato Progetto 22-26, ideato nell'inverno dal 21-22 con la mia squadra, che immaginare il 26 sembrava tanto lontano, ma ci siamo arrivati, perciò siamo stati nel 22 in Islanda, siamo stati nel 23 in Scandinavia, Finlandia, Svezia e Norvegia, nel 24 abbiamo percorso la Blues Highway da Chicago fino a New Orleans, 2600 km a 7 stati, un'avventura magnifica. L'anno scorso abbiamo stabilito 10 record del mondo sul velodromo di Palma de Mallorca e in questi anni era già nata l'idea di chiudere questi 5 anni nel nostro paese, perché è bellissimo viaggiare all'estero e appoggiare le mie due ruote in giro per il mondo, però rimango fedele, attaccatissimo al mio paese e soprattutto in questo caso anche al mio territorio cremonese, Casalasco.
1: Ecco, tra l'altro passerei da qui quando andremo in onda con questa intervista, abbiamo questa anticipazione oggi, che sarà il momento in cui poi i nostri ascoltatori e spettatori vedranno questa chiacchierata. Ecco, saranno, mi sono segnata 35 tappe per le 15 regioni e sarà un'impresa sportiva, ma non solo.
2: Non solo, un'impresa sportiva sicuramente chiederà impegno, perché parliamo di 90-95 km da percorrere di media tutti i giorni per un totale di dislivello che supererà per 3 volte la scalata al Monte Everest, perciò sarà impegnativo, ma soprattutto vogliamo documentare il nostro paese attraverso appunto i quattro elementi e portare il nostro territorio, diciamo, in tutta Italia. Perciò alla sera incontreremo tante persone. In base alla mia esperienza, in base alla nostra esperienza, vogliamo proprio che il progetto cresca sempre di più, raccontando la nostra storia, raccontando appunto il nostro territorio, ma siamo abituati molto anche ad ascoltare, perciò chiunque ci fermerà, verrà alle tappe di arrivo o alle conferenze serali, saremo ben aperti ad ascoltare anche le storie, perché il nostro paese veramente è ricco di tante storie che vale la pena essere raccontate e ascoltate.
1: Abbiamo solo scoperti in questo caso, diciamo, con una velocità dolce, nel tuo caso sarà un po' più sostenuta rispetto a
2: ma ce la godremo, ce la godremo anche, perché non sarà sicuramente, ovviamente abbiamo un po' dei tempi da rispettare, però non sono, il mio è un ciclismo che è molto abituato anche a godersi quello che
1: e a sentire anche
2: a sentire sì perché arrivo dall'esperienza dei cammini dal 2018-2020 che mi ha insegnato molto anche vivere proprio il territorio. Ovviamente sono camminare e pedalare sono due modalità diverse, però mi piace molto guardarmi in giro. È inutile percorrere 90 km e poi non ricordarti niente di quello che hai attraversato, allora ti metti sui rolling garage,
1: chiaramente non l'hai fatti davvero.
2: Esatto.
1: Ecco, piccola anticipazione, lei si chiama Gaia.
2: Lei si chiama Gaia. Quest'anno è stato il primo anno dove ho dato il nome alle mie bici. Non era un'abitudine, forse è stata una cosa che è dovuta maturare, no, nel tempo, perciò questa l'ho chiamata Gaia, mentre l'altra bici che utilizzerò per un'altra impresa sportiva l'ho chiamata Giulia, per un motivo ben preciso, che è il nome anche della mia prima figlia. E la bici è un mezzo importantissimo, sicuramente è il mezzo che mi permetterà di arrivare poi alla fine di questa avventura, e devo dire che avergli dato un nome, ed è un rapporto che aumenta e cresce sempre di più anche per quanto riguarda la cura, no, che ho dei miei mezzi, che ammetto sinceramente che è cresciuto anche questo, no? A me mi affascina molto i viaggi che ci sono all'interno di uno stesso viaggio, no? Perciò anche la cura, l'amore per la bici è un qualcosa che sta...
1: Perché si crea una relazione uno a uno, cioè non è più una, non è un oggetto sportivo. È
2: no, non c'è...
1: È un po' parte di te quando fai
2: questo. Non c'è magari, a differenza del cavalcare, no? Un cavallo, hai un cuore che batte sotto, che a volte quando ci penso, mamma mia, chissà che emozione che provano. Però comunque hai un mezzo che va curato, perché se curato bene ti permette di vivere ancora meglio, diciamo così, l'esperienza.
1: Di superare non solo le regioni, ma anche un obiettivo, un traguardo, in qualche modo una barriera mentale che ci porta un po' a pensare che molto spesso il primo limite parte dal modo in cui noi ci muoviamo nel mondo.
2: Assolutamente sì, beh, la barriera mentale sfondi una porta aperta, perché comunque è uno dei temi che affronto sempre nelle scuole, nelle aziende, dove insomma mi chiamano sia come formatore che come speaker, perché a distanza insomma oramai da 36 anni dall'incidente, no? Quando ho perso la gamba a 17 anni, quello che mi ha veramente limitato nel tempo è stata più la barriera mentale, più che la mancanza di una gamba. È stato molto lungo il viaggio, sì, che mi ha portato per capire questa cosa, però fortunatamente l'ho capita e soprattutto l'ho anche messa in pratica, perché capirla e ascoltarla non è sufficiente, poi la devi mettere in pratica. Se la metti in pratica ti accorgi che sì, ovviamente io deambulo, diciamo così, mi sposto nel mondo con le stampelle, però non è un qualcosa che ti blocca nel fare le cose, ti limita leggermente, ma non ti blocca nel far tutto, ecco.
1: Ecco, quando ti ho anticipato appunto il tema dell'edizione in cui c'era questa intervista, che è materia, mi è venuta in mente una citazione abbastanza nota di Shakespeare, che siamo fatti della stessa materia dei sogni. Mm-hmm. Tu di che materia sei fatto?
2: Ma se io riprenderei appunto il fatto dei sogni, perché comunque è un qualcosa che racconto sempre anche ai ragazzi, perché molte volte magari si viene un po' indottrinati dal pian piano cresci e devi abbandonare i sogni. Invece io scopro che, lavorando con molti sportivi, molti imprenditori, traggono proprio l'infa vitale dai sogni, cioè il fatto di continuare a credere che ci sia qualcosa di grande, qualcosa di più bello da raggiungere, e molte volte tutto parte dai sogni. Ovvio, tecnicamente anche legato al mio lavoro da coach, il sogno poi va trasformato anche in obiettivo, e sono due realtà.
1: Va messo a terra, insomma.
2: Va messo a terra e sono due realtà completamente diverse.
1: Con tutto quello che deve crescere.
2: Però è molte volte la prima scintilla, molto quella importante per dire. Penso a un progetto che mi porterà ad attraversare 15 regioni e 3.000 chilometri. E tutto parte.
1: Togli il fiato quando lo racconti, poi diventa realtà. E
2: poi dopo, e quando, dopo quando sì, lo stai vivendo. Ecco perché mi piace molto anche, dopo aver pensato il sogno, averlo trasformato in obiettivo, ringraziare anche, perché comunque tutto quello che faccio è anche grazie, mi piace sempre sottolinearlo, e molte volte parlo proprio al plurale, perché non è sufficiente che Andrea pedali sulla sua bici, è necessaria una squadra e tante persone che credano nel tuo sogno, però devi essere tu il primo, cioè loro vengono coinvolte se tu veramente quel sogno non è stato solamente un lampo, ma è stato un vero sogno, un qualcosa che vuoi assolutamente realizzare, poi viene percepito, e molte volte le persone vengono talmente tanto coinvolte che come tu ti devi superare per raggiungere quell'obiettivo, quel sogno, anche loro si trovano professionalmente nel proprio ambito a raggiungere livelli che magari non avevano mai pensato prima.
1: Beh, penso anche a chi lavora sui supporti che servono per compiere tali imprese, quindi lavorare su materiali, sulla leggerezza tecnica, magari arrivare nel tempo a limare alla perfezione un qualcosa che aumenta una performance e rende un sogno possibile, quindi c'è anche tutto uno studio dietro di professionisti, ecco, che in qualche modo
2: si mobilitano delle aziende, perché comunque
1: devono sposare un sogno, ecco.
2: Devono, sì, perché poi vengono messe, come la Lombardo che ha personalizzato i quattro elementi sul telaio, vengono talmente, percepiscono che il progetto è di alto livello, cioè ogni ambito viene curato nei minimi dettagli, che anche la bici, anche il disegno del telaio ha bisogno di una lavorazione. E io sono stato in Lombardo a Busetto Palizzolo, in Sicilia, e si è mobilitata un'azienda intera, dal proprietario al marketing,
1: sì, a chi la costruisce, anche in quel caso,
2: e tutti vogliono dare il meglio, sì. Allora, se tu hai tante squadre, tante aziende che danno il meglio, insomma, si partono con dei presupposti abbastanza alti.
1: Ecco, parlando di materia, viene anche in mente la scuola, dove hai, diciamo, le materie canoniche e dopodiché finisce quello che è il percorso di formazione ordinario e ti trovi comunque a essere un adulto che devi andare avanti a crescere, a imparare con materie diverse. Che cosa occorre imparare da grandi? Che cosa insegna anche la tua esperienza in questo? Qual è la materia che vorresti introdurre nella formazione della...
2: Ma mi verrebbe da dire in questo momento l'importanza della disciplina, cioè capire che il primo passo potrebbe essere anche quello della motivazione, no? Molte volte vengo anche definito motivational speaker, però in molti momenti della vita la motivazione viene un po' a mancare. In quel momento lì, a meno perché quello che è la mia esperienza in questi viaggi, anche i viaggi in solitaria, in giro per il mondo, dove tu sei con la bici, sei con le tue stampelle, sei col tuo zaino, sei con le tue borse e nient'altro. E lì devi risolvere, lì impari tantissime cose, ecco perché quando fai quei viaggi lì parti in una maniera ma ritorni in un'altra, perché sei consapevole che le difficoltà che ci sono sempre, come nella vita, in qualche modo le hai risolte da solo. E lì che cosa entra in campo? Entra in campo la disciplina, entra in campo di superare le difficoltà un po' alla volta, di viverle giorno dopo giorno, non pensare alle difficoltà quando non ci sono per non tirartele, diciamo così.
1: Non preoccuparsi. Nel senso di preoccuparsi.
2: Questa è una mia caratteristica, infatti molte volte quando parto per un viaggio, ma non è la mia modalità. E la disciplina, come ci insegnano i più grandi atleti, è di seguire delle regole tutti i santi giorni, con costanza, con resilienza, con tanta passione. E molte volte scopro dalle domande che mi arrivano anche nelle scuole che manca veramente un po' questo importantissimo concetto, che è un po' la linea comune di chi nella propria vita ha intenzione non di diventare più bravo di un altro, perché a me nelle scuole piace molto parlare anche di successo, perché il successo deve essere un'immagine che noi ci immaginiamo, non ci viene data da qualcun altro. Può essere un'immagine di successo Michael Phelps con 23 medaglie d'oro, ma anche il mio argento in Turchia, dove ho vinto la medaglia d'argento appunto ai campionati europei, due foto completamente diverse, ma due foto diverse perché siamo partiti da punti diversi.
1: Siete storie diverse.
2: Perciò identificare come mi sentirò di successo a 25 o 30 anni, è lì la fotografia, il fotogramma su cui bisogna, secondo me, lavorare. Serve, secondo me, anche disciplina per capire i momenti difficili e poi soprattutto capire anche quando ci sono questi momenti straordinari e goderteli, perché se non ti godi i momenti e non ti accorgi che stai vivendo in quel momento un momento bellissimo della tua vita, ricordarsi solo i momenti negativi può creare poi qualche problema sull'autostima,
1: sulla visione anche che si ha di sede.

0: Poi questo per i ragazzi è molto importante, considerando che sempre più spesso si denota nelle nuove generazioni una sorta di ansia da prestazione, una fragilità, una non so se ce la faccio e un non riuscire a godersi quello che è l'attimo. È una cosa che emerge negli incontri che fate a scuola.
1: Assolutamente, oggi, anzi, secondo me, oggi si parla di ansia con un po' troppa facilità e un po' troppa libertà. Sì, è vero che esiste l'ansia, ma non puoi ogni momento pensare appunto all'ansia, perché l'importanza, ed è stato uno degli elementi su cui ho lavorato tantissimo, è la nostra comunicazione, cioè quello che noi continuiamo a pensare tutti i giorni e tante volte al giorno, rischia poi di radicarsi, di trasformarsi in convinzioni, perciò dobbiamo fare molta, molta attenzione alla comunicazione che noi utilizziamo.
0: E diciamo che da un punto di vista poi della buttarsi in un'avventura, anche la capacità di seguire il vento e insomma, adattarsi un po' a quello che accade e farne una forza anche.
1: Ah
0: Se è contro
1: beh,
0: vento, trova il modo di diventare
1: l'adattamento
0: una vela, insomma.
1: anche, diciamo così, mi appartiene tantissimo, perché anch'io ho dovuto adattarmi in qualche modo a vivere una vita da un'età fragilissima, che se vuoi 17 anni, con un arto in meno, che non è, molte volte me lo chiedono, no? Qual è stato il momento, ed è proprio qui, tra virgolette, il segreto o l'elemento segreto, non c'è
0: Non c'è un
1: un
0: momento.
1: momento, ma c'è un percorso. In base alla nostra difficoltà dobbiamo anche essere, l'altro giorno parlavo della pazienza, dobbiamo anche essere pazienti ad accettare che per superare una data difficoltà può servire del tempo. Io poi mostro una fotografia dove sono presentato davanti a 4.000 persone con il costume slip, perciò si vede l'amputazione, si vede la cicatrice, e ci sono arrivato nel 2011. Perciò ho
0: Certo.
1: impiegato un percorso di 21 anni
0: Sì.
1: per riuscire a sentirmi oggi una persona normale. Però ci sono riuscito. Ecco, vedere anche, ho sempre visto molto la mia diversità, che oggi mi piace molto definirla più l'unicità, no? che una
0: Sì, questo è stato un
1: diversità.
0: cambio di passo nel pensiero, nel modo di pensarti.
1: Io la chiamo centralina, no? Cioè, per come noi chiamiamo le cose, ci possono indicare dei percorsi diversi. Io l'ho sempre visto, non tanti come vedono un tunnel, no? La fine del tunnel di difficoltà, io l'ho sempre visto come un muro. Ho sempre visto questo muro, ho sempre visto questi mattoncini, e forse lo sport mi ha insegnato che abbiamo le persone a fianco, io avevo le persone a fianco, però avevo anche capito da giovane che l'elemento principale per superare queste difficoltà era quello che io facevo, non tanto le persone che mi erano a fianco e che facevano. Mi è sempre piaciuto assumermi più la responsabilità, no?
0: Nelle tue
1: Piuttosto
0: azioni, certo.
1: Sì, piuttosto che aspettare, perché se quegli
0: Anche
1: altri
0: questo è
1: non
0: un bel
1: arrivano,
0: messaggio.
1: perché se gli altri non arrivano, tu hai il problema. Se invece il superamento del tuo problema in gran parte, o dei tuoi successi, dei tuoi traguardi, dipende da quello che fai,
0: Cambia
1: mi
0: tutto.
1: piace questo, mi piace pensare che all'80% dipende da quello che faccio io, da quando mi alzo al mattino, e anziché star sul divano davanti a un telefono, mi alzo in piedi, studio, mi alleno, lavoro. Poi dopo la vita è un mistero,
0: Accade.
1: no? Però intanto mi piace pensare che comunque qualcosa arrivi, e insomma la vita e i risultati mi hanno dato ragione, cioè il seminare poi ti porta poi a una telefonata improvvisa, a un incontro casuale, che poi l'esperienza mi porta a dire: ma è stato veramente casuale? O
0: O il
1: nei
0: caso non
1: mesi, o il
0: esiste.
1: caso non esiste, e hai costruito tu le circostanze per arrivare a quel momento. E soprattutto in quel momento, quello che dico sempre anche alle mie figlie, devi essere pronto a quel momento, perché se il momento accade, ma tu fino a quel momento sei stata sul divano e non hai le competenze, il momento svanisce.
0: Oppure se non lo vedi, molte volte ti passa davanti e tu sei distratto
1: E
0: a.
1: qui c'è il discorso del treno: aspetto il treno che passi, ma se tu non identifichi quel treno, ti passa a fianco e non l'hai mica visto. È questo che deve stimolare ad essere pronti in quel momento, e quel momento va costruito nei mesi o negli anni, dipendentemente da dove vuoi arrivare. Perché anche con gli atleti, faccio sempre l'esempio, se vuoi partecipare e vincere un campionato provinciale c'è bisogno di un certo impegno, ma se vuoi vincere le Olimpiadi, lo stesso impegno per vincere un provinciale non ce lo puoi mettere, perché devi aumentare tutto quello che hai fatto fino a quel momento. Ecco perché anche il sogno poi va calibrato con l'obiettivo, perché poi in base a dove metti l'asticella...
0: Poi devi saltare.
1: Dopo devi saltarla, no? Dopo magari serve... fai il salto in alto oppure serve un'asta, perché dipende,
0: certo.
1: E ci sono delle metafore anche bellissime legate al salto con l'asta, perché quando atterri tu hai bisogno di un cuscino molto più importante di quando fa il salto in alto, perché sei molto alto e se non sei esattamente pronto o pronta a quel salto e non hai preparato il cuscino, poi...
0: Ho preparato male il salto e...
1: E salti dall'altra
0: e
1: parte.
0: E fuori è un problema, chiaramente.
1: Sì.
0: E, ecco, parlando di, chiaramente, tutto quello che hai descritto parte dalla motivazione, dalla preparazione, dalla disciplina, ma c'è un po' di scaramanzia, c'è qualcosa che porti con te nei viaggi, un portafortuna?
1: Sì, sì, ce l'ho sempre al collo. Mi piace
0: quello che
1: molto,
0: vedo adesso.
1: Sì, mi piace molto la rosa dei venti, perché... io oramai sono legato, mi piace molto muovermi, ma non penso che sia legato al fatto dell'incidente, di aver perso la gamba, sono proprio una persona a cui piace l'aria aperta, piace la pioggia, piace i temporali, infatti anche mia moglie mi ha detto oggi ho un test sul circuito di Arese, ma se piove, ma benissimo se piove,
0: meglio
1: se piove, perché devo abituarmi anche, siccome i quattro elementi in giro per l'Italia, non è che decido il tempo, se piove, se c'era vento, dovrò pedalare sotto.
0: Perché il tempo cambia, tu cambi regione e
1: ma
0: spazi,
1: può succedere la qualunque nelle 15 regioni. Tra l'altro abbiamo anche scoperto che non potremo percorrere il passo dello Stelvio perché sarà ancora chiuso da neve,
0: okay,
1: quindi... in quel periodo. Perciò passiamo proprio dalla Sicilia ai 2500 metri, però mi ricorda anche di mantenere sempre la direzione, no? Perciò mantenere la direzione di casa, dove c'è la famiglia, dove c'è il lavoro, dove ci sono altri impegni, cioè vai in giro, scopri, esplora, però ricordati anche la direzione.
0: Tieni il nord. Allora non ci resta che augurarti buon vento.
1: E grazie.
0: Tutto il meglio per questa nuova avventura, per quelle che seguiranno, appunto, perché non si concluderà tutto a metà giugno con questa impresa. Assolutamente direi che la strada è forse ancora da definire, da scrivere, da tracciare, ma siamo pronti.
1: Grazie mille, grazie.
0: Grazie mille a te Andrea e per essere stato con noi, aver condiviso la tua esperienza e averci ricordato quanto è importante avere il coraggio di superare le barriere fisiche e mentali, ricordandosi chi siamo, di che materia siamo fatti e dandoci la forza anche di sognare.
1: Grazie.
0: Grazie davvero. Voi restate con noi, su Riflessi Mag troverete queste e altre interviste, su Instagram gli scatti di backstage dell'intervista, su Spotify il podcast per riascoltarci quando vorrete e non dimenticate di essere qua alla prossima puntata. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Va bene. Cazzo tuo io.
1: Taxi.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

right here.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un caro saluto da Dulce Araujo con voi per Afrofonia, il programma settimanale della Radio Vaticana sull'Africa e la sua diaspora.
1: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
2: Hii ni Radio Vaticani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
0: Sigle del programma Kiswahili della Radio Vaticana. Il 7 luglio è giornata internazionale della lingua Kiswahili, lingua parlata in numerosi paesi dell'Africa da circa 250 milioni di persone. La giornata è stata istituita dall'UNESCO nel 2021 per richiamare l'attenzione sull'importanza di questa lingua, che sta tra le 10 lingue più parlate del mondo. Quest'anno la giornata è commemorata nella sede dell'UNESCO a Parigi con 2 giorni di conferenze, musiche, film, letteratura in lingua Kiswahili, insegnamento di questa lingua, sfilate di moda e culinaria di paesi dove si parla Kiswahili e così via. Si parlerà anche del Kiswahili nel contesto dei TIC, tecnologie dell'informazione e comunicazione, e di tanti altri temi. La celebrazione ha come tema centrale il Kiswahili al servizio della pace, solidarietà e la diplomazia economica mondiale. Insomma, tutto per la promozione di questa lingua. E anche la Radio Vaticana, Vatican News, contribuisce a questo. Infatti, una delle circa 40 lingue della nostra emittente è precisamente la lingua Kiswahili. Ne parleremo tra poco con Angela Resaula, ma è stata nei nostri studi per parlarci di questa lingua la signora Anastasia Lubangura, docente del corso di Kiswahili promosso dall'ambasciata della Tanzania o della Tanzania, come vogliamo, a Roma.
3: E lingua Kiswahili è lingua africana. E quasi 19 paesi nell'Africa che parlano Kiswahili. E sappiamo che anche Kiswahili è sesto lingua nel mondo. Questa lingua Kiswahili è lingua ufficiale della Tanzania. Si parlano anche nell'Africa orientale. Adesso abbiamo quasi 500 milioni nel mondo che parlano questa Swahili. Questa viene da statistiche del 2022. Bakita, Baraza la Kiswahili Tanzania, insieme con il Ministero della Comunicazione e Cultura, hanno visto che abbiamo bisogno di insegnare questa lingua così come le altre lingue internazionali. Quindi è per quello abbiamo pensato di avere un corso qui in Italia, che abbiamo messo anche sede a Roma, alla nostra ambasciata.
0: E ci sono tante persone che frequentano il corso?
3: Sì, ci sono tanti. Abbiamo cominciato questa lezione di lingua Kiswahili nel 2022. Gli studenti

0: erano 59 e poi hanno continuato finora, abbiamo i studenti, quindi stiamo facendo corso di A1, A2, B1, B2, adesso ci sono studenti anche di C1, quindi per totale finora abbiamo fatto come 160 studenti che stanno imparando lingua Swahili.
1: E sono persone che lo fanno per imparare una nuova lingua o sono persone che devono andare in Tanzania o in altre parti dell'Africa in cui si parla Kiswahili?
0: Allora, abbiamo diverse persone che stanno imparando Swahili. Queste diverse persone ci sono persone anche vengono da diversi paesi. Ci sono gli italiani, ci sono le persone da Mozambique, ci sono le persone dalla Congo, ci sono le persone di Congo Brazzaville, abbiamo persone di Etiopia, anche ci sono tanzaniani che sono nati in Tanzania, ma sono immigrati. Venuti qui in Italia come immigranti, quindi vogliono imparare questo Swahili per comunicare con la loro famiglia. Ma oltre le persone che studiano questa lingua e vogliono andare a lavorare in Tanzania o anche gli altri paesi che parlano Swahili, come ho accennato che ci sono 19 paesi in Africa che parlano Swahili, vogliono andare lì per fare missione, volontariati. Come medici, infermieri, gli altri vanno come turistici, gli altri vanno per aprire attività economiche. Quindi abbiamo diverse persone: ci sono laici, ci sono le suore, ci sono i preti. Avevamo anche i monsignori che sono venuti,
1: Frequentano.
0: frequenta questa lezione di lingua Swahili.
1: Lei parla di 19 paesi e sappiamo che tra questi non in tutti la lingua Kiswahili è la lingua nazionale che unisce tutto, la lingua ufficiale, cosa che succede invece in Tanzania, no?
0: Sì.
1: Come si è sviluppato, perché si è dato tanta attenzione alla lingua Kiswahili in Tanzania?
0: Per Tanzania, Kiswahili è lingua ufficiale, che parliamo tutti. Parliamo tutti. È diverso con gli altri paesi che loro usano come seconda lingua, perché usano lingua di colonizzati. Ma invece per noi e per tanzaniani è una cosa bella che il primo presidente Julius Kambarage Nyerere ha fatto per unire tutte le persone. Dobbiamo cercare una lingua. Questa lingua è questa Kiswahili, che unisce tutto. Quindi questa lingua, come lingua di pace, unisce tutte le persone,
1: Quindi a unire la nazione.
0: l'unire la nazione.
1: Qual è l'origine della lingua Kiswahili? Qual è la sua storia? Da dove nasce e come si sviluppa?
0: Lingua Kiswahili è Bantu. Ok, le altre persone dicono che lingua Kiswahili è arabo, lingua Kiswahili viene da Congo, No, Kiswahili è lingua Bantu, perché viene da diversi dialetti di diversi paesi. Ci sono le parole che viene da Kikongo, viene da Chiluba, viene da Kinyamwezi, esempio, quindi è lingua Bantu. 85% di Kiswahili è Bantu, significa viene da diversi dialetti delle lingue africane. Ma il 15% viene da arabo, tedesco e Inghilterra, quindi questa 15% viene di altre lingue.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji ni fursa, changamoto kubwa na janga la kimataifa linalopaswa kuvaliwa njuga na jumuiya ya kimataifa kwa kulinda kwanza kabisa utu, heshima na maisha ya watu, amani na usalama, ulinzi na huduma makini.
1: La voce che abbiamo ascoltato è di padre Richard Njigwa, tanzaniano, una delle voci del programma Kiswahili della Radio Vaticana, di cui Angela Resaula ci parla ora.
2: La lingua è stata ascoltata per la prima volta su Radio Vaticana nel 1961 e dal 1992 la trasmissione è diventata quotidianamente. Questo ha permesso alla Chiesa di raggiungere milioni di fedeli dell'Africa orientale e centrale, come Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Ruanda e una grande parte di Congo, Mozambico e anche Malawi. E i nostri programmi praticamente sono ampi, cominciando prima di tutto dalle notizie del Santo Padre, naturalmente, perché siamo al servizio di lui, no? E poi Vaticano, Chiesa e nel mondo. Ma i contenuti comprendono anche i commenti al Vangelo, anche le interviste diverse, tutti i giorni una mezz'oretta di trasmissione. Per cui tutti questi paesi che io ho appena nominato, detto, ci ascoltano abbastanza.
3: Che ci può dire di interessante su questo programma? Insomma, cosa vi anima ogni giorno a lavorare su questo in una lingua in cui non sempre avete interviste, come hanno i nostri colleghi italiani o di lingue europee, eccetera? Cosa vi anima in questo lavoro?
2: Prima di tutto, perché siamo al servizio del Santo Padre, perché quando stiamo lavorando per il Santo Padre e sappiamo benissimo che la parola del Santo Padre arriva anche nella nostra lingua di tutte le persone che parlano Kiswahili, per cui questa è la prima cosa che ci anima, è questo, che la parola di Dio sia la parola di conforto in questo mondo che è pieno di travagliato, e per cui la nostra diciamo missione è questa, il principale, non è che c'è qualcos'altro che ci deve essere animato, no, ci animano praticamente di essere a servizio del Santo Padre, e del Santo Padre deve essere ascoltato dappertutto, nel tutto il mondo, anche delle persone che sono lontani dalla televisione, da sociale, dai mass media.
3: Voi fate qualche trasmissione speciale, qualche notizia sulla giornata internazionale della lingua Kiswahili?
2: Praticamente con questi due giorni, il 6 e 7, seguiremo direttamente da Parigi, in cui faranno questo momento di valorizzare Kiswahili, ok? Per cui anche noi, come Radio Vaticana di Kiswahili, nella parte di Kiswahili, redazione Kiswahili, dobbiamo partecipare attivamente per poter trasmettere ciò che sarà detto, ciò che loro faranno, queste notizie li daremo. Già abbiamo, prima di tutto abbiamo annunciato come sarà fatta questo incontro, l'organizzazione, e quindi ecco, come abbiamo annunciato prima, e continueremo in questi due giorni, 6 e 7, a dare le notizie.
3: Qualche altra cosa che ci vuoi dire riguardo alla lingua Kiswahili? Voi siete nel programma, siete tutti della Tanzania, un paese che ha svolto un ruolo importante nello sviluppo della lingua Kiswahili.
2: Prima di tutto, forse di ringraziare anche il nostro ex presidente Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, che ha voluto che la nazione utilizzasse solamente Kiswahili come lingua principale e la seconda lingua congrese. Quindi questa è la lingua Kiswahili, ci ha fatto essere uniti tutto il paese, siamo uniti con Kiswahili, quindi puoi comunicare dal sud, nord, ovest, est, ovest, puoi comunicare. Quindi ecco, facendo così, la lingua sappiamo che è un modo della comunicazione, della fratellanza e di manifestarsi la tua nazione, la tua cultura, il tuo modo di vivere e di essere.

0: il Kiswahili è lingua ufficiale in Tanzania, è la seconda lingua in tanti paesi, altri paesi africani, è lingua ufficiale dell'Unione Africana, di alcune organizzazioni regionali come la SADC dell'Africa Australe, eccetera. Quindi è una lingua con una grande proiezione internazionale. Che cosa resta da fare per renderla ancora più conosciuta, più importante, più sviluppata?
1: E per quello che grazie a UNESCO che hanno cominciato questa iniziativa di fare che Kiswahili deve e dobbiamo fare questa celebrazione di lingua Kiswahili il 7 luglio, così perché prima dicono è internazionale, ma non è conosciuto. Esempio, quando vai nella facciamo questa organizzazione come FAO, come WPF, ci sono lingue lì per entrare, lavorare, ma Kiswahili non hanno messo lì dentro. Quindi grazie a questa UNESCO sta facendo questa per inserire questa Kiswahili con diverse organizzazioni, per essere conosciuto. E proprio anche adesso stiamo andando di anche UN, dobbiamo adesso stiamo facendo di andare anche lì, così per essere conosciuti come le altre lingue, inglese, tedesco, francese. Ma perché Kiswahili deve essere dietro? Anzi, ha più persone che parlano questa lingua, quindi dobbiamo fare questa cosa di conoscere tutto il mondo che Kiswahili esiste, Kiswahili è lingua africana, Kiswahili è bantu. Quindi è meglio che questa Kiswahili tutto il mondo devono sapere che esiste e entra nella diverse comunità, diverse organizzazioni. Kiswahili in Tanzania si usano per tutto, da scuola elementare fino all'università. Comunque abbiamo anche lingua inglese, anche francese, ma da scuola elementare fino al secondario si usano Kiswahili, ma usiamo anche inglese come la seconda lingua. Quindi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ha fatto questa per fare unire tutte le persone, tutto il popolo, anche ambito di lavoro. Si comunica Kiswahili, una cosa viene naturale, non è forzare. Poi, come ho detto, che Kiswahili è bantu, si sente africana. Quando parlo inglese mi sento inglese? No, io non parlo perché ho imparato. Ma quando parlo Kiswahili mi sento, sono io africana. Quindi invito anche gli altri paesi africani che sono ancora usando questa lingua di colonizzazione di imparare questa lingua Kiswahili. Siamo contentissimi per questa giornata mondo di lingua Kiswahili. Ringraziamo UNESCO che la forza che sta facendo. Come adesso, l'anno scorso, per prima volta hanno celebrato a Cuba. Quest'anno stanno facendo a Parigi come internazionale, ma con East Africa hanno fatto, con Africa orientale l'anno scorso hanno fatto in Ruanda, quest'anno stanno facendo in Burundi. Quindi una cosa piacevole, così speriamo che adesso tutto il mondo vengano a imparare questa lingua, la lingua d'amore, lingua bella, lingua africana.
0: Come si dice grazie in Kiswahili?
1: Asante.
0: Asante sana.
1: Asante sana.
0: L'unica cosa che so dire è habari.
1: Habari nzuri.
0: E abbiamo qui un giovane, suo nipote, e sì. Lui parla Kiswahili pure?
1: Sì, parla Swahili. Poi
2: Mi chiamo Michele, ho 16 anni, sono nato e cresciuto in Italia, però grazie a mia madre, mia zia, comunque tutta la mia famiglia da parte di mia mamma che mi ha diffuso questa lingua, quindi più o meno io posso dire di saper parlarlo e capirlo.
0: Quindi i tuoi genitori sono tanzaniani anche?
2: Solo mia mamma. Tua mamma. Mio padre è italiano, per questo sono qua e continuo a vivere qua.
0: E quindi tu parli bene Kiswahili?
2: Sono fluente, però diciamo che ogni tanto bisogna che me lo rinfresco andando giù in Tanzania, perché facciamo le vacanze e incontriamo i parenti, per questo mi rinfresco così per sapere parlare bene Kiswahili.
0: Come diresti in Kiswahili? Io ho voglia di tornare in Tanzania per tenere aggiornato la mia lingua Kiswahili.
2: Troppa roba. È difficile. Me la devo rinfrescare, però.
0: È una lingua difficile?
2: Allora, ma come tutte le lingue, se tu le parli fin da piccolo non sono difficili. Infatti capisco tutto, soltanto che il parlato è molto più difficile, diciamo, da me, cioè per me.
0: Sei come me che sa dire soltanto i habari?
2: No, cioè diciamo che le basi le so, di mio.
0: Dici qualcosa.
2: Habari, ukumzuri, so dire shikamo, che vuol dire più o meno come stai, però così è per rivolgerti agli adulti, no? E tumsifu es Christu è per rivolgerti alle suore, ai preti.
0: Come si dice alle suore?
2: Tumsifu Jesu Christu.
0: Tumsifu Jesu Christu.
2: Ok.
0: Sono brava pure io, eh? Ah, sì, lodato Gesù Cristo.
2: E rispondono così.
1: E vorrei invitare tutte le persone che vogliono imparare le lingue swahili. Volevo dirvi che abbiamo questa sede alla nostra ambasciata. Si trova a Roma, e via Cortina d'Ampezzo, ambasciata della Tanzania. E poi i giovani, invitiamo i giovani che studiano anche all'università, perché stiamo insegnando anche lingua swahili nelle diverse università. C'è l'Università di Torino, l'Università di Napoli, l'Università di Siena. E anche qui a Roma abbiamo una sede che insegna lingue, si chiama In Lingua, si trova vicino Piazza Indipendente, anche lì si insegnano lingua swahili. Quindi avete visto che in Italia swahili sta sviluppando, quindi invito gli altri paesi per cominciare a aprire diverse sede per insegnare la lingua swahili. Grazie mille, a Sante Sana.
0: A Sante Sana anche a voi, amiche, amici e ascoltatori, per aver seguito questa trasmissione. Saremo di ritorno con Afrofonia il prossimo weekend, sempre qui sulla Radio Vaticana. Io sono Dulce Araujo e insieme a Filomeno Lopez, che abbiamo a carico questo programma, speriamo di ritrovarvi numerosi. Un caro saluto.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi abbiamo una puntata che dedichiamo interamente alla poesia e ai linguaggi della poesia e lo faremo con due ospiti, come al solito. Abbiamo con noi Giorgia Cipelli, giornalista e poetessa, benvenuta.
1: Ciao, grazie.
0: E il professor Davide Astori, docente dell'Università di Parma e linguista.
2: Benvenuto. Grazie.
0: Allora, oggi proveremo a analizzare il tema da punti di vista diversi, oserei dire, da chi è in campo in prima persona come poeta e da chi invece è appunto linguista. Quindi abbiamo lanciato anche già le vostre competenze, il motivo per cui siete qui, ma prima di cominciare, come al solito, ci affacciamo? Ci affacciamo! Lo dicevamo in apertura, parliamo di poesia, lo faremo in diversi modi, ma prima di parlare direttamente di poesia partirei dal tema scrittura, che è uno dei temi caldi della giornata di oggi. Banalmente, se pensiamo ai social più usati, Instagram, YouTube, su tutti, la parola scritta sembra avere poco senso. Quindi la prima cosa che vi chiedo è, ha ancora senso scrivere oggi?
2: Chi comincia? La poetessa.
1: Grazie. Grazie.
2: Anzi, la poeta,
1: per questo,
2: se vogliamo poi parlare anche di rispetto del genere nelle lingue.
1: Giustissimo. Sì, ancora un senso scrivere. Probabilmente è cambiata la forma della scrittura, ma credo personalmente ancora nel suo significato profondo. Perché la poesia, per come la vivo io, è un sentire, un vedere, perché è anche molto immagine, è visiva, è esperienza vissuta, vista, attraversata, ma se manca l'azione della scrittura, perde quello che per me, personalmente, è stato il suo valore, il suo significato e tutto ciò che ha rappresentato di fatto poi anche nel mio percorso di crescita personale. È nel momento in cui la parola viene tradotta e viene vista e la leggo e la introietto e la leggo ad alta voce, la leggo a qualcun altro, che assume tutto il suo significato di voler essere guardata, attraversata e diventa poi diventa magia. Non so come altro spiegarlo, per me è magia.
0: Mi sembra una buona sintesi. Prof?
2: Ma no, stavo riflettendo che tipo di contributo posso dare io di fronte alla magia della poesia. Riflettevo sul fatto che comunque quando nella nostra storia antica è nata la scrittura, è nata per vincere lo spazio e il tempo e quindi per dare una sorta di eternità alla sacralità della parola in generale, insomma. Per cui io ritengo che oggi si debba continuare a scrivere di poesia, scrivere di altri, insomma, ma anche soltanto una lista della spesa diventa il modo, per così, l'importanza della memoria, ecco, la scrittura è la forma più sacra di memoria. E quindi sono convinto che oggi, paradossalmente, in questo mondo dove pensiamo che i ragazzi siano sempre meno avvezzi alla scrittura, forse lo sono meno dal punto di vista retorico, forse scriveranno meno poesie, questo non lo so. A parte che credo che la gente le poesie le scrive, poi dopo non dice di farlo, perché se ne vergogna, perché è timida o altro. Però ecco, le nuove tecnologie hanno mostrato che anche lo scrivere, oggi lo scrivere ha ancora un senso, anche proprio economicamente, insomma, dal punto di vista.
0: C'è differenza tra una scrittura fatta con carta, penna, col telefono, col PC?
2: Allora, io ho 54 anni e se, sperando di non turbare il nostro pubblico a casa, vi faccio vedere una cosa, questo è quello che mi lega al mondo. Ma ne vado ancora fiero, nel senso, allora, però questo non vuol dire che io non utilizzi dove è necessario la tecnologia, ormai viviamo di tecnologia, Però quando vado in una libreria mi piace ancora sfogliare i libri e annusarli, sentire il profumo della carta. E quando devo scrivere delle cose molto velocemente, le scrivo al computer. Io ricordo, allora ho fatto quest'anno i 31 anni di iscrizione all'albo dei giornalisti, me lo ricordo, il primo articolo che ho fatto, tutto per Vita Cattolica. E ci ho impiegato...
1: È stato anche il mio passato, Vita Cattolica, caspita. Quindi...
2: Io ci ho impiegato quattro ore a scrivere un articolo, adesso col computer ci impiego 10 minuti. Però se devo scrivere delle cose importanti, voglio la carta. E se devo rileggere cose importanti, non riesco a leggerle a schermo. Poi non so, forse non riesco perché sono limitato, perché sono vecchio, perché sono resiliente. Però secondo me la carta e la penna sono un'altra cosa. Questo è uno strumento, e quella invece è parte della vita, della parola.
1: In borsa ancora il taccuino.
2: Anch'io.
1: Ammetto di essere ancora vecchio stampo, un po' retro in questo. Amo fra l'altro sceglierlo, il taccuino. Subisco il fascino della carta in maniera assoluta e vi dirò che per me questo è proprio un aneddoto che in pochi sanno, forse solo la famiglia. Sì, ve lo rivelo così. Per me la grossa fatica è stato trascrivere tutte le poesie dal taccuino sul PC.
0: Quindi nascono lì,
1: sì, con la penna. Fra l'altro sono un po' in maniera anche un po' malata, se così si può dire, perché ho tutta una serie di poesie scritte sulla medesima tipologia di taccuini regalati da amici di famiglia che sapevano esattamente che cosa acquistarmi a Londra in un negozio specifico, e quando me li portavano poi quelli erano dedicati alle poesie, dedicati, me li tenevo sempre appresso così quando veniva l'ispirazione, solo che poi c'è stato questo lavoro oneroso. Sì, adesso sono onesta, un po' c'è contaminazione, nel senso che un po' scrivo sul taccuino, un po' se mi vengono pensieri e non ho a disposizione subito, tipo di notte, la materia su cui scrivere, uso anche il telefono, però poi bisogna assemblare ancora tutto. Quindi
2: poi c'è il potere della filologia.
1: Sì.
2: Cioè, sulla carta c'è la possibilità, perché la poesia, immagino adesso comincio a dire cose non mie, quindi comincerò a fare delle bruttissime figure, il linguista fa altro. Però la poesia è il risultato di un percorso.
1: Sì.
2: Ed è vero che poi noi leggiamo L'infinito di Leopardi, e L'infinito di Leopardi è quello, però riuscire a vedere come quel pensiero ha preso forma, cosa è cambiato, cosa è stato non corretto, ma adeguato alla sensibilità, cioè il percorso dello scritto. E oggi, d'accordo, magari qualche buon hacker riuscirà un giorno a ricostruire dall'ultima versione di un file di poesia anche i percorsi precedenti, ma vederlo passare, ma anche per chi scrive,
1: sì.
2: Vedersi di volta in volta, ricalibrare la parola e rivederla lì, e c'è cambiata un po', barrata un po', sottolineata.
1: Pensa anche solo alla calligrafia. Rispetto all'uniformità di un carattere in un file Word.
2: Assolutamente.
1: Lo stesso testo scritto a mano da me, da te, non ha la stessa lo stesso impatto visivo rispetto al medesimo testo che entrambi possiamo aver scritto in un file, anche scegliendo caratteri diversi, ma questo non dicono della
2: personalità.
1: Della persona, sì.
2: Della persona.
0: Devo dire che in alcuni esperimenti di narrativa contemporanea si va in stampa con font diversi a seconda di chi sia il personaggio che sta parlando, o della situazione che si sta raccontando, che non è la scrittura a mano, ma è forse quel tentativo di dare ancora più carattere attraverso il carattere, paradossale come espressione, ma al testo. Quindi forse sì, forse c'è il tentativo di recuperare quel tratto manuale che è distintivo,
1: sì,
0: di ciascuno, che però chiaramente la stampa non garantisce.
2: È la specificità. Noi siamo degli individui. Gli individui vuol dire uno, uno, uno. Abbiamo ciascuno la nostra impronta. È vero, non ci avevo pensato. Alla fine, cioè, vedere L'infinito di Leopardi scritto da Leopardi e anche coglierne l'agitazione o la tranquillità o l'emozione, la paura, anche dalla grafia. Bello.
0: Allora, visto che avete parlato di individualità, nel senso più bello del termine, di ispirazione, di magia per certi versi, vi propongo una sfida. Insomma, cioè, non è una sfida tra di voi, è una sfida contro il tempo. Quindi apriamo la nostra rubrica, le lancette. Come le lancette per compiere un giro d'orologio ci mettono 60 secondi, io adesso vi do 60 secondi per scattare idealmente tre fotografie poetiche della nostra città, della città di Cremona. Quindi scegliete tre scatti che volete fare e poi diteci insieme, diteci perché secondo voi quei tre luoghi della città, quei tre momenti della città esercitano un fascino che possiamo definire poetico, magico.
2: A discuterne insieme e deciderli?
0: Sì. Pronti? Quando volete.
2: Vabbè, allora il Torrazzo e la piazza sarebbe troppo scontato.
1: Tutto come?
2: Una bella fotografia di un bel negozio di cibi nostri.
1: Sì.
2: O anche una bella, non possiamo fare nomi, vero? Però una bella osteria. La strada di via Solferino, che tutti ci passano davanti e nessuno la guarda mai. Cioè è piena, la via dove adesso
0: quindi
2: c'è...
0: Quindi il primo scatto è via Solferino, la magia della tradizione culinaria.
1: Sì. Sì.
2: No, e poi con la strada sotto, è vero?
1: Con magari prendendo quei negozi, e anche quella vista che poi ti dà quando...
2: E poi tutte le viuzze che ci sono. Adesso non posso dire l'osteria, ma è la via...
1: Lo
2: posso dire... La botte. È la via dove c'è l'antico ghetto. E nessuno lo sa più, e lì ci sono ancora i segni della porta, ma quello simbolicamente è come le infinite vie straordinarie di questa città, perché ogni via racconta qualcosa.
0: E siamo a due?
1: Anche per me, l'avrei detto la stessa.
2: Troppo banale dire questo, ma per me questo, alla fine resta questo, questa piazza è incredibile. Anzi, forse, avete presente dietro al battistero, dove ci sono le misurazioni che si usavano nell'antichità per dare... lì era il cuore della città, dove si faceva il commercio e dove la gente arrivava da fuori, dove ci si incontrava, ci si scontrava, si vendeva, si comprava, il cuore del commercio.
0: Una moderna agora.
1: Più questa piazza per me di sera e all'alba, ancora di più.
0: Bello, quindi la poesia sta nel ciò che nasconde, cioè ciò che non dice, ciò che sta dietro a questo scatto.
2: Ciò che c'è dentro.
1: Sì, delle
2: che
1: sfumature
2: se lo vuole
1: anche
2: guardare,
1: a volte.
2: Lo trova.
1: Che, sì.
2: Se lo vuole guardare lo trova.
0: Ah, questo lo diciamo al nostro fotografo Paolo Mazzini, che è qui in studio, così cogliamo l'occasione per ringraziarlo ufficialmente anche di tutto il concept grafico. Sappi che sono i tre scatti da fare, Paolo, ti guardo ufficialmente. E poi possiamo farli e pubblicarli? Sì, ti guardo ufficialmente. Possiamo scattarli e pubblicarli quando esce questa puntata, queste tre foto? Perfetto. Ha detto di sì, quindi lo possiamo fare. No, scherzi a parte, grazie, ci avete dato tre punti di osservazione sicuramente non banali, cioè nel senso che anche la piazza con una motivazione diversa dal è bella oppure è il Torrazzo. Grazie. Quindi, visto che la lettura che ci avete dato è da questi poeti, sicuramente parliamo della poesia oggi, dello stato di salute della poesia oggi, e lo facciamo a partire da un estratto di un'intervista e quindi, come al solito, ci spostiamo nel nostro osservatorio. In una recente intervista rilasciata a Art Tribune, Andrea Cati, fondatore della casa editrice indipendente

0: Una poesia diceva: La poesia da sempre vive una vita editoriale moribonda, con picchi di euforia e stati depressivi che sembrano annunciare l'imminente autodistruzione, la scomparsa dei pochi scaffali che accolgono e dedicano spazio alle raccolte in versi. Giorgia, ti ritrovi in questa descrizione ironica della situazione della poesia?
1: Sì, e ti dirò di più. Ci ho riflettuto parecchio, anche negli ultimi tempi, negli ultimi mesi. La mia riflessione era legata a un desiderio, e cioè al fatto di portare la poesia fuori dalle librerie. Bellissimo nelle librerie perché è il loro tempio sacro. È ovvio che chi ama i libri, chi ama quel mondo che nascondono, è frequentatore della libreria, però pensiamo, e tanti tentativi sono stati fatti, esperienze, la poesia nelle piazze, ma io penso anche la poesia, nei luoghi che non ti aspetti. Al bar, durante l'aperitivo, durante la colazione, in contesti non organizzati, non pianificati, non previsti. Qualche tentativo io l'ho fatto ed è stato molto carino. Neanche qua a Cremona, ero al mare, semplicemente sono andata a fare colazione in un posto che a me piace molto, quindi già c'era sintonia con
0: Ok.
1: l'ambiente. Ho portato il mio libro, l'ho messo, il mio libro di poesie, l'ho messo sul tavolo mentre facevo colazione, qualcuno si fermava incuriosito, ho letto qualche poesia con loro, abbiamo iniziato a chiacchierare. Questo è un altro dei significati che per me assume la parola poetica, la condivisione. Lo stato di salute della poesia, sì, è interessantissimo, bellissimo questo intervento, provocatorio. Provocatorio per chi scrive, però penso sempre, spero sempre che se qualcuno scrive ci sia anche qualcuno che legge. Forse è anche un po' il desiderio, il mio, ma penso anche di chi scrive, di chi legge, di chi pubblica, perché poi di fatto c'è anche chi pubblica e investe. È il desiderio anche di uscire un po' dal cliché, dalla tradizione, a volte da quella tradizione che ci fa credere che la poesia sia un qualcosa di pesante, difficile da interpretare necessariamente, chissà l'autore
0: Sia
1: che
0: solo
1: cosa
0: adatto ai
1: voleva
0: stili
1: dire,
0: ribelli.
1: diventa qualcosa da mal di testa. E invece forse va un pochino recuperata la leggerezza. Una bellezza che uno non ha bisogno di interpretare nel momento in cui legge, ma che deve sentire. E spero sempre che questo un pochino arrivi ai lettori. Poi certo, ha dei significati, ha comunque dietro un pensiero, un percorso, una costruzione, ma va sentita. Non so se.
0: Allora, io come lettore, allora io qui mi trovo in una veste difficile perché il linguista guarda le parole, le strutture, e la poesia vista da un linguista corre il rischio di essere molto banalizzata. Io parto dal presupposto che da sempre, comunque, allora, le cose belle sono sempre state per pochi, perché ci vuole anche della gente che le capisca. E non è colpa delle cose belle se sono belle, è colpa eventualmente di chi non è in grado di capirla, per cui dall'antichità, credo, al futuro più remoto che ci lasceremo davanti, la poesia resterà qualcosa di nicchia, perché fondamentalmente, prima di tutto, è il bisogno di qualcuno di raccontarsi all'altro. Tutto oggi in questo mondo, dove siamo tutti di corsa, c'è sempre meno voglia di ascoltarsi, e quindi ci sarà ancora meno spazio. Poi, in ogni caso, la cultura è anche un fenomeno economico. Anche se tante volte cerchiamo di pensarci meno, però uno deve investire, c'è un costo, c'è una diffusione, c'è altro. E quindi, però diciamo, la citazione che sentivo come provocazione iniziale, secondo me, insomma, può anche essere un filino più raddolcita, nel senso che comunque è sempre stato così. E oltretutto, io quando vedo un poeta che ha troppo successo, comincio a chiedermi,
1: Ma
0: ma non per essere elitari, ci mancherebbe, ma quando una cosa diventa così pop, non lo so fino a che punto È davvero solo, sicuramente il valore c'è, ma dietro c'è anche tanto marketing. Perché poi noi pensiamo alla poesia soltanto come l'aspetto del poietes, no? Di chi crea, di chi regala se stesso, ma la cultura è anche un'impresa culturale. E quindi impresa segue tante leggi che non sono soltanto il bisogno di raccontarsi o di far riflettere il mondo, di parlare del bello o del brutto, che è una forma di bello anche quella.
2: Visto che ha parlato di marketing e di pop per certi versi, c'è un suo articolo molto particolare. Devo leggere il titolo perché a memoria non me lo ricordo. Sono nel club con la mia gang, uso del drill rap per l'educazione linguistica e letteraria.
0: C'è una domanda nello specifico o volete subire una
2: No,
0: risposta?
2: la domanda nello specifico è, per certi versi. Anche la musica, la scrittura della musica a volte è espressa come forma poetica oppure viene associata alla poesia. Nel suo caso, l'articolo punta a usare il linguaggio della musica contemporanea, del rap, come forma di educazione linguistica. Come succede tutto
0: Allora,
2: questo?
0: il percorso che ho costruito lì era un discorso di taglio, diciamo, di linguistica educativa, di glottodidattica. Mi interessava mostrare, ma non sono il primo a farlo, anzi, per fiore di glottodidatti, io faccio il linguista, quello è un'ulteriore specializzazione, lo possono fare, lo hanno fatto meglio di me. Cioè, quando noi insegniamo le lingue, insegniamo della lingua tutto il possibile e quindi all'interno del mare infinito della bellezza di una lingua c'è sicuramente la letteratura, la lingua del quotidiano e anche, perché no, la canzone. Allora, poi al di là dell'uso poi didattico di un italiano di un certo tipo, tutto lì la provocazione era quella di avrei potuto prendere la canzone, non so, una canzone più classica, invece ho scelto quel tipo. Allora, io lì volevo anche partire dal presupposto, ma lì era già dato come tale, non era, e invece poi mi fa piacere anche sottolinearlo, perché allora io ritengo che alla fine la cultura è la cultura. Se noi pensiamo tante cose del passato le riteniamo più cultura, solo forse perché sono passato, ma erano forme, tanta letteratura antica era accompagnata anche da musica, erano canzoni e non c'è niente. Io se penso, adesso non è italiano, è un'altra lingua, la canzone napoletana, ma che cultura è, che letteratura
1: Perché
0: è?
1: è vita,
0: Ma
1: di
0: perché
1: fatto
0: racconta,
1: è qualcosa di
0: c'è
1: vita.
0: dentro il bello di qualunque forma di cultura,
1: Sì.
0: per cui anche lì se noi leggiamo il poeta, allora quello fa cultura e invece il cantautore, no, ci sono delle cose, abbiamo dei cantautori italiani che devono stare all'interno di un canone di formazione linguistico-culturale più generale. Io ho un collega, un amico, Paolo Briganti, cioè, se n'è andato in
1: Grandissimo, ottimo
0: pensione
1: insegnante.
0: e aveva fatto un libro stratosferico, adesso non ricordo il titolo, ma lo si troverà con poco. La poesia come forma di letteratura, aveva raccolto dei testi, la poesia, la canzone come forma di letteratura, aveva raccolto dei testi di canzoni mostrando come possono essere approcciati, studiati, analizzati dal punto di vista poetico, assolutamente come si fa con qualunque testo poetico. Perché è poesia, se la poesia è dare una forma artistica a un contenuto, la canzone è questo. Oltretutto la musica la rende ulteriormente poetica. Siamo noi nella nostra contemporaneità che non pensiamo più che il poeta era un cantore. Oggi non cantiamo più la poesia, ma però, quando la poesia prima di tutto dentro, cioè la differenza tra una poesia e una prosa è fondamentalmente il suo ritmo poetico. Infatti si può parlare di quando la prosa ha un ritmo
1: Assolutamente
0: poetico
1: verità.
0: comincia a diventare poetica e il ritmo è musica. E quindi la canzone, cioè, poi ci sono canzoni brutte come ci sono libri brutti, poi ci
2: Beh,
0: sono
2: non
0: poesie
2: anche
0: brutte,
2: questo, non
0: però
2: abbiamo molto da
0: questo qua
2: dire.
0: è talmente banale, lo do per scontato, ma ci sono canzoni che sono stratosferiche, ma dal punto di vista proprio del valore letterario, almeno. Però detto da un linguista non credo che valga molto.
2: Beh, no,
0: Cioè.
1: sono perfettamente d'accordo, anche perché sono convinta che ci sia un po', e questo secondo me è l'altro mito da sfatare, il fatto che la cultura venga vista come un qualcosa appunto del passato, comunque su un piedistallo che è qualcosa di lontano da noi, di
2: inaccessibile.
1: Inaccessibile, esatto, invece... dobbiamo riabituarci forse a riscoprire questo valore anche proprio di ciò che si vive in altre forme di comunicazione, come può essere appunto la musica, la canzone, e apprezzarle, valorizzarle e darvi davvero un significato diverso. Infatti un'altra delle esperienze che a me ad esempio piacciono molto sono quelle magari serate o appuntamenti in cui si mescolano forme artistiche diverse, che può essere pittura e poesia piuttosto che musica e accompagnamento poetico o viceversa, cioè queste forme di contaminazione, non saprei dire, ma in realtà non sono neanche contaminazioni.
2: Perché di arte si possa parlare, esatto, di contaminazione.
0: E poi se vogliamo dialogare con generazioni che non sono più quelle a cui apparteniamo, dobbiamo anche riconoscere una oggettività di potenzialità di senso alle cose che ascoltano. Perché è troppo facile dire, se leggi Catullo sei un uomo di cultura, se ascolti un cantautore contemporaneo allora è soltanto musica pop. E alla fine quello era un ragazzo, cioè quello parla ancora ai ragazzi di oggi, perché era immanente il valore di quello che raccontava. E secondo me ci sono cantautori oggi che sono immanenti in quello che raccontano, e fra 100 anni passeranno alla storia, non ho dubbio.
2: Con questo sguardo anche rivolto al futuro e ai più giovani, secondo me è bello concludere la nostra puntata, perché dà quel legame tra passato, presente e futuro che risponde alla domanda: ha ancora senso parlare di poesia e di arte in generale oggi? Quindi grazie di averci aiutato a fare questo passaggio. Grazie a Giorgia Cipelli, al professor Davide Astori.
1: Grazie a voi.
2: Grazie mille. Grazie a tutti voi che ci seguite. Continuate a farlo sui nostri social, su Instagram, su YouTube, su tutte le piattaforme di podcast. Grazie al Torrazzo di Cremona che ci ospita in questa location straordinaria. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore, in questa terza domenica del tempo di Quaresima. Entriamo subito nel vivo della puntata con il primo servizio dedicato alla giornata diocesana delle famiglie che si è svolta il 1º marzo in seminario, un appuntamento annuale di incontro, di spiritualità e di confronto organizzato dall'Ufficio Pastorale Familiare. Quest'anno la riflessione è stata guidata dalla professoressa Emilia Palladino, docente della Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana di Roma, esperta in dottrina sociale della Chiesa ed etica delle relazioni. Vediamo il servizio.
1: Festa delle famiglie è un momento bellissimo in cui tutte le famiglie della diocesi si riuniscono qui in seminario a Cremona per fare festa, per stare insieme, per riflettere un po' su cosa significa essere famiglia oggi.
2: Dopo la preghiera iniziale, bambini e ragazzi sono stati coinvolti in un momento di animazione e clowneria. Con tanti sorrisi ed emozioni, la mattinata è stata animata dagli sketch del clown Cotoletta. Intanto per gli adulti era il momento di riflettere sulle relazioni in famiglia, riscoprire e perdonarsi, aiutati dalla professoressa Emilia Palladino, docente della Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana di Roma. Un bagaglio in fisica, astrofisica e cosmologia con approfondimenti sulla dottrina sociale della Chiesa e l'etica delle relazioni.
3: Forse il verbo più importante è la parola riscoprirsi, perché spesse volte quando si vive in una famiglia e soprattutto quando la vita di coppia è lunga, sembra che non ci sia poi più nulla da scoprire, sembra che le cose siano oliate, che ci siano dei meccanismi che si conoscono, la famiglia diciamo viaggia su binari sempre quelli molto organizzativi, molto pratici. In realtà invece il fatto di scoprirsi costantemente, il fatto di ritrovarsi e di dedicarsi del tempo che sia un tempo di qualità nel quale però parlare di sé e parlare della relazione nutre la relazione stessa, perdere questo aggancio diciamo con la singolarità della coppia può avere dei rischi importanti nella dinamica familiare.
2: Un laboratorio sul noi, perché l'amore possa essere un dono per sé e per gli altri.
1: Riscoprire un po', fare il punto sulla qualità delle relazioni anche in famiglia, riscoprire il valore di questa e la bellezza, no? Di essere famiglia, per poi donarsi agli altri.
2: Ma prima di tutto è stata un'occasione per guardare dentro se stessi e nella relazione di coppia.
3: L'esigenza di riuscire a trovare questi spazi di riscoperta e che siano spazi di riscoperta liberi nel senso che i due che stanno insieme, la coppia che sta insieme, sia disposta a riconoscere l'altro e l'altra nella sua libertà, in quello che è, nel suo carattere, nelle sue attese, nella sua indole, e che siano anche spazi nei quali dirsi esattamente come si è, per evitare di costruire anche un immaginario del relazionale fondato su cose che magari non esistono, su pretese che non si possono effettivamente pretendere, o si vuole il coniuge o l'altra persona come non è. E invece questa riscoperta consente di recuperare la realtà di sé e quindi anche la realtà della relazione. E questo fa bene alle famiglie, fa bene alla famiglia e di fatto la tiene in piedi, la costruisce e la rinsalda.
0: E continua la visita pastorale del Vescovo Napoglioni nelle parrocchie del territorio. Nello scorso weekend il Vescovo Napoglioni ha fatto visita alle comunità di Brugnolo, Rivarolo del Re, Villanova, Cividale Mantovano, Rivarolo Mantovano e Spineda. La visita si è aperta venerdì e si è conclusa domenica con due celebrazioni solenni, la prima nella chiesa di Rivarolo del Re e la seconda nella parrocchia di Rivarolo Mantovano, trasmessa in diretta televisiva, di cui possiamo vedere, anche stiamo vedendo adesso, alcune immagini. 3 giorni ricchi di spiritualità e di occasioni per ritrovarsi insieme anche nei numerosi momenti di preghiera, ascolto e condivisione che hanno coinvolto le diverse realtà delle due unità pastorali. Durante gli incontri, Monsignor Napoglioni ha invitato i fedeli a vivere la fede con uno spirito di accoglienza e apertura, sottolineando con la visita pastorale sia un'occasione preziosa per riflettere sul cammino compiuto e guardare al futuro con speranza. Particolarmente toccanti sono stati i momenti di confronto con le famiglie e i giovani, ai quali il Vescovo ha ricordato l'importanza di sentirsi parte viva di una comunità che sostiene e non lascia mai soli. Ci rimettiamo in cammino, ha detto Monsignor Napoglioni, senza aver fatto grossi programmi, ma avendo sperimentato il guadagno che c'è nell'essere uniti. Ognuno ha la sua famiglia, il suo paese, la sua storia, ma a forza di dire i miei potremmo rimanere soli. Se invece diciamo vieni, andiamo, riconosciamoci fratelli, saremo un solo popolo, ma una famiglia di famiglie. Ora il percorso della visita pastorale prosegue. In questo fine settimana il Vescovo Napoglioni incontrerà le comunità di Acquanegra Cremonese, Fengo, Casanova del Borbasco, Luignano, Sesto Cremonese e Spinadesco. Nel prossimo weekend, dal 13 al 15 marzo, il Vescovo sarà invece nelle comunità di Annicco, Barzaniga e Grontardo. Ed ora è arrivato il momento della rubrica La Parola, quindi mettiamoci in ascolto al commento al Vangelo di questa settimana, che questo mese è a cura di Padre Andrea Cassinelli, guardiano del convento dei Frati Cappuccini di Via Brescia a Cremona.

Pace bene, domenica 8 marzo, il Vangelo di oggi di Giovanni ci ricorda quel bellissimo e quasi commovente brano di Gesù al Pozzo di Giacobbe, dove incontra la Samaritana. Ricordiamoci che gli ebrei con i samaritani non sono mai andati molto d'accordo, per cui nel momento in cui Gesù arriva a questo pozzo e trova questa donna e gli chiede da bere, crea da un certo punto di vista questo problema, diciamo, tra la mente di un popolo e la mente di un altro popolo, ma soprattutto Gesù che parla con una donna.

verità, che è Gesù Cristo, non è che si allontana da noi, ma siamo noi che ci allontaniamo da Lui, perché vivendo nella menzogna noi rischiamo davvero di vivere lontani dalla verità che è Gesù Cristo. Allora il brano di oggi ci ricorda proprio questo, no? Che questa verità converte questa donna che aveva vissuto appunto con più mariti e quello che aveva adesso non era suo marito. Vedete come non c'è niente di nuovo sotto il sole, dice il libro del Coelet, no? È proprio questo allora che ci deve far riflettere, che la verità ci deve portare a Gesù Cristo. A volte allora questa verità ci può costare, ci può addirittura fare entrare in una situazione di disagio, sia nostro che dalla persona con cui parliamo, ma c'è un trucco, tra virgolette, per essere nella verità, che è quello della carità. Io non posso dire uno brutto o cattivo stai facendo questo, ma posso dire il Signore ti ama proprio per questo. Allora chiediamo proprio questa grazia al Signore in questa settimana, che ci aiuti ad essere persone di verità, di persone che portano sempre nel cuore l'amore di Dio e lo portano agli altri. Pace e bene e buona settimana.

La gestione del lutto tra fede, tradizione e nuove abitudini. I sacerdoti della città di Cremona intervengono con una lettera rivolta ai fedeli sul tema delicato della cremazione e della conservazione delle ceneri, un fenomeno in costante crescita che interroga profondamente le comunità cristiane. La lettera è ispirata alle recenti linee guida dei vescovi lombardi. La Chiesa cremonese ribadisce il valore della sepoltura nei cimiteri come luogo di memoria collettiva e speranza, un invito a riscoprire il senso profondo del funerale cristiano e della vicinanza della comunità nel momento del distacco. Nel servizio, il vicario della zona 3, Don Paolo Arienti, ci spiega il senso di questa iniziativa.

0: Abbiamo pensato di tornare a riflettere in modo molto agile ed efficace, speriamo, sul tema del funerale cristiano, perché come cristiani celebriamo le esequie, addirittura l'Eucaristia, e perché proponiamo alle nostre comunità di tornare a riflettere sul tema anche della conservazione, dell'onore, della preghiera per i defunti, posto il fatto che ormai la pratica della cremazione è diffusa in modo molto, molto consistente. Molte persone tendono a tenere le ceneri in casa per motivi affettivi, il lutto si è trasformato, è un tema antropologico e culturale di prima grandezza, allora abbiamo pensato di tornare a riflettere con le nostre comunità su questo tema. I Vescovi Lombardi da poco hanno realizzato un contributo molto efficace, lo abbiamo ripreso, per certi versi semplificato e reso un pochettino più fruibile, ed è uscita questa lettera alle comunità cristiane cittadine sulla memoria dei defunti e la conservazione delle ceneri. Un tema davvero molto importante che sottoponiamo all'attenzione di tutti, perché sia non solo un tema catechistico, ma un tema profondamente culturale che intercetta anche le nuove sensibilità che nel frattempo si sono profondamente modificate nel tempo.
1: E ci avviamo alla conclusione di questa puntata, ma prima di salutarci però diamo la notizia della presentazione del rinnovato piano nobile del Palazzo Vescovile di Cremona. Martedì il Vescovo, accompagnato da Monsignor Gianluca Gagliardi, direttore del Museo Diocesano, ha presentato l'intervento che rende la storica dimora dei Vescovi cremonesi un luogo sempre più aperto e fruibile per l'intera città. Presenti anche i vertici di Fondazione Cariplo e della Fondazione Comunitaria, partner fondamentali in questo percorso di recupero, che hanno visitato gli spazi rinnovati dopo le celebrazioni per il 25esimo di Fondazione Comunitaria. Gli ambienti del primo piano del Palazzo Vescovile completano ora l'itinerario del Museo Diocesano, offrendo nuovi spazi per l'esposizione artistica, la didattica e le attività pastorali. Durante la cerimonia il Vescovo ha sottolineato come il Palazzo non debba essere inteso solo come sede istituzionale, ma come una casa capace di dialogare

con il territorio e le sue espressioni culturali. Un progetto che, come ricordato dai presenti, realizza il sogno di restituire alla collettività stanze rimaste a lungo inutilizzate, trasformandole in un centro vivo di incontro, bellezza e servizio per la comunità. E a proposito del polo museale diocesano, ci spostiamo proprio sul Torrazzo per ricordare il consueto appuntamento con il video podcast Torrazzo con Vista. La puntata di questa settimana celebra l'8 marzo, la giornata internazionale della donna, con un dialogo ricco di spunti ed interessanti riflessioni tra Viviana Schiavi, assistente allenatore della nazionale italiana femminile di calcio, e Ilaria Galavotti, docente e ricercatrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Quindi puntata davvero interessante e da non perdere, e che potete trovare insieme a tutte le altre puntate sul canale YouTube ufficiale di Torrazzo con Vista, oppure su tutti i canali podcast, su tutte le piattaforme podcast, oppure anche a partire dalle 12:30 su CR, la domenica su CR1. Quindi questa era l'ultima notizia per oggi, non ci resta che salutarci. Grazie per averci seguito. Il giorno del Signore torna la prossima settimana. A tutti voi una buona domenica.

Esistono molte strade in cui l'8 per mille alla Chiesa Cattolica diventa un aiuto concreto nella vita delle persone fragili e in difficoltà. La Casa dello Studente di Vittorio Veneto, nata nel secolo scorso, è sempre stata un punto di riferimento per ragazzi e giovani del territorio e un luogo dove la Caritas diocesana ha potuto diffondere la sua missione. A partire dal 2017, grazie ai fondi dell'8 per mille, nella casa hanno preso avvio i laboratori di tessitura, sartoria e cucina, in cui persone segnate da qualche fragilità possono trovare accoglienza, accompagnamento e formazione in ambito lavorativo. Un'opportunità per ridare slancio e prospettiva al proprio inserimento sociale. Apprendere un mestiere permette alle persone più fragili di sviluppare stima e fiducia, valorizzando una nuova forma di ricchezza che possono riversare e offrire alla comunità. Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai potuto realizzare anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

ได้เลยเข้าไป

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Figo, divertente.
1: Emozionato.
0: Poi divertente perché è a tema Spalman, cioè secondo me dà proprio l'impressione di uno che soffre un po' del fatto che ci mancherai di brutto, questa è la chiave, cioè non puoi capire il pezzo interpretato così se non vedi ci mancherai di brutto, capisci che se n'è andato, non si sa dove è andato.
1: Ciao, addio ci mancherai.
0: Addio ci mancherai. Sono un po' quei finali di Grey's Anatomy, quelle cose che poi... quelle cose che... sì, c'è un po'... quella roba che alla fine capisci perché era tutto triste dall'inizio, insomma.
2: Ma dove andrai? Non lo so.
0: Non lo so.
2: Credo che starò via per un po'.
0: Per un po'. Grazie Spalman, hai fatto tantissimo per noi. Cioè, è proprio anche il riconoscimento di una comunità che...
1: Il dolly che sale...
0: Sì, sì, sì. Esatto, bellissimo. Qui che va via un po'... un po' come Hulk, quello del telefilm, che lui andava via con la sacca...
1: Fino a quando riuscirà a dominare la bestia,
0: la bestia che alberga in lui. Lui deve continuare a spostarsi, come il destino terribile di Bruce Banner, appunto.
1: Destino, sai, il peggiore destino di Bruce Banner era il fatto che su internet uscivano tutti
0: e che poi lui dice che gli ha tutti i banner e dice poi con la crisi della new economy niente. Papa titita, pablili, titita.

momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. Il tempo di Tannhäuser.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Trunnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi siamo molto felici di accogliere in studio un ospite graditissimo, padre Gianfranco Lunardon. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Rosario, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Che è un camigliano e lo facciamo proprio perché tra pochi giorni, il 14 di luglio, la Chiesa ricorda appunto San Camillo dell'Ellis. E siamo all'interno di una serie di anniversari in qualche modo, no? Perché è ancora abbastanza viva, no? La memoria del 450esimo anniversario della conversione che si celebrava l'anno scorso, ma sono adesso, quest'anno, 200 invece 80 anni dalla canonizzazione di San Camillo. Allora, che cosa dice ancora oggi San Camillo dell'Ellis a noi, all'uomo di oggi?
1: Sì, parto con una immagine che, anche se siamo in radio, uso un'immagine, ed è il grande telero di canonizzazione che in casa hanno commissionato a Pierre Subleyras proprio per i 200, per la canonizzazione del santo, di cui il 29 giugno di quest'anno abbiamo celebrato i 280 anni. San Camillo venne beatificato nel 1742 e canonizzato nel 1746 da Papa Benedetto XIV, Prospero Lambertini. E in casa, nella nostra casa generalizia, quando è stato chiesto di fissare un istante che potesse raccontare, narrare la santità di San Camillo, hanno scelto un istante straordinario: l'esondazione del Tevere, il 24 dicembre del 1598, è annoverata come l'esondazione più drammatica che Roma abbia conosciuto. E San Camillo, il Santo Spirito in sassia, va sotto acqua e c'è questa immagine straordinaria di grande efficacia. San Camillo con un malato sulle spalle, ha un piede dentro l'acqua, perché l'acqua era entrata nella Corsia Sistina dell'ospedale di Santo Spirito, e sta traslando tutti questi malati, proprio manu propria, sul gianicolo per metterli in salvo. E dietro c'è tutta anche poi una bellissima scena di altri religiosi camigliani che appunto trasferiscono malati e altro materiale necessario. Ecco, è molto interessante. Tra l'altro questo quadro poi venne sequestrato da Napoleone, ma è ritornato in Italia, e per chi è a Roma può andarlo ad apprezzare nelle sue misure anche piuttosto importanti ai musei di Roma di Palazzo Braschi. Ecco, è molto interessante. La santità di Camillo è una santità, direi, quasi fisica. Mm-hmm. E tra l'altro viene fissato quell'istante che è la vigilia di Natale, come a dire l'incarnazione del Figlio di Dio, no? Nel mistero del Natale il Figlio di Dio si incarna, prende la nostra carne, no? Il Verbo si fa carne, e San Camillo reinterpreta la carne del Figlio di Dio attraverso la carne ferita e malata dei poveri, e in modo particolare di questi malati del Santo Spirito. Ecco, lui celebra il suo Natale in questo modo. Certo, spinto da una necessità, che era l'esondazione del Tevere. Ecco, ed è interessante appunto che viene beatificato e canonizzato circa 130 anni dopo la morte, ecco, ma quella è la sua santità, che rimane ancora oggi il grande messaggio per noi camigliani, ma più in generale direi per tutti gli uomini di buona volontà. Cioè domandarci dove la carne di Cristo oggi si appella, non solo alla nostra coscienza, ma poi anche alla nostra pragmatica, perché di fronte alla povertà, alla malattia, alla necessità, è meglio lasciar stare la grande filosofia o anche la grande teologia. Una risposta veramente pragmatica. E concludo, ecco, in quel quadro si vede proprio la muscolatura del santo, che è in tensione. Come a dire, è tutta un'esistenza di vita spirituale, di vita di preghiera, di conversione, appunto. Stiamo vivendo ancora l'onda lunga dei 450 anni della conversione del santo, ma poi è un coinvolgimento molto fisico nella necessità del prossimo. Veramente è l'icona del buon samaritano.
0: Prima di parlare appunto poi di questo aspetto pratico, no? Pragmatico, come lei lo definiva, vorrei soffermarmi proprio su quello che diceva a proposito della conversione, quindi proprio sulla storia di San Camillo. Che cosa è cambiato in lui? Che cosa è successo perché improvvisamente in lui agisse lo Spirito Santo e si dedicasse così tanto agli altri?
1: Sì, noi ricordiamo nella nostra storia carismatica alla conversione del santo, fissata dal suo stesso biografo, il padre Sanzio Cicatelli, suo grande amico, e quindi biografia di prima mano, si direbbe oggi, il 2 febbraio 1575. Viene localizzata in quella che viene chiamata la Valle dell'Inferno, a Manfredonia, che è questa valle effettivamente infernale, perché è molto calda d'estate e molto fredda d'inverno, tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Come tutte le conversioni, non bisogna interpretarle con lo stile della conversione di San Paolo, che abbiamo tutti nel cuore e nella mente, cioè non è propriamente una caduta da cavallo, è il punto di arrivo.

la mamma muore a 9 anni, a 12 anni muore il padre, che era un soldato di ventura, quindi si ritrova solo. Ecco, figlio unico, solo, senza i genitori. Ecco, continua a fare quello che il padre gli ha in qualche modo trasmesso, cioè combattere per denaro. A un certo punto della sua, diciamo, adolescenza, giovinezza, si inserisce anche la ludopatia, un vizio postmoderno molto diffuso. Questo determina praticamente lo scialacquare quelle poche risorse che il padre gli aveva lasciato e anche quelle poche risorse che riusciva a guadagnare, appunto, combattendo. Arriva a Manfredonia, ecco, qualche mese prima di questo 2 febbraio 1575, e al gioco si dice che perde cappa, spada e anche la boccetta della polvere da sparo, che per un soldato direi è il massimo del fallimento. Si ritrova ad allungare la mano davanti alla chiesa di San Domenico, bellissima chiesa tuttora presente nella piazza principale di Manfredonia, e al termine di una santa messa esce un uomo, di cui noi conosciamo anche il nome, Angelo di Nicastro, perché le mediazioni di Dio nella nostra vita sono sempre molto determinanti e determinate anche nei loro profili. E questo Signore, come spesso dice, come a volte diciamo anche noi, non dice vai a lavorare, gli dice ti do io il lavoro. Stava questo signore, diciamo, era un piccolo impresario che stava costruendo il convento dei Cappuccini di Manfredonia, che c'è ancora attualmente dentro il perimetro del cimitero comunale. San Camillo si reinventa manovale, però era una vita, come si può dire, oggi si direbbe un morto che cammina, no? Il cuore funziona, l'elettroencefalo pure, ma non c'era più nessuna spinta, non c'era più nessuna motivazione. Al punto tale che il biografo dice che i cappuccini, essendo molto freddo, era stagione invernale, tentavano di dargli qualche saio per coprirsi dal freddo, ma lui lo rifiutava perché, a noi può sembrare anche simpatico, temeva che in questo modo, no, i cappuccini carpissero in lui la vocazione alla vita francescana, quindi preferiva patire il freddo che non accettare appunto il saio dei francescani. Ecco, sta di fatto che si arriva appunto al 1° di febbraio, alla vigilia del 2, e un'altra mediazione, che è appunto il buon frate Angelo, che era il guardiano del convento, gli fa un discorsetto sui cattivi pensieri. Ecco, e una volta le catechesi erano molto chiare, e questa brevissima catechesi del buon frate Angelo, sotto la pergola, dice il biografo, si conclude dicendo, in sintesi, Camillo, Dio è tutto e il resto è niente. Dio è tutto e il resto è niente. È chiaro che questa piccola espressione, così sintetica, così efficace, fa breccia in un uomo che, ripeto, era un morto che camminava. Ecco allora il 2 febbraio, con la caduta non da cavallo, ma il biografo dice da due asinelli, stava andando appunto da Manfredonia in salita verso l'altro convento cappuccino di San Giovanni Rotondo, che poi diventerà più celebre per la presenza di Padre Pio, da Pietrelcina. E lì appunto il biografo racconta appunto l'evento, che è un evento di, come si può dire, autocoscienza. San Camillo dirà testualmente: non più mondo, Signore, dammi spazio e tempo e cavare tanta acqua dagli occhi miei, cioè lacrime, perché io possa rimediare. E così fece. Quindi, per concludere, ecco, c'è un'immagine molto interessante di Santa Teresa d'Avila, ecco, quando parla appunto di conversione come esperienza spirituale. E Teresa d'Avila dice: conversione è portare lo sguardo al centro. Ecco, quindi è il centro per noi, è esattamente l'esperienza di Gesù nella nostra vita. Questa è l'esperienza di un San Camillo precamilliano, perché poi noi chiaramente, quando parliamo di San Camillo, scivoliamo rapidamente, no? Sul tema dei malati, gli ospedali, la carità, la compassione, tutto perfettamente vero, ma tutto nasce da questo evento radicale, cioè San Camillo arriva a guardare dentro di sé, questo sguardo appunto dentro di sé, scopre i suoi terribili peccati, dirà, e lo dirà fino al suo punto di morte, ecco, ma contestualmente scopre anche un Dio straordinario, il volto di un Dio straordinario, perché guardare i propri peccati senza Dio ci spezza la schiena. Mentre invece avere il coraggio, l'audacia, la grazia di poter fare appunto un profondo, radicale esame di coscienza e di vita, e lì scoprire lo sguardo di Dio, che è un Dio sempre totalmente altro, beh, è chiaro che è l'inizio di una ripartenza straordinaria. È il

0: senso della Pasqua e il senso poi anche della nostra vita cristiana.
1: A questa esperienza di conversione si lega poi in realtà un'altra festa che poi celebriamo pochi giorni dopo, poco più di una settimana dopo, cioè il 22 luglio, la festa di Santa Maria Maddalena, perché la chiesa appunto della Maddalena qui a Roma è appunto la chiesa dei Camigliani, no? Qui a Roma. E c'è una circostanza molto particolare che non sapevo. San Camillo aveva acquistato la chiesa della Maddalena.
0: Sì, San Camillo, dopo appunto la sua conversione, 1575, arriva a Roma. In sé era già stato a Roma 2 anni prima, nel 1573, al San Giacomo degli Incurabili, che era appunto un ospedale fino a qualche anno fa in via del Corso. Era San Giacomo delle malattie incurabili della pelle, perché San Camillo aveva questa piaga che si apriva e si chiudeva sul collo del piede destro. San Camillo compra la piccola cappella e una piccola casa dedicata già alla Maddalena dalla Compagnia del Gonfalone, che era una compagnia di pietà, di misericordia, nel 1584. Ed è molto interessante appunto che compri questa chiesa, questa piccola cappella dedicata a questa figura, diciamo così, imponente nel Vangelo, che è appunto la Maddalena. Tra l'altro la compra per una cifra importante, lo sappiamo dai documenti storici, cifra che tra l'altro non aveva. Quindi potremmo anche dedurre che quella chiesa la desiderava. E possiamo anche intuire forse il perché, perché la Maddalena rispecchiava in qualche modo la sua stessa esperienza di vita e anche di convertito fresco. E la Maddalena, almeno stando alla predicazione di Gregorio Magno, risulta un po' da una conflazione, diremmo, no? È un puzzle straordinario di praticamente quasi tutte le figure femminili nel Vangelo, tranne la Vergine Maria. E infatti, nella versione attuale della nostra Chiesa, che è poi la Chiesa Madre dell'Ordine, che il prossimo anno celebrerà i 300 anni dalla dedicazione nella sua versione barocca, abbiamo addirittura 17 Maddalene rappresentate, 15 all'interno e 2 all'esterno in piazza. E il messaggio di fondo è esattamente questo, cioè è rappresentata la peccatrice in casa di Simone il Fariseo, la donna mirofora, che porta appunto la mirra per imbalsamare un Gesù tanto amato ma cadavere, e poi la donna di Pasqua, in olim et tangere, no? E quella che poi Tommaso d'Aquino chiamerà appunto l'evangelizzatrice degli evangelizzatori. E poi c'è una quarta figura che sarebbe Maria di Betania, no? Che richiama appunto la grande amicizia di Gesù e il grande miracolo, cioè la risurrezione di Lazzaro. Bene, se noi le mettiamo insieme, ecco, viene fuori un messaggio straordinario di conversione di vita cristiana. Peccato riconosciuto, grazia del Signore accolta e poi un rilancio nella vita. Vai, annuncia. Bene, credo che San Camillo si sia profondamente rispecchiato in questo. Ed è interessante poi come la nostra congregazione dei Camigliani, dei Ministri degli Infermi, proprio in vista della beatificazione e canonizzazione del santo, cioè circa 130 anni dopo la sua morte, quando appunto si decide di demolire da piccola chiesa medievale di ricostruire quella attuale in versione appunto barocca, barocchetto romano, si è fatta la scelta di mantenere la titolatura originaria. Si poteva dedicarla a San Camillo, era un grande santo, un santo romano tutto sommato, che muore ai suoi tempi con una chiara fama di santità per il popolo. Ecco, mentre invece si preferisce mantenere la titolatura della Maddalena, cioè si demanda alla Maddalena, con la sua storia di peccato, grazia e redenzione, di continuare a raccontare e a narrare la vicenda umana, spirituale e anche carismatica di San Camillo.
1: Padre Gianfranco, per chiudere volevo rimandare i nostri ascoltatori alla lettura di un numero di Camigliani Oggi, che è appena uscito.
0: Sì, ogni 3 anni la Casa Generalizia, il Superiore Generale, aggiorna, ecco, questa nostra pubblicazione interna, che è un modo per presentare appunto noi religiosi, i Camigliani, oggi, nella nostra attualità. E si compone di una parte introduttiva, che è quella di natura storica, cioè la conoscenza del santo, la conoscenza appunto anche della storia lungo i secoli, e poi c'è soprattutto la parte di grande attualità, Camigliani oggi appunto, ecco, che si occupa appunto di presentare attraverso anche delle delle belle foto, qualche notizia, la nostra presenza nel mondo. Attualmente siamo in 39 paesi, ecco, per grazia del Signore e anche per il tanto impegno dei confratelli. E poi c'è anche una terza parte che abbiamo voluto dedicare alla famiglia carismatica camiliana, che se vogliamo è un'interpretazione sinodale del nostro carisma, perché poi il carisma di misericordia verso i malati, ecco, non è un'appartenenza esclusiva dei camigliani, ci sono anche le nostre consorelle, quindi c'è tutto un femminile del carisma camigliano con tante sfaccettature molto belle, di grande impegno, e poi c'è anche tutta una componente, no, che viene anche dalla vocazione cristiana laicale, quindi tanti volontari, collaboratori, ecco, delle nostre opere in giro per il mondo, che continuano appunto a raccontare, ecco, la storia appunto di San Camillo e a realizzare un bene effettivamente compiuto bene. Ecco, noi abbiamo il nostro beato Luigi Tezza, ecco, camigliano, che diceva appunto il bene fatto bene, in cui quello che conta non è soltanto una pragmatica appunto delle opere, ma è anche una purificazione continua, no, delle motivazioni che ci spingono poi a operare per grazia del Signore come il buon samaritano.
1: Grazie, grazie padre Gianfranco Lunardon di essere stato in nostra compagnia, di averci parlato di questo carisma e anche di questo luogo, la Chiesa della Maddalena, per chi non la conoscesse, appunto accanto al Pantheon a Roma, è uno dei luoghi più suggestivi di Roma. Grazie.
0: Grazie a voi di questa opportunità, siete tutti invitati.

0: E continuiamo a parlare del carisma camigliano per un'occasione molto precisa, molto specifica, che è quella legata alla data dell'8 luglio, quando nella città di Taranto ritornerà il carisma camigliano, che era assente in realtà già da diversi decenni, da oltre 50 anni, grazie a, è il caso di dirlo, 12 pietre vive, 12 persone che appunto abbracciano il carisma camigliano e che ritornano a offrire il loro servizio proprio nella città di Taranto, con una cerimonia che si svolgerà, appunto, vi dicevo, esattamente il giorno dell'8 luglio. E ne parliamo con una di queste 12 pietre vive, che è Maurizio Brunetti, con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per la disponibilità.
0: Allora, vogliamo un po' raccontare un pochino la storia della presenza camigliana a Taranto e anche il fatto che da lungo tempo fosse assente questo importante ritorno, dicevamo, con una cerimonia l'8 luglio.
1: I camigliani erano presenti a Taranto sino al 1973, gestivano una parrocchia, la Stella Maris, a Porta Napoli. Poi quella zona fu completamente demolita, per cui anche la chiesa fu abbattuta, e quindi i camigliani da quel momento non sono più a Taranto, anche se la chiesa è stata riproposta vicino alla stazione di Taranto, comunque i camigliani dall'epoca non ci sono più. Prima facevano la differenza a Taranto, perché si occupavano dei malati, di assistere i malati alla Santissima Annunziata, e portavano tanto amore nell'ospedale e portavano avanti il carisma di San Camillo. E per una serie di eventi che non sono mai, non capitano mai a caso, insomma, ci siamo avvicinati a questa spiritualità, tanto da seguire un corso durato un anno e mezzo, che ci ha appassionato, dove si è parlato sì di spiritualità, ma anche della spiritualità legata alla sanità. E queste 12 persone, fra le quali ci sono anche io, che giorno 8 faranno la promessa, siamo tutti entusiasti, perché il carisma di San Camillo è un carisma pratico. Lui è il fondatore dell'ordine degli infermieri, no? Mm-hmm. Era proprio vicino ai malati, diceva sempre: più cuore in quelle mani. Il gesto di fare un qualcosa o di porgere qualcosa, a seconda di come viene fatto, può fare la differenza, e questo vorremmo fare noi. Vorremmo fare la differenza nel coadiuvare il lavoro che a volte può diventare di routine del medico, dell'infermiere. Dico può diventare perché non è sempre così, però può accadere, e avere una mano che coadiuva questo tipo di attività fa sentire senz'altro il malato più vicino ad una realtà benevola, una realtà che gli vuole bene, una realtà che lo coccola, tra virgolette. San Camillo diceva servire i malati con cuore di madre, e cuore di madre sta proprio ad indicare l'affetto e l'amore che bisogna mettere nei confronti del prossimo. Prossimi siamo tutti, potremmo essere anche noi, quindi dobbiamo dedicarci agli altri così come vorremmo che gli altri si dedicassero a noi.
0: Che cosa fa decidere un laico di avvicinarsi ad un carisma religioso così forte, così...
1: Cosa può farlo decidere? Ti dico cosa è scattato dentro di me. Uh-huh. E immagino che ognuno dei 12 avrà la sua particolarità. A me ha fatto scattare questa molla di evangelizzazione pratica, chiamiamola così per un attimo, il fatto di portare la comunione ai malati. Uh-huh. Io la domenica mi dedico a Gesù in maniera completa, e oltre a servire messa, prima della messa porto la comunione ai malati. Molto spesso sono loro che danno qualcosa a me, e attendono con ansia questo incontro la domenica, perché incontrano Gesù, e mi sento emozionato quando li incontro. Vedo nei loro occhi me stesso, e in quel momento che ho capito qualche anno fa proprio quello che diceva San Camillo, che quando curi un malato hai nelle braccia Gesù. Allora questo pensiero mi ha fatto scattare una molla di interesse a capire meglio le dinamiche del malato, no? Perché è semplice, tra virgolette, semplice essere buoni, no? O parlare bene, ma è difficile farlo praticamente, perché bisogna capire cosa dire un malato, come entrare nella stanza di un malato, quali sono le parole giuste da tenere anche nei confronti di chi gli sta vicino. Quindi è tutto un insieme di cose che mi ha fatto capire che questo tipo di missione va approfondita, approfondita bene e portata avanti con amore, perché il problema oggi della salute, tra virgolette, il problema è un qualcosa che tocca tutti, no? Certo. Non possiamo sentirci al di sopra di nessuno, bisogna adoperarsi per il prossimo, perché prossimo siamo anche noi. Quindi se con semplicità sfuggiamo ai nostri doveri, con altrettanta semplicità anche altri lo faranno nei nostri confronti. Allora è giusto, per quello che possiamo e per le nostre caratteristiche, le nostre possibilità, dedicare del tempo prezioso a questi amici, fratelli che hanno bisogno.
0: Allora, ripetiamo un pochino l'appuntamento, no? Sarà l'8 luglio, dicevamo, alle ore 19. Dove esattamente?
1: Quindi all'incontro della promessa, quindi dove noi 12 laici faremo la promessa alla famiglia camilliana laica di Taranto, sarà l'8 luglio presso la Chiesa dello Spirito Santo in via Lago d'Averno 8, alle ore 19.
0: Ed è anche l'occasione appunto di conoscere, anche per chi dovesse appunto avere bisogno, no, di un tipo di assistenza.
1: Posso fare anche i nomi delle persone che faranno la promessa?
0: Certo, con piacere.
1: I protagonisti saremo io, Maurizio, Antonella, Nica, Giovanna, Amalia, Silvana, Marcello, Dante, Fulvio, Alessandro, Massimo e Menotti, che in questo caso è il nome e non il cognome. Tutti ed oggi ci siamo preparati con grandissima gioia spirituale, gratitudine anche nei confronti di chi ci ha fatto il corso, perché ha dedicato del tempo a parlare di Gesù e della missione di San Camillo. Siamo perfettamente consapevoli che in questo momento siamo testimoni di un nuovo inizio di carità a Taranto. Speriamo che in tanti si possano avvicinare a questo tipo di spiritualità camilliana.
0: Bene.
1: L'occasione giusta può essere quella proprio dell'incontro durante la promessa.
0: Grazie, allora, grazie a Maurizio Brunetti, e ricordiamo appunto l'appuntamento dell'8 luglio a Taranto alle ore 19 presso la Chiesa dello Spirito Santo. Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi. Grazie.

0: E adesso, come sapete, tutte le volte che parliamo di cinema lo facciamo sempre con molto piacere, e lo facciamo per presentare una iniziativa di cinema all'aperto, appunto un'arena all'aperto, ma con delle caratteristiche molto speciali, molto particolari. Si chiama Cinema in Ascolto e parte il 4 di luglio, va avanti fino al 17 di luglio nel parco del Polo Civico di Viale Aldo Ballarin a Roma. Ne parliamo con il direttore tecnico Cristiano Anania, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, lo slogan, diciamo, che pubblicizza questa arena all'aperto, appunto il cinema in ascolto, dice: il cinema come non l'hai mai sentito. Perché?
1: Ma abbiamo optato e scelto, insomma, anche per un discorso di minor impatto acustico, di utilizzare delle cuffie per questa arena. Quindi è un modo diverso per sentire i film. Non so quanti abbiano mai sentito un film in aperto, e secondo me è un'esperienza molto molto bella da fare, perché si è totalmente ovattati, diciamo, dai rumori poi chiaramente circostanti che ci sono in un cinema all'aperto. Uh-huh. E si è totalmente immersi nella visione del film, e devo dire che crea anche un bellissimo effetto luminoso, perché queste cuffie sono impercettibilmente illuminate di rosa, quindi sembrano tante lucciole che stanno guardando un film, e mi sembra una cosa molto molto sfiziosa. Se non l'avete mai fatto, insomma, vi consiglio di innanzitutto di venirci a trovare, che è il minimo, insomma, per fare un'esperienza un pochino diversa, diciamo così.
0: Sono 14 serate, no? Abbiamo detto, che appunto vengono organizzate presso il Polo Civico di Viale Aldo Ballarin. Ma quali sono i film che saranno proposti? Qual è stato il criterio della scelta, diciamo, di questa scaletta di film?
1: Ma allora, abbiamo cercato di fare un programma abbastanza universale, insomma, nel senso che ci sono, insomma, grandi classiconi come i Blues Brothers, Ritorno al Futuro, insomma, quindi pezzi di storia, diciamo, del cinema veri e propri, e abbiamo anche messo poi anche dei film italiani, opere prime e seconde, come Tre regole infallibili, La guerra del Tiburtino III, ad esempio, La terza volta di Gianni Aureli. Quindi in realtà abbiamo cercato di coprire un pochino tutto, quindi il film un po' più autoriale, un po' più particolare se vogliamo, un documentario che si chiama Semplice Cliente, ad esempio, che racconta uno degli scherzi, insomma, telefonici più famosi, insomma, poi a Roma lo conosciamo bene, quello del famoso Magnotta, ad esempio. Quindi abbiamo tenuto conto di un po' tutte le richieste, se vogliamo, quindi dalla commedia al drammatico, dal film più piccolino, il film a grandi budget. Quindi secondo me, cercate, qualche cosa lo trovate per forza.
0: Ce n'è un po' per tutti i gusti.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Le proiezioni sono sempre alle 21, però la serata in realtà comincia già alle 19.30, c'è la possibilità di essere già lì, perché c'è la possibilità anche di mangiare qualcosa, anche di intrattenersi, no, con il resto del pubblico.
1: Sì, le proiezioni inizieranno intorno alle 21.10, giù di lì, diciamo che siamo sempre
0: bisogna aspettare il buio, ovviamente.
1: Esatto, certo. siamo fondamentalmente ai comodi del sole, quindi appena si abbassa e diventa ovviamente notte, noi partiamo, quindi c'è, insomma, una piccola oscillazione tra il 4 e il 17 luglio, ci sarà a livello di inizio, però sì, diciamo che poi apriamo, per così dire, sì, per quell'ora lì si può stare all'aperto, si può stare in compagnia, insomma, è uno spazio che abbiamo pensato per, insomma, non solo si vede il film e poi si torna a casa, ma insomma è uno spazio aperto, si può fruire, si può stare insieme in compagnia, insomma, secondo me fa parte anche dell'esperienza poi di vedere un film, questo, ecco.
0: Certo, ma in più voi organizzate anche degli incontri con gli autori stessi, no? Oppure con dei membri del cast del film che presentate?
1: Sì, abbiamo cercato, insomma, in quasi tutte le proiezioni, soprattutto, insomma, per quanto riguarda i film italiani, o il regista o comunque un membro del cast che possa fare, insomma, o un'introduzione rapida al film, o comunque a fine proiezione fare quattro chiacchiere con il pubblico, perché secondo me poi è la cosa più interessante, nel senso che si vede il film, è un ambiente molto informale il nostro, non abbiamo, come dire, tappeti rossi, non ci sono palchi, è terra terra, diciamo, ci si tocca quasi, è uno spazio piccolino, sono 120-130 posti massimo, quindi abbastanza ristretta come situazione. E devo dire che anche l'anno scorso è stato, insomma, uno dei momenti sicuramente più piacevoli sono le quattro chiacchiere finali, dove si fanno domande, si esplora anche il perché, il per come di un film, e credo che sia forse anche interessante per il pubblico, insomma, conoscere le motivazioni, il lavoro soprattutto che c'è per fare un film oggi come oggi, quindi abbiamo cercato, ecco, di fare questo.
0: Allora, abbiamo detto, quindi i posti sono, diciamo, limitati, per cui è consigliabile prenotarsi, intanto per vedere appunto il programma e quindi stabilire di queste 14 serate quello o quelle che possono interessare maggiormente i nostri ascoltatori, quindi appunto che possono diventare potenziale pubblico. È necessario anche prenotare la cuffia, che poi viene ritirata lì all'ingresso, no?
1: Allora, noi consigliamo sempre di farlo, non siamo un'arena sterminata con un numero di posti, certo, eccezionale. Qualche cuffia, come dite, sempre la teniamo da parte per esigenze dell'ultimo minuto, e quindi, come dire, non è mai successo, ecco, che qualcuno è venuto ed è rimasto senza. Diciamo che auspicabilmente serve anche a noi, insomma, per capire qual è il, diciamo, il numero della serata e quant'altro. Se si riesce a prenotare, secondo me è cosa buona. C'è tutto sul sito www.ilcinemainascolto.it, ci sono tutte, è facilissimo, chiaramente è gratuita, ovviamente non c'è da pagare nulla, è semplicemente è una prenotazione, non è la fruizione dei film, è totalmente gratuita, le cuffie sono totalmente gratuite, per cui non si paga un centesimo.
0: Bene, anche questo è utile appunto ricordarlo ai nostri ascoltatori. Bene, allora grazie, lo ripetiamo, le date appunto del Cinema in Ascolto, questa arena all'aperto, è dal 4 al 17 di luglio, appunto l'ingresso gratuito nel parco del Polo Civico di Viale Aldo Ballarin a Roma, e grazie a Cristiano Anania, direttore tecnico di questo evento, di essere stato in nostra compagnia e avercene parlato. Buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro a voi, buona giornata.

0: E adesso, cari amici, è venuto a ritrovarci ed è un piacere accoglierlo ai nostri microfoni. Massimiliano Ferragina, benvenuto.
1: Grazie, grazie, piacere reciproco, è sempre una grande gioia essere qui.
0: Che è un artista di cui abbiamo spesso presentato mostre e opere, ed è un artista, anche in questo caso, di arte sacra per una via crucis che è stata installata nello scorso maggio nella chiesa di San Rocco a San Buceto di San Giovanni Teatino. È una chiesa che è stata progettata dall'architetto Mario Botta e che è stata consacrata poi nel 2024 da Monsignor Bruno Forte. In questo caso queste 14 stazioni legate appunto alla Via Crucis riprendono in qualche modo proprio il luogo per il quale sono state progettate. Questo in maniera particolare proprio per il discorso cromatico con cui inaspettatamente, devo dire, questa tua Via Crucis è stata progettata.
1: Esatto, esatto, sì. Diciamo che tutto il progetto è nato proprio da questo, dall'impatto che visitando questa chiesa ho avuto di questo cielo stellato azzurro con diverse gradazioni di azzurro, un impatto potentissimo sul mio immaginario, sì.
0: E che è sull'abside della chiesa.
1: Sì, sì, sì, sì. Nel presbiterio. Uh-huh. E quindi entrando sono stato fagocitato da queste gradazioni di blu, di azzurro, di cobalto e ho avuto immediatamente una visione. E siccome parlando con il parroco, Monsignor Massimo D'Angelo, mancava una Via Crucis, perché la chiesa insomma è sempre in evoluzione,
0: certo,
1: esatto,
0: comunque è costruita quindi, recentemente.
1: Esatto, quindi arredi e altre cose vanno aggiunti insomma col tempo, e appena ho visto che c'era questo vuoto, la mia mente ha iniziato il suo processo creativo e l'ho visualizzata tutte 14 le stazioni. L'ho visualizzata in quell'istante e poi, ritornando nello studio, ho sedimentato questa visione ed è nata appunto la Via Crucis, che, come dice qualcuno, al suo interno contiene una Via Lucis, anche perché è tutta fatta con appunto toni del blu per dialogare, no? Con il grande affresco del presbiterio, e pasta oro, quindi anche molto luminosa.
0: Parlavi appunto di questa sorta di Via Lucis all'interno della Via Crucis. È come se ci fosse una sorta di linea retta che accompagna il fedele, appunto.
1: Esatto.
0: No? Che percorre questa,
1: sì,
0: questa Via,
1: sì,
0: Crucis.
1: L'idea, anche in merito poi a come installarla, no? Perché sai, in una chiesa così importante, dove c'è questa architettura così bella, contemporanea, poi, del grande insomma Mario Botta, l'idea era quella di realizzare una sorta di linea che potesse accompagnare lo sguardo del fedele che è entra in chiesa, e attraverso queste stazioni così luminose, anche nonostante insomma rappresentino, no, le 14 stazioni della passione e morte di Gesù, potessero condurre appunto lo sguardo verso il presbiterio, dove poi si trova anche il tabernacolo. Quindi è nata questa Via Crucis come un cammino non solo appunto spirituale ma anche visivo, quindi quasi come volontà di educare lo sguardo ad entrare appunto in contatto e in relazione con il Santissimo. Quindi è una Via Crucis che è come un indicatore, un senso unico, cioè ecco, entri in chiesa, segui queste stazioni e arrivi al Santissimo. Poi se lo sguardo lo alzi, ti inoltri, ti immergi in questo cielo stellato straordinario.
0: Quando si progetta un'opera per un luogo specifico, che quindi va inserito appunto in quel luogo, deve in qualche modo dialogare con l'ambiente in cui è. Però non sono soltanto i livelli cromatici di cui abbiamo parlato, appunto, quindi in questo cemento grigio, questo azzurro che richiama poi, come dicevi, il cielo stellato del presbiterio, ma è anche la condizione della luce all'interno della chiesa, no? E quindi anche delle finestre, delle vetrate che illuminano,
1: sì,
0: che illuminano la chiesa.
1: Sì, sì, è un impegno. Realizzare un'opera è anche una grande responsabilità, perché comunque bisogna studiare il progetto, cosa che ho fatto ovviamente, e poi cercare di innestare, no, la propria opera che sia perfettamente in linea con quello che è tutto l'edificio, con la sua simbologia, con la sua anche ricerca teologica. E lì ecco è la luce è il simbolo principale, c'è questa grande vetrata a croce che praticamente il soffitto, che illumina questo cemento e lo rende vivo, quindi il cemento non è più materia grigia pesante, ma diventa leggiadro, diventa gradevole, diventa luminoso. Quindi la visione, appunto, che ti dicevo è proprio stata quella di creare una

0: Via Crucis che sia altrettanto luminosa, e quindi cosa c'è di più luminoso, insomma, del color oro, che poi in realtà non è un colore oro, ma una pasta proprio oro, veramente vero, quindi completamente digitata con le dita su questi sfondi blu. Quindi la luce di queste vetrate, la luce che comunque irradia tutta la chiesa, alla fine si riflette su questa Via Crucis e secondo me, ecco, è nato un dialogo che va a valorare, a dare valore a tutto il contesto, architettonico.
1: Abbiamo detto che è stata installata in maggio, sarà invece inaugurata, consacrata in ottobre, quindi in un altro mese mariano, ma intanto è in tipografia anche un libro, un volume.
0: Sì, è in tipografia un volume che proprio dettaglia le 14 stazioni con una prefazione di ovviamente Monsignor Massimo D'Angelo, che è il parroco, un testo critico di Roberto Sottile, che è il direttore del Polo Museale di Cosenza. Io sono calabrese, quindi mi piace sempre che ci sia qualcosa, insomma, che ricordi le mie origini. Questo bellissimo, quindi, testo critico di Roberto Sottile, e poi ho l'onore, insomma, che le meditazioni di queste 14 stazioni siano di Bruno Forte, di Monsignor Bruno Forte, vescovo di Chietivasto. E quindi questo libretto, questo volume conterrà con tutti questi, diciamo, passaggi ragionati, che secondo me sono importanti perché aiutano appunto il fedele a comprendere, a entrare nel progetto artistico e quindi a aiutarlo anche nella preghiera, nel percorso, perché poi fondamentalmente quello è lo scopo dell'arte, contemporaneo o meno che sia, comunque condurre verso il cielo e aiutare a stimolare, ecco, la preghiera e la conversione, mi viene da dire.
1: Quest'opera dunque possiamo ancora dire che è in fieri,
0: Sì.
1: ma un artista non smette di lavorare soltanto
0: No,
1: perché
0: no.
1: non ha più le mani in
0: No.
1: pasta,
0: No,
1: sembra
0: no,
1: abbastanza,
0: no, no,
1: no?
0: no. Ogni progetto realizzato poi se ne accoda un altro ancora. Questo è bellissimo. Io sono estremamente grato quando succede questo perché credo che sia veramente una piccola traccia, no? Che posso e voglio lasciare a chi poi verrà e vedrà le mie opere. E sì, in questo momento sono impegnato in un progetto molto bello che faccio così un piccolo spoiler. Un progetto per un sacerdote siciliano che sta lavorando appunto all'arricchimento artistico di una chiesa che è stata appena restaurata nella provincia di Catania, e mi hanno commissionato cinque opere che poi diventeranno, che richiamano un po' i colori liturgici, che poi diventeranno delle casule. Quindi queste opere poi verranno replicate, stampate sui paramenti sacri liturgici. Quindi sarà emozionante vedere, no, le mie tele e i miei colori riprodotti sul paramento liturgico, sulla casula. Mi entusiasma molto questa cosa perché non è la prima volta che mi vado a cimentare con un progetto del genere, però immaginare che un tuo lavoro possa poi arrivare proprio sull'altare ed essere indossato dal sacerdote, dal celebrante, fa venire il batticuore, fa venire il batticuore. Quindi ne ho realizzate al momento due, ne mancano altri tre, ma ho un paio di mesi ancora per poterci lavorare, e poi speriamo che, ecco, la riproduzione, che non farò io perché non è il mio mestiere,
1: Certo.
0: possa concretizzare questo progetto nel migliore dei modi.
1: Allora, grazie a Massimiliano Ferragina di essere stato in nostra compagnia. Naturalmente,
0: Grazie a te.
1: buone vacanze, buona estate.
0: Sì, tra 20 giorni forse riusciamo a tirare un po' il fiato, ma per poco, perché ripeto, ecco, sono impegnato
1: Impegnato in
0: su tanti
1: queste.
0: fronti, quindi lo dico con gioia, perché nulla non pesa affatto l'idea che, insomma, ci sia da fare. L'artista è anche artigiano, quindi lavora sempre.
1: Certo. Grazie.
0: Grazie a voi.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
2: Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius Cola Grande, ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto della 241esima puntata del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai Latin lovers, agli amanti della lingua latina, della civiltà classica. Gli archeologi scavano nella terra per riportare alla luce città e tesori. Noi oggi faremo qualcosa di simile. Scaveremo nelle parole per ritrovare storie, significati, curiosità custodite dal latino. Lo faremo innanzitutto con la competenza di una vera e propria archeologa, oltre che giornalista, la mia collega Maria Milvia Morciano. Ciao Maria.
3: Ciao Fabio e salvete omnes.
2: E avremo oggi come ospite della prima parte un vero esperto di tutto ciò, Don Davide Piras, scriptor dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Don Davide, ben ritrovato.
4: Auditores carissimi, salvete et ad aliquot latinitatis voces et locutiones animum convertamus.
2: E per entrare subito in medias res, entriamo subito nella lingua latina attraverso le parole di Papa Leone XIV, che parla il latino ogni giorno sul suo account X. Chiocciola Pontifex trattino basso LN, e leggiamo un post del Papa dello scorso 10 giugno 2026.
3: Cras mundiale pedilosorium incipiet, et multi certaminibus intenti erunt, pediludium nos aliquid commemorat, quod minime est nobis oblificendum. Vita contemptio non est ad nos solos ostendandos, sed iter quod simul percurrere discimus. Qui pilam transmittere nesciat, et siam si ingenio valeat, ludum nondum intellexit, sicut et vitam nondum intellexit, qui cum alis et pro alis nesciat vivere.
2: E qui, se qualche nostro ascoltatore è particolarmente fedele, ci ricolleghiamo a un discorso che abbiamo fatto proprio con Don Davide Piras qualche puntata fa, quando confrontavamo il rugby e il calcio e parlavamo dell'importanza di pilam trasmittere, cioè di passare la palla, no?
4: Esattamente.
2: Perché Papa Leone, alla vigilia della partenza dei mondiali di calcio 2026, i primi a 48 squadre che si giocano in maniera diffusa in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, ha lanciato questo bellissimo appello, cioè bisogna, così è una metafora ovviamente anche nella vita, saper passare la palla. Però qui abbiamo molte parole anche curiose, perché scopriamo che il mondiale diventa
4: mondiale per illusorium.
2: E poi più sotto c'è: il calcio ci ricorda pediludium nos aliquid commemor.
4: Sì, pediludium è il calcio.
2: È il calcio, non è una procedura in cui si lavano i piedi, no?
4: Assolutamente no. È il ludus cum pedibus, cioè
2: certo,
4: il giocare
2: certo.
4: Con servendosi dei piedi.
2: Sì,
4: ecco,
2: sì.
4: Questo è il senso. E quindi, come dicevi tu, il gioco è parabola della vita. Ma particolarmente efficace è il parallelismo conclusivo, dove troviamo per due volte qui nesciat. No? Qui pilam transmittere nesciat, ludum nondum intellexit. Qui cum alis et pro alis nesciat vivere, vitam nondum intellexit. E quindi la struttura è quasi speculare, permette il passaggio dal piano sportivo a quello antropologico.
2: Cioè, se io non so passare la palla, anche
4: esatto,
2: se ho talento,
4: esatto.
2: Non ho capito il gioco.
4: Esatto, e dal punto di vista sintattico merita un'attenzione quelle due relative generalizzanti, no? Qui nesciat ripetuto due volte, che descrivono non un caso particolare ma una verità universale, perché il verbo trasmettere occupa il centro ideale del testo, cioè il passaggio, il trasmettere della palla diviene immagine della relazione, immagine della reciprocità. La tradizione cristiana ha sempre diffidato dell'autosufficienza individuale. Già San Paolo descrive la Chiesa come un un corpo nel quale ciascun membro vive in funzione degli altri. Basilio di Cesarea, San Basilio Magno, ricorda che i beni ricevuti da Dio sono destinati all'utilità comune. E poi Giovanni Crisostomo vede nella condivisione la forma concreta della carità.
2: Perfetto. E possiamo passare dunque direttamente alla rubrica dedicata ai neologismi che troviamo sul Lexicon Recentis Latinitatis, e qui veniamo a un argomento abbastanza delicato per chi vive nella capitale, una delle città ahimè più pericolose per quanto riguarda il traffico. A volte, nonostante si attraversi sulle strisce, Maria, si rischia la vita, lo diciamo senza ironia. Però se dovessimo tradurre con il lexicon il cosiddetto passaggio zebrato.
3: Le strisce pedonali, transitus virgatus.
2: Le piace questa traduzione?
4: La soluzione che il lexicon propone e merita un'attenzione per la sua eleganza linguistica. Infatti l'aggettivo virgatus deriva da virga, è il termine che indica una bacchetta, una linea, una striscia, un attraversamento, transitus, attraverso dei segni lineari paralleli. È proprio, come dire, una trasposizione quasi visiva, no, del segno. Ed è interessante osservare che il latino contemporaneo, Fabio, evita il riferimento alla zebra, privilegiando una descrizione oggettiva della realtà.
3: E si potrebbe anche tradurre transitus lineatus, oppure transitus striatus,
4: sì,
3: o transitus virgis notatus.
4: Ottimo, sì.
2: Sono Maria, tutti devi scrivere un tuo lexicon a questo punto.
4: Bisogno, Maria Milvia, ne abbiamo bisogno.
2: E passiamo al gergo ecclesiale. Abbiamo scelto una parola che abbiamo già esaminato nelle scorse puntate di Anima Latina, ma che è tornata di grande attualità, perché una delle particolarità del pontificato di Papa Leone XIV è l'utilizzo di questo spazio di ascolto reciproco, discernimento e approfondimento comune su alcune questioni rilevanti per la vita e la missione della Chiesa nel tempo presente. Stiamo parlando del Concistoro e il Papa ne ha convocato uno proprio per i giorni 26, 27 e 29 giugno e ce n'era stato già uno voluto sempre da Papa Leone il 7 e l'8 gennaio scorsi. E Maria, ovviamente l'etimologia è latina.
3: Esatto, si dice consistorium.
2: E abbiamo Don Davide, un luogo di riunione che, diciamo, ha un'etimologia legata proprio a un istituto antico, no, del tardo impero.
4: Antichissimo, perché sì, già a cavallo fra il terzo e il quarto secolo nella amministrazione imperiale romana il consistorium era proprio il consiglio del principe. Gli autori tardoantichi collegano spesso questa denominazione all'uso dei dignitari di rimanere in piedi alla presenza dell'imperatore. Come accadde per numerosi altri vocaboli istituzionali, è la Chiesa tout court ha accolto il termine, ha conferito progressivamente a questo termine un significato proprio. Il concistoro infatti è diventato la assemblea dei cardinali convocata, come dicevi tu, per affrontare alcune questioni di particolare importanza per la vita della Chiesa. È un esempio significativo di continuità, perché ci ricolleghiamo al mondo romano, e di trasformazione. E allora il cristianesimo non distrugge il linguaggio istituzionale romano, ma lo assume, lo riorienta verso delle finalità nuove. E dal punto di vista ecclesiologico il concistoro che cosa manifesta? Vuole indicare la dimensione della comunione all'interno della gerarchia, cioè il Papa esercita il suo ministero universale non isolandosi, ma nel dialogo con coloro che condividono in modo eminente la sollecitudine per tutte le chiese. E non è casuale che il recente concistoro, che è stato convocato da Leone XIV, sia dedicato a cosa? All'ascolto reciproco, al discernimento insieme, comune. E in fondo la radice del verbo consistere, come dicevi tu, Maria Milvia, suggerisce non solo stare in piedi, ma anche nello stare in piedi il fermarsi insieme, farlo insieme per riflettere ancora prima di agire.
3: E mi viene in mente invece l'opposto, consensus, cioè sedersi insieme, che sì, è un'altra forma.
4: Perché quindi viene fatto fra persone che stanno sullo stesso livello.
3: Esatto.
4: Invece il consistorium, diciamo, evoca lo stare davanti a qualcuno in qualche modo che per dignità è superiore.
2: E chiudiamo con lo spazio dedicato alle espressioni, proverbi, modi di dire. Può un inganno essere pietoso? Può una bugia essere pietosa? Ricordiamo dalla Traviata di Verdi, no? La celebre frase, la bugia pietosa ai medici è concessa. Può? Eh sì, ci sono dei casi in cui appunto l'inganno può essere strumento della pietà. E in latino abbiamo un'espressione brevissima e efficace.
3: Pia fraus.
2: Un'espressione ancora oggi in uso che deriva dalla Metamorfosi di Ovidio, nel racconto la madre Teletusa, per salvare la figlia Ifi dalla morte, la alleva come un maschio e nasconde al marito Ligdo il vero sesso della bambina. L'inganno nasce dunque da una finalità benevola e protettiva, evitare una tragedia, don Davide.
4: Sì, certo, in italiano abbiamo un'altra espressione, no? Una bugia bianca. Spesso
2: esatto,
4: si usa,
2: sì.
4: No, a volte quando ero in parrocchia c'erano alcuni momenti in cui sentivo spesso, no, questa, ho detto una bugia bianca.
3: O bugia pietosa.
4: Sì,
3: proprio,
4: dove
3: sì.
4: Però attenti, perché la parola pietosa non vuol dire che suscita la compassione, come dire, pietà nel senso più recente, no, ma la pietas è l'amore, cioè la pia fraus è l'inganno per amore, cioè per un qualcosa di più grande. L'accostamento, ecco, di pietas e di fraus genera che cosa? Una tensione concettuale destinata a esercitare grande influenza nella storia del pensiero occidentale. Può un inganno essere giustificato dalla bontà del fine che persegue? La questione interessò profondamente gli autori cristiani dell'antichità, perché Sant'Agostino vi dedicò ben due trattati, il De Mendacio, cioè sulla bugia, e il Contra Mendacium. Pur riconoscendo la complessità delle situazioni concrete, Sant'Agostino negò che la menzogna potesse diventare moralmente buona in virtù delle sue conseguenze. Il pensiero di Agostino poi nella teologia medievale è ripreso da Tommaso d'Aquino, che nella Summa Theologiae ribadisce che la falsità rimane intrinsecamente disordinata.
2: Quindi,

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata siamo in compagnia della professoressa Maria Jennifer Falcone. Ben trovata.
1: Ben trovati a voi.
0: La professoressa Maria Jennifer Falcone è docente associata di lingua e letteratura latina all'Università di Pavia, sede di Cremona. Si occupa di teatro latino, letteratura tardoantica e tradizione dei testi ed è autrice di numerosi studi. Oggi è con noi per presentare il suo nuovo volume freschissimo di stampa Breve grammatica di latino, pubblicato da Carocci. Professoressa, partiamo dal titolo.
1: Sì.
0: Breve grammatica di latino. In cosa si distingue dalle tante grammatiche già esistenti?
1: Direi che la chiave sta proprio in questo aggettivo, breve, che volendo si poteva mettere anche dopo, grammatica breve, nel senso che si tratta di un tipo di didattica appunto breve ma non corta, in cui si cerca di arrivare dritti all'obiettivo e c'è una scelta rispetto ai contenuti, ma appunto una scelta di brevità. Quindi si tratta di una grammatica che misura 136 pagine e quindi veramente molto compatta, in cui però non manca nulla di quello che è essenziale per imparare, anche da un punto di vista della storia della lingua latina, laddove serva per arrivare dritto all'obiettivo e favorire appunto l'apprendimento linguistico.
0: Il libro è breve ma è molto corredato anche di schemi utili.
1: Sì, alla fine del volume, suggeritomi dagli studenti che hanno avuto un ruolo importante nella stesura proprio di questo libro, nell'ideazione di questo libro che nasce proprio dalla mia aula del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona, appunto abbiamo deciso di mettere delle schede di sintesi proprio utili per il ripasso, e queste schede sono quello che secondo me davvero è necessario imparare a memoria, e che non è molto in realtà, al contrario di quello che si pensa, non c'è bisogno di imparare troppo a memoria, però in quelle schede è riassunto tutto quello che è utile sapere.
0: Da dove nasce l'esigenza di scrivere questo libro? C'è stato un momento magari nell'aula, no, che con gli studenti ha pensato: manca un libro così.
1: Sì, io ho iniziato a insegnare a livello universitario elementi di lingua latina nel 2017. All'epoca c'era un solo libro pensato per l'università e ho sempre pensato che non fosse proprio quello che poteva essere utile a me, al mio tipo di didattica. Piano piano, proprio con l'aiuto degli studenti, ogni anno la mia didattica si è un po' trasformata, adattata alle esigenze sempre nuove di questi ragazzi. Questo è uno dei tanti volumi che stanno uscendo, diciamo, alla didattica a partire da zero,
0: tra l'altro lei mi diceva che raccoglieva gli appunti degli studenti.
1: Sì, quando è arrivato il momento di scriverlo veramente il libro sono andata un po' nel panico. Allora ho chiesto l'aiuto dei miei studenti, che io sempre voglio avere davanti, per me insegnare è proprio un incontro con gli studenti soprattutto, e quindi quelli bravi avevano messo ordine nelle mie lezioni e mi hanno passato gli appunti, quindi sì
0: l'hanno aiutata tanto,
1: molto. Sì,
0: ma nella premessa del libro parla di qual è l'obiettivo dell'utente ideale.
1: Sì, allora, imparare il latino da grandi o relativamente grandi, perché insomma dopo gli anni del liceo, iniziando all'università o anche da adulti, implichi una scelta di fondo, cioè chi decide di imparare da grande decide di incontrare una cultura e dei testi. E quindi l'idea di questo libro è avere uno strumento agile, fresco e leggero per arrivare subito all'obiettivo, quindi cercare di leggere, tradurre, interpretare, ma soprattutto apprezzare in lingua originale i testi latini, con tutti i supporti che ci possono essere, però avendone consapevolezza.
0: Tra l'altro ci sono sempre più ragazzi che studiano beni culturali venendo dagli istituti tecnici che non sanno il latino, quindi hanno la necessità di un approccio diverso al latino.
1: Sì, ci sono tanti di questi studenti, nel mio dipartimento ci sono anche quelli del liceo musicale che anche non fanno latino, e poi ci sono quelli che cambiano idea nel frattempo e appunto magari avendo fatto il liceo scientifico, scienze applicate, poi però si pentono e vogliono iniziare il latino. È tutto un bacino di studenti che non possono

0: possiamo lasciare da soli. È insomma illusorio pensare che possano imparare da soli e raggiungere un livello sufficiente, e però non li possiamo perdere. Quindi...
1: Ecco, come si compone questo libro in modo molto generale?
0: C'è stata anche una riflessione su che cosa è un manuale. I manuali sono un po' in crisi perché i ragazzi adesso cercano le slide, cercano una facilitazione anche con contenuti brevi ed efficaci. Quindi per me un manuale doveva essere uno strumento a servizio dell'aula e quindi a servizio di chi come me e anche di me, che poi mi sarei odiata da sola, no? Avendo invece uno strumento troppo strutturato, uno strumento a cui tornare, a cui fare riferimento nella libertà dell'aula, quindi pensando che poi nell'aula si affronti il lavoro nel modo libero che ogni docente poi immaginando l'aula che ha davanti sceglie. Quindi si tratta di un libro molto ordinato, lo definirei soprattutto così. Prima
1: sì,
0: viene la fonetica, poi viene la morfologia, poi viene la sintassi e poi viene il lessico e poi viene il testo, il lavoro sul testo, un invito a lavorare direttamente sul testo, stare dentro al testo.
1: Scrivere una grammatica significa inevitabilmente scegliere. Che cosa ha deciso di mettere al centro e invece cosa ha preferito lasciare un po' sullo sfondo?
0: Le scelte sono state dettate tanto dall'esperienza. Direi che però la risposta più corretta a questa domanda è che io ho messo al centro gli studenti per come li conosco e quindi le loro esigenze di rapidità e di sostanza, quindi anche come funziona, con quali meccanismi noi apprendiamo le lingue, quindi facilitare il più possibile i processi di analogia, l'individuazione di costanti. Questo è un po' il fulcro, secondo me, di questo libro, e anche facilitare l'individuazione di radici comuni e anche, diciamo, facilitare l'approccio di noi italiani che siamo in realtà principianti per modo di dire con il latino, almeno da un punto di vista lessicale, scendendo a patti con la storia della lingua, quindi rendendoli gli studenti consapevoli di fenomeni fonetici trasformativi e però in questo modo capaci di individuare delle radici e quindi capire che significano le parole. Una delle cose che si ripetono tanto in questo libro è che non si può leggere nello specifico e capire una lingua se non si conoscono i significati delle parole. Per conoscerli il latino si è trasformato molto, l'italiano è una delle ultime parti della progressiva trasformazione di questa lingua. Se io capisco come si è trasformata, diventa un po' più facile per me capire almeno di che cosa si sta parlando e quindi non stare in una stanza buia quando arrivo dentro il testo.
1: Rispetto ai vecchi manuali, io per esempio ho studiato il latino dalle scuole medie e ricordo c'era la lentezza al centro della didattica del latino. Che cosa è cambiato? Ha detto più volte velocità.
0: Sì, allora i corsi universitari di, diciamo, azzeramento delle competenze, quindi per arrivare poi alla possibilità di leggere e capire dei testi letterari, che è un po' l'obiettivo di un latino a livello universitario, non hanno tante ore a disposizione e l'organizzazione dell'università va per semestri, quindi la velocità, io ho 42 ore più diverse ore di tutorato, ci sono corsi di 36, corsi di 60, di 72, ma non più di questo numero di ore compattato dentro la dinamica del semestre universitario, durante il quale gli studenti si devono preparare ad altri esami, rende la velocità un argomento principale e quindi una necessità concreta. Per questo parlo di velocità, ma la velocità non deve essere però a scapito delle competenze,
1: della qualità dell'insegnamento.
0: Sì.
1: Nel libro, riprendiamo un po' quello che abbiamo già detto, colpisce l'attenzione non solo alla morfologia, alla sintassi, ma anche al lessico e soprattutto ai testi. Lei scrive maneggiare i testi. È un modo diverso di insegnare il latino del passato?
0: Ma secondo me un po' sì. Io in aula faccio tradurre già dal primo giorno. Questo noi non lo facevamo tanto al liceo. Avevamo però 5-8, qualcuno di noi, anni di tempo per arrivare ad una competenza grammaticale con calma, e questo era possibile allora. Che cosa ho deciso di fare qui come esito di tutti questi anni di insegnamento? Rendere gli studenti, come dicevamo, consapevoli del lessico, ma soprattutto farli stare, diciamo, a bagno nei testi il più possibile. L'ultimo capitolo di cui parlava, questo sul testo, è sostanzialmente un'analisi di pochi versi dell'Eneide che però sono ripetuti anche nel libro, che è breve, quindi ripetere le cose è simbolicamente significativo. L'idea è un invito a stare dentro al testo il più possibile, iniziando magari con una traduzione a fianco, ma appunto leggendo, analizzando, individuando i verbi, volendo stare dentro al testo, al suo contesto, perché alla fine imparare una lingua è come innamorarsi. Se io sto dentro la bellezza, certo, mi innamoro di più, e quindi poi anche le difficoltà svaniscono, o comunque le affronto con una motivazione diversa.
1: Quali sono, secondo lei, gli ostacoli che oggi fanno percepire il latino come una lingua difficile?
0: Io penso che l'ostacolo padre di tutti gli ostacoli sia uno, e sia il pregiudizio. Secondo me, come ho già detto, imparare una lingua è incontrare una cultura, innanzitutto, e quindi per un incontro è una relazione. In ogni relazione il problema è il pregiudizio.
1: Ringraziamo la professoressa Maria Jennifer Falcone, docente associata di Lingua e Letteratura Latina all'Università di Pavia, che è venuta qui negli studi per presentare il suo nuovissimo libro Breve Grammatica di Latino, pubblicato da Carocci. Grazie.
0: Grazie, grazie a lei, a presto, arrivederci a tutti.
2: Grazie a Sagimus a Maria Jennifer Falcone, che è venuta nei nostri studi per presentarci la sua ultima fatica, il volume Breve Grammatica di Latino, edito da Carocci. Ma grazie a Sagimus non meno a Don Davide Piras dell'Ufficio Lettere Latine Vaticano, che è stato con noi nella prima parte di questa trasmissione. Sed hic sermo noster finem habet, Anima Latina numero 241 si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto, da
1: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri auditores clarissimi, et ultimo loco sed maximo merito al nostro tecnico Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

Dagli studi di RCN, all'inizio di un nuovo appuntamento con i grandi degli anni 50, buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Elisa in studio e da Gigi alla console. Qualche settimana fa abbiamo ascoltato Canzone da due soldi, canzone che, come ricorderete, arrivò seconda al Festival di Sanremo del 1954, vinto in quell'anno da Tutte le mamme, con la quale abbiamo chiuso l'ascolto la settimana scorsa. L'interprete era la fresca voce di Catina Ranieri. Bene, ora la riascolteremo in Tre soldi nella fontana. Si parla sempre di soldi, insomma, prima due, ora tre. Comunque la canzone è tratta da un film di Negulesco, Fontana di Trevi. Ascoltiamo Catina Ranieri, accompagnato dall'orchestra del marito Rizzo Ortolani, in Fontana di Trevi.

Era Catina Ranieri in Fontana di Trevi. Da una canzone omaggio ad una città europea, Roma, con Fontana di Trevi, ad una canzone che rievoca Calcutta e i misteri dell'Oriente. Calcutta è il titolo di una composizione di Braz Gaze Hans. Ascoltiamola interpretata da Marino Marini e il suo complesso.

0: mai più.
1: Indubbiamente questo Marino Marini ha fatto un bel giro, da Calcutta al Perù, eccetera. Beh, ed ora un successo di Fred Buongusto, compositore e interprete suadente di tante canzoni. La sua voce carezzevole e inimitabile, quanti amori ha fatto nascere ed ha alimentato, complici le luci soffuse dei night di moda di quegli anni 50. In questa canzone ci informa direttamente di una donna che gli sta particolarmente a cuore, Frida, di Fred Buongusto e il suo complesso.

Abbiamo ascoltato Frida, che ha fatto chiagnere e ha dato tante pene a Fred Buongusto. Ed ecco un'altra donna e un altro uomo che soffre implorandola. È Roberta stavolta, che è anche il titolo di una bella canzone di Peppino Di Capri. Ma anche in questo brano, in lingua italiana, si rivivono le atmosfere suadenti e malinconiche delle melodie napoletane, pur in un arrangiamento orchestrale moderno. Ascoltiamo dunque Roberta di Noddeo Lepore Faiella. Sapete che Faiella è il vero cognome di Peppino Di Capri, direttamente interpretato da Peppino stesso, appunto in Roberta.

Era Peppino di Capri in Roberta. Ma torniamo a Sanremo e ai magnifici successi degli anni 50 e torniamo alla grande con Domenico Modugno. Siamo nel 1959 e Modugno infiamma di nuovo i cuori con un altro successo, Ciao ciao bambina, che tutti conoscono con il titolo Piove. Dalla viva voce di Modugno, Piove di Verde Modugno.

0: Ed ecco di nuovo un cantante di nightclub. Da Fred Buongusto passiamo a Fred Buscaglione e a una sua interpretazione divertente. Che bambola! Che bambola è una delle spassose invenzioni di Fred Buscaglione con la collaborazione di Leo Chiosso, con le quali animava le serate dei locali da ballo di moda dell'epoca, degli anni 50, insomma. Eccovi dunque Fred Buscaglione e il suo complesso in Che bambola!
1: Bambola. Mi trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola!

0: Lei, lei, lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi, poi, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Bacio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà. Che bambola!
1: E dal duro buscaglione passiamo al divertente chitarrista olandese Van Wood. In Tre numeri all'otto, una composizione leggera e spigliata di Carosone sulle parole di Fiorentini. Eccovi Van Wood e la sua chitarra quasi parlante con il complesso Carosone.
2: Questa mattina mi sono svegliato.
3: Come mai?
2: Di soprassalto come bebè.
3: Ma guarda un poco.
2: Ho fatto un

Divertente, vero? Questo sogno di Van Wood, magari si vincesse all'otto, però bisogna anche giocare, per la verità. Ma anche oggi siamo arrivati agli ultimi momenti del nostro incontro. Non tutto sarà stato di vostro gusto. Io ho fatto il possibile per accontentarvi. Comunque, non vi stancate di ascoltarci, vi raccomando, forse andrà meglio la volta prossima.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi. Oggi parliamo di equilibri, dalla trave di ginnastica artistica alla vita quotidiana, e lo facciamo con l'esperienza dell'ospite studio. Riflessi Incontra Annalisa Tolomini, atleta, insegnante e equilibrista in una vita in divenire. Ben trovata!
2: Ciao, grazie, grazie per l'invito, grazie.
1: E grazie per essere con noi. Allora, partiamo un po' dalla tua passione che è diventata un lavoro e tuttora ti accompagna ormai da 25 anni, mi dicevi.
2: Esattamente, esattamente. Io nasco in una famiglia di ginnasti, perché ho avuto genitori ginnasti ai tempi e poi insegnanti di ginnastica una volta diventati adulti. Quindi mi hanno introdotta fin da piccola nel mondo della ginnastica artistica. Da piccola era un gioco, era stare in palestra con loro, giocando con gli attrezzi. Questo gioco è diventato un vero e proprio stile di vita, possiamo dire. Innanzitutto la bambina come sport praticato, amato e con il desiderio poi di insegnarlo ad altre bambine come avevamo fatto con me ai tempi. E quindi la ginnastica mi accompagna da sempre, è un fil rouge di tutta la vita che è diventato passione, lavoro vero e proprio, perché adesso sono a tutti gli effetti un'istruttrice di ginnastica artistica che segue da svariati anni bimbe per portarle il più possibile ad alto livello, per quanto si può, per quanto si riesce.
1: Ecco, quante persone segui più o meno? Di varietà.
2: Allora, diciamo che abbiamo una palestra strutturata su diversissime fasce di età, dai bambini dei 3 anni fino a ginnaste esperte, dalle superiori. Diciamo che io mi occupo di una, possiamo dire, cinquantina di ragazze. Possiamo dire sulle cinquantina più o meno.
1: Hai anche dei ragazzi, curiosità mia?
2: Pochi, pochissimi, la ginnastica è pochissima. Nei bambini qualcuno c'è, ma bambini molto piccoli, poi crescendo cambiano sport. Ginnasti, ne abbiamo forse 2 quest'anno, proprio pochi,
1: insomma. Quindi porti avanti un po' questa doppia anima.
2: Esatto.
1: E mi raccontavi, un terzo progetto in corso.
2: Esatto, affiancato alla ginnastica volevo trovare una parte mia da poter inserire, comunque affiancare a questo progetto, che è il progetto di nutrizione, quindi insegnare alle persone come poter migliorare uno sport anche grazie allo stile di vita nutrizionale, quindi mangiare bene per allenarsi meglio e tenere sempre bilanciati questi due fattori che sono estremamente legati l'uno con l'altro. Cioè non si può pretendere di mangiare bene e non fare niente ed avere risultati ottimi, al contrario non si può allenarsi in modo perfetto e mangiare totalmente sbagliato pensando di ottenere gli stessi risultati positivi che avresti combinando le due realtà della medaglia.
1: Ecco, esatto. Quindi l'equilibrio anche in questo caso è fondamentale.
2: Assolutamente, insomma. Sì, perché quello che tengo tantissimo a insegnare alle bambine e alle ragazze più che alle bambine è che se loro riescono proprio a cercare e trovare questo equilibrio nell'alimentazione sana, non forzata, non porta agli estremi, ma sana, quindi mangiare tutto, poco di tutto, proprio l'equilibrio anche nel piatto è letteralmente quello, avere un piatto composto da poco ma di qualsiasi fonte necessaria per il corpo umano, quindi trovare
1: tutto quello
2: anche
1: che ci fa bene,
2: esatto, equilibrio nei colori, perché un piatto solo con carne bianca e pasta bianca è anche poco positivo per il nostro cervello, per la vista.
1: Poco appetibile,
2: esatto, un piatto equilibrato, quindi anche nei colori, nelle consistenze, croccantezza, cremosità. Tutto questo equilibrio che è veramente una cosa che va ad accollare ogni parte, penso, della mia vita.
1: Parlando di questo, quanto è